0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: stai ascoltando
1: Radio Rock,
0: musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music.

24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock? We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeça, la cabeça. Fai un

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah. Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock? We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

la migliore musica rock tutto il giorno. Very well. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Where did we come from?

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Radio Rock, back in time.

0: wake-up pills.
1: Wake-up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi voglio parlarvi di una cosa che ancora nel Novecento riusciva a fermare intere armate. Perché persino nel cuore della Seconda Guerra Mondiale, con le nazioni di tutto il mondo che spendono ogni loro quattrino per trovare armi nuove, mezzi anfibi, missili che possano colpire a migliaia di chilometri di distanza, un fiume è ancora un problema mica da poco. Soprattutto un fiume grande, perché un esercito naturalmente non è una persona che attraversa un torrente saltando sui sassi, ma una colonna infinita di uomini, camion, munizioni, carburante, cucine da campo, radio, ambulanze, artiglierie, carri armati da 30 tonnellate, che improvvisamente devono passare tutti insieme nello stesso punto. Ancora oggi attraversare un grande fiume sotto il fuoco nemico è una delle operazioni più difficili che un esercito possa affrontare, e nel 44 lo era ancora di più. Perché sì, esistevano i ponti mobili, i pontoni, le unità del genio militare, ma costruire un attraversamento sotto bombardamenti, mitragliatrici e artiglieria è un vero e proprio incubo logistico. Vuol dire rallentare, esporsi, accumulare mezzi vulnerabili sulle rive, creare colli di bottiglia perfetti per essere colpiti. Anzio docet. E quindi in guerra i ponti diventano ossessioni. Chi li ritira li fa saltare per rallentare il nemico, chi avanza cerca disperatamente di conquistarli intatti. Un ponte non è solo un'infrastruttura, ma è velocità, rifornimento, continuità dell'avanzata. È la differenza fra una manovra rapidissima e un esercito fermo nel fango a imprecare contro un corso d'acqua. E nella Seconda Guerra Mondiale questa cosa raggiunge forse il suo punto più spettacolare con una delle operazioni militari più ambiziose, teatrali e disastrosamente ottimistiche dell'intero conflitto, l'operazione Market Garden.

Dietro questa idea c'è un uomo da romanzo, Bernard Law Montgomery. Montgomery, o Monty, come lo chiamano tutti, è una figura stranissima nella Seconda Guerra Mondiale. Elegantissimo nei modi, ossessionato dalla disciplina, metodico fino alla patologia, estremamente convinto della propria intelligenza e superiorità rispetto alla media dei generali, non dei soldati. Il tipo di generale che preparava tutto nel dettaglio, parlava poco, pianificava molto, aveva una fiducia quasi irritante nelle proprie capacità. Ora, Montgomery non era uno stupido, anzi era probabilmente uno dei migliori organizzatori militari dell'intera guerra. A El Alamein ottenne una vittoria importantissima contro la Volpe del Deserto, Rommel in persona, diventando una sorta di eroe nazionale britannico. Il problema è che col tempo questa fama iniziò a trasformarsi anche in una certa rigidità mentale. E qui arriviamo al 1944.

Dopo lo sbarco in Normandia, gli alleati stanno attraversando l'Europa occidentale. La Germania è a un punto dal crollare e Montgomery ha un'idea gigantesca. Invece di avanzare lentamente contro la linea difensiva tedesca, propone un colpo rapidissimo attraverso l'Olanda per entrare direttamente nel cuore industriale della Germania. Il piano era semplice da dire e terribilmente complesso da realizzare. Bisognava conquistare infatti una lunga serie di ponti nei Paesi Bassi prima che i tedeschi riuscissero a distruggerli. Il nome dell'operazione Market Garden indicava in realtà due sotto-operazioni. Market era la parte aerea. Decine di migliaia di paracadutisti britannici, americani e polacchi sarebbero stati lanciati dietro le linee nemiche per occupare i ponti. Garden era l'operazione terrestre. Carri armati e fanteria che avrebbero risalito rapidamente l'Olanda seguendo quel corridoio aperto mano a mano dai paracadutisti. Detto così sembra quasi elegante, una cosa perfetta, un dominio strategico dove ogni ponte preso intatto permette di raggiungere il successivo. Il problema è che il piano dipendeva dal fatto che ogni sua singola parte andasse bene. E in guerra, questa è una frase che già dovrebbe mettere sul chi vive.

che gli alleati dovevano conquistare e mantenere aperti diversi ponti consecutivi dietro le linee nemiche lungo una strada stretta e vulnerabile. Bastava un ritardo, un ponte distrutto, una controffensiva ben piazzata e la manovra si sarebbe inceppata. Che poi è esattamente quel che successe. All'inizio sembrava quasi funzionare. I paracadutisti conquistarono diversi obiettivi. Alcuni ponti vennero presi, il primo, e le colonne terrestri avanzarono, il secondo, e le colonne terrestri arrivavano. Si prende anche il terzo. Il problema ovviamente era l'ultimo. Arnhem. L'ultimo ponte, quello sul Reno. Quello che gli inglesi avrebbero poi definito a bridge too far. Un ponte un po' troppo in là. Perché Montgomery e gli alleati avevano sottovalutato enormemente la presenza tedesca nella zona. Pensavano di trovare una resistenza debole, delle truppe esauste, pochi mezzi corazzati. Pensavano che i paracadutisti, almeno ad Arnhem, non avrebbero avuto problemi a resistere. Invece lì vicino si stavano riorganizzando le unità SS e le divisioni corazzate della zona, ancora perfettamente in grado di combattere. Improvvisamente i paracadutisti ad Arnhem si ritrovarono in un inferno. Combattevano isolati, circondati, con le comunicazioni che saltavano continuamente, con i rinforzi che non arrivavano in tempo perché il terzo ponte era stato preso, sì, ma era danneggiato e non si poteva attraversare subito. L'operazione iniziò lentamente a crollare e bisogna dirlo, il coraggio dei paracadutisti britannici fu impressionante. Combatterono in condizioni disperate, casa per casa, strada per strada, con pochissime munizioni, senza rinforzi e con la consapevolezza crescente che probabilmente nessuno sarebbe arrivato in tempo. Alla fine i pochi superstiti saranno costretti a ritirarsi attraverso il Reno di notte. Migliaia di uomini morti, feriti o catturati. Un'operazione che è un disastro. O meglio, un'operazione che sembrava funzionare perfettamente fino a quell'ultimo ponte.

0: quell'avanzata trionfale verso la Germania si trasforma in una lezione molto brutale su quanto la realtà possa essere decisamente più ostinata di un piano perfetto. Market Garden racconta benissimo sia il fascino che i limiti di Montgomery. Da una parte c'era un qualcosa di geniale nell'idea. Usare rapidità, sorpresa, forze aviotrasportate per saltare le linee nemiche e colpire direttamente il cuore del problema. Una visione enorme, ambiziosa, elegante nella sua geometria strategica. Dall'altra parte una certa rigidità, un ottimismo sfrenato nelle proprie capacità e la convinzione che il piano dovesse funzionare perché sulla carta era brillante. Ma la guerra non legge le carte. È fatta di ponti saltati, radio che smettono di funzionare, camion in fiamme, fango, ritardi, errori di valutazione, uomini esasti che improvvisamente si trovano davanti più panzer del previsto. Eppure, nonostante il fallimento, questa operazione è rimasta nella memoria collettiva anche grazie al film Quell'ultimo ponte, o A Bridge Too Far, del 1977. Un bellissimo colossal con un cast praticamente irreale. Sean Connery, Anthony Hopkins, Michael Caine, Gene Hackman, praticamente metà del cinema occidentale degli anni 70 è chiusa dentro un'unica operazione militare. E il titolo è perfetto, perché A Bridge Too Far non significa soltanto distanza geografica, significa anche ambizione oltre il limite. Il momento in cui un piano straordinario chiede alla realtà un ultimo sforzo e la realtà risponde che no, non c'è niente da fare. E quindi sì, ancora nel 1944 un ponte poteva decidere il destino di un'intera offensiva e forse quello di migliaia e migliaia di vite. E come di consueto, anche questa puntata potete riascoltarla in podcast sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming, completamente rivisitata dalla sonorizzazione di David Guido Guerriero.
1: Wake up pills. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, come state? Come va? Tutto bene? Signori, 6:52, giovedì 4 giugno 2026. Buongiorno, benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
4: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
3: Come va?
4: Va,
3: tutto bene?
4: Va tutto bene, adesso metti musica che devo prendere il caffettino.
3: Attenzione, dai, per un caffè bisogna accompagnarsi con la musica. Quale altra radio se non la nostra può parlarne a pieno titolo? Partiamo con i Papa Roach, Last Resort. Radio

0: quanto passerà.
1: Aldair Piotta, firmata Piotta, la novità, se la volete ascoltare sul sito radiorock.it, la sezione per l'appunto delle novità. Buongiorno al nostro Alessandro da Livorno, che ci scrive su WhatsApp. Buongiorno anche al nostro Luigi su Telegram.
2: Buongiorno.
1: E poi invece
2: buongiorno.
1: Il redazionale da Milano.
3: Un saluto dalla redazione di Milano, i Bezzozzoni, ecco, per eccellenza, la... Emilio Pappagallo e Martina Caronna. Buona giornata.
1: Ho sbagliato.
2: Buona giornata.
1: Ho sbagliato. Buongiorno anche a Fabrizio.
4: Buongiorno belli. Ma ciao. Chi è? Malgioglio qua, novità.
1: Malgioglio.
2: Malgioglio. Perché Malgioglio?
1: Oddio, oddio, perché Malgioglio? Che c'è?
2: Sbucciami di Malgioglio, eh?
1: Sbucciami. 3899-106-600 WhatsApp e Telegram a vostra disposizione. Sveglia! Allora, il Corriere della Sera, per esempio, apre con notizie sportive. Perché? Arrivano delle bellissime notizie dal tennis, perché ci sarà sicuramente un italiano in finale al Roland Garros, perché c'è una semifinale tutta italiana tra Arnaldi e Cobolli. Nel frattempo, purtroppo, Berrettini si è dovuto ritirare per infortunio.
2: Ho letto,
1: splendido risultato dopo tempo a Roland Garros, arrivato ai quarti dopo, diciamo, dopo qualche tempo un po' complicato. Purtroppo sto ragazzo
2: un po'
1: paga,
2: sfortunato,
1: paga proprio dazio con gli infortuni. Lui farà la sua carriera e avrà, diciamo, dei rimpianti legati proprio a questa, alla condizione fisica che non sempre gli ha concesso di sviluppare tutto il talento che ha, perché insomma Matteo Berrettini è stato anche numero 4 al mondo, ricordiamolo, il momento di là delle vittorie, poi il momento dell'apice massimo in finale a Wimbledon contro Djokovic. Poi però una serie purtroppo di infortuni, c'è niente da fare, una serie di problemi muscolari ne hanno un po' reso diciamo il rendimento un po' altalenante, e questo probabilmente gli impedirà di raggiungere quanto avrebbe potuto. Rimane il fatto che abbiamo un movimento tennistico di altissimo profilo,
2: assolutamente sì, e già questa è una grande cosa, sì, insomma. Sì.
1: La favola di Cobolli rimonta con Ogier alias Sim, e vola in semifinale, da cui appunto lo scontro con Arnaldi, che genererà un italiano sicuramente in finale, che è uno splendido risultato. Insomma, è un gran bel momento per il nostro tennis, godiamolo, maschile e femminile, insomma, siamo importanti, e viva i nostri atleti.

0: 6:14:30 secondi. Buongiorno signori, questo è Rock Show.
1: Ragazzi, ma dei soldati israeliani in vacanza in Sardegna al Forte Village, che ne pensate? Eh? Li accogliamo pure qua in vacanza a fare riposata poi i macellai.
2: Allora, questa
0: stanno in vacanza?
2: Allora, sì, c'è questa notizia secondo la quale, insomma, alcuni militari israeliani sono sbarcati in Sardegna. Tra l'altro è stato bloccato il porto, l'aeroporto di Elmas, mi sembra aver capito. La regione Sardegna, insomma, si è mossa, c'è tutto questa...
0: Ah, non ho capito, sono venuti loro protesta. In vacanza liberamente, no? Nel senso, loro hanno fatto, hanno deciso di fare una vacanza?
2: Credo che siano vacanze concordate premia, con pagata. Il nostro governo. Non vorrei insistere, però.
0: No, forse penso... dovremmo leggere meglio le cose. Scusate, io non ne ho notizia.
2: Meglio.
0: Io non ne ho notizia, Fabrizio. Adesso vediamo subito di che cosa si tratta. Ora, non riesco a capire perché il governo italiano dovrebbe pagare delle vacanze dei militari. Non riesco a capire questo. Cioè, sono stati invitati.
2: Non è che paga, però insomma sono concordate, ecco.
0: Ma da chi? Scusami, non riesco a capire. Io devo vedere. Ma devo trovare una notizia. Vediamo. Militari israeliani.
2: Sardegna. In Sardegna.
0: Allora. Regione. Allora, vediamo un po' sull'Unione Sarda, vediamo se si apre. Militari israeliani in Sardegna, Todd, regione non informato, il governo chiarisca. Presidente all'aeroporto di Cagliari, controlli rafforzati, ma nessuna comunicazione. Allora, abbiamo appreso dagli organi di informazione dell'arrivo di voli provenienti da Tel Aviv e della presenza, secondo quanto riportato dalla stampa, di gruppi collegati a riservisti dell'esercito israeliano ospitati in strutture turistiche della Sardegna. Si tratta di una vicenda che richiede chiarimenti da parte del governo. Ma perché? Ma perché? Cioè, nel senso, non riesco a capire. È un invito? Cioè, se tu mi dici il governo italiano ha invitato dei militari israeliani in vacanza qua pagata, ti dico volta. Che cazzo fate?
2: No? Anche se qualcuno ha detto basterebbe che le strutture nel caso in cui qualcuno volesse protestare, basterebbe che le strutture non accettassero le prenotazioni.
0: Sì, insomma, parte sicuramente quello. Non so, perché sai, io non riesco a capire. Non riesco a capire qual è il come te posso dire, il cuore del problema. Cioè, se sono invitati ufficialmente dal governo italiano, e non capisco perché, sai, io non so neanche se una struttura possa dire no, non vi ospitiamo, cioè, nel senso, immagino che sia difficile. Se sono
2: non so se uno
0: può oggi di precetto, non ho capito. Il governo deve chiarire se fosse a conoscenza. Vedi, infatti, il presidente della regione dice all'Unione Sarda: il governo deve chiarire se fosse a conoscenza della vicenda, chi abbia autorizzato o coordinato questi arrivi, quali rapporti siano intercorsi con le autorità israeliane, chi abbia disposto le misure di sicurezza adottate verso lo scalo di Elmas, per quale ragione la regione Sardegna sia stata esclusa da ogni forma di comunicazione istituzionale. Il governo deve chiarire se fosse a conoscenza della vicenda, chi lo abbia autorizzato, quindi è tutto da capire. Nel senso, poi sicuramente sarà così e lo capiremo, però, capito, quando leggiamo le cose, leggiamole tutte fino in fondo.
3: Guarda, è un sequestro, sì. anonima sarda.
0: Ah, un sequestro?
2: No.
4: Buongiorno, pagata dal governo? No, almeno non da quello italiano, da quello che ho letto. Ora non ricordo dove, sembra che il governo italiano ovviamente abbia avuto comunicazione del governo italiano.
2: E non si capisce, ma se tu parli mentre corri, non si capisce.
4: Ti dico, se poi... E sembra che metta a disposizione la sicurezza.
2: Che cazzo,
4: se
2: stai a dire?
4: Contatto per vigilare affinché non accada nulla. Quelle cose nostre.
2: Ma che hai
0: calma,
2: detto?
0: Calma.
2: Che cosa hai detto? Che
0: calma, cosa? Amico Simone,
2: capisci? Amore, riascolta il tuo messaggio e dimmi se hai capito quello a te stesso. Hai sentito, hai capito quello che hai detto? O corri o parli, non ce la fai a fare tutte e due cose insieme.
0: Billy

0: Buongiorno signore, buongiorno a tutti. Caterina, subito sentiamo cos'è. Caterina,
1: buongiorno,
0: dai.
1: Caterina. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno al cazzo.
1: Sì, che uno si potrebbe rifiutare così per protesta, però poi sì, questa notizia è vera e c'è di peggio in Albania. Hanno fatto, messo a fuoco e fiamme i cittadini, non so dove di preciso in Albania, controlla pure questa notizia, l'avevo vista ieri o l'altro ieri, perché addirittura vogliono fare degli insediamenti per i coloni, gli hanno venduto terre, cose simili, ecco. E la gente stava a protestare, ci sono state delle forti proteste di piazza in Albania.
2: Beh, che ci fosse questa manovra per cui Israele stesse comprando, acquistando territori sia in Grecia che in quella zona, in effetti erano già giunte alle nostre orecchie. Ora è tutto da verificare, pure questa è una notizia che io ho sfiorato, che mi sembrava abbastanza assurda perché ho visto delle immagini abbastanza
0: vanno verificate
2: paradossale.
0: Tre volte.
2: Speriamo,
0: vanno verificate,
2: speriamo
0: tre
2: che non
0: volte
2: siano vere,
0: perché va sempre capito.
2: Quello che ho visto io è tremendo.
0: Il discorso degli israeliani però, in vacanza, questi presunti riservisti, mi chiedo, la Chereldo, cioè nel senso, ammettiamo che siano le persone peggiori del mondo, se io vado in vacanza con i soldi miei in un posto, a meno che io non arrivo con la divisa militare,
2: penso
0: con un cartello
2: che
0: ho scritto evviva Israele, abbasso tutti i palestinesi, li ammasso, io sono uno di quelli che ammazzava tutti, che allora dico c'è un problema d'ordine pubblico. Ma se io arrivo col mio trolley, la mia felpetta, tu me devi dire
2: credo che siano vacanze premio che vengano date,
0: pagate da chi?
2: Penso dal governo Israele.
0: Ok, che succede? Questi avvertono?
2: Il concetto è per cui sono stati fino a ieri a uccidere persone, poi vengono qua, vengono a rilassarsi per il periodo.
0: Dico, però, per venire
2: di
0: qua,
2: relax,
0: Netanyahu telefona?
2: Per ricaricarsi.
0: Ti deve avvertire?
2: È molto probabile che abbia informato. Adesso c'è un'interrogazione parlamentare chiesta dal Movimento 5 Stelle e dal PD, mi sembra, sia al ministro degli esteri e a tutte le autorità competenti. Adesso vedremo che cosa risponderanno, se loro sono stati informati di questa cosa o se è solamente un rapporto personale tra quello che è lo Stato di Israele e quelle che sono le strutture ricettive in questa zona della Sardegna.
0: Tanto Paolo ci
2: spero
0: scrive,
2: è che c'è un precedente.
0: Scusate, stavo correndo mentre scrivevo.

0: Generis, Kill the Poor.
1: Ecco, finito. Sembra che Grell sa il fatto che il governo italiano metta a disposizione le forze di sicurezza che vigilano sul soggiorno di questi soldati, di questa polizia e quant'altro, e quelli sono pagati da noi, pare. Poi cazzo. Sì. L'unica cosa è che fra tre generazioni andiamo tutti in giro sprepuzziati.
0: Sprepuzziati?
2: Ora.
0: Tutto da cattivo gusto, ma mi ha fatto ridere, scusa. Certo, è chiaro che se fosse invece tutto concordato e, come dire, noi non avessimo mosso una paglia, come si dice a Roma, e cioè non avessimo detto: senti, fa una cosa, mandali da un'altra parte, ti attacca a casa perché non è il momento, probabilmente è giusto alzare la mano e dire: sentite un po', ma veramente la scorta, e quindi, come dire, agenti, forze dell'ordine pagate con le nostre tasse guardano questi. Andrea dice una cosa molto giusta: la Sardegna gli è stata promessa 3000 anni fa, leggete bene la Bibbia.
2: Probabile.

0: Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.

0: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
1: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
2: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. Il morning show di Radio Rock.
3: Buongiorno signori, è giusto che ve lo facciate, che ascoltiate noi, va bene? Tra poco c'ho un sacco di roba, quella roba, poi Maurizio ha portato le tartine, io a birra, una roba, mamma mia ragazzi! Partiamo i Green Day, American Idiot. Radio Rock.

0: mi piace, mi garba. Mi garbano gli Anthrax, Sense for Kids, mi garbano. Mi garbano. Sono belli, belli, una novità molto bellina, mi piace assai. It's for Kids, Anthrax. Per cui, se li volete votare, sono dentro da due settimane nella sezione novità dell'alta rotazione di Radio Rock. Buongiorno signori, 3899 CND6 e 600. Forza, forza. Allora, mannaggia la miseria, tu guarda se riesco a trovare. Allora, ora ti faccio un esame, Maurizio. Sì. Vediamo se sei una persona educata o no. Allora, tu restituisci, qualora ti vengano prestati degli oggetti, li restituisci in ottime condizioni?
1: Beh, sì, bisogna vedere che tipo di oggetti, sì, però in linea di massima, sì, come me l'hanno dati.
0: Se ti prestano una roba da magnata, sarei magnata.
1: Certo, in linea di massima il mio fine...
0: Io ti do un libro, un giornale, una roba.
1: È restituirlo così come me l'hanno dato.
0: Lo fai?
1: Sì.
0: Bravo Maurizio.
1: Faccio del tutto per farlo, ecco, poi
0: facciamo un più a Maurizio. Tieni la porta aperta quando c'è una persona alle spalle?
1: Sì, solitamente sì.
0: Sicuro Mauri?
1: Sì,
0: mettiamo
1: in questo sono molto attento.
0: Due più a Maurizio. Rispetti la privacy delle persone? Se qualcuno ti mostra una foto sul telefono,
1: sì.
0: Che fai? Cordito, vai pure per vedere le altre?
1: No, ma stai scherzando, ma non si sa mai. Ma che roba è?
0: Fa ridere che ci sia anche
1: no, non metto
0: che...
1: proprio
0: guarda
1: mano.
0: Qui. Aspetta un po'.
1: Aspetta, fammi vedere i cazzi tuoi.
0: Ok, un altro.
1: E la foto del cazzo.
0: Un altro no. Più. Tre più, Maurizio, Dai la mancia per un buon servizio?
1: Sì.
0: Una bella mancia, non euro.
1: No, un euro no, insomma.
0: Ah, un euro, dai.
1: No, un euro no. Ah. Poi bisogna vedere pure dove
0: Maurizio.
1: Sto.
0: Quattro più a Maurizio. Permetti agli altri di uscire prima che tu possa entrare?
1: Sì, no, è sempre il discorso di tenere la porta, no?
0: Dare... cose diverse. Tu, l'esempio della metropolitana. Permetti agli altri di uscire prima che tu possa entrare?
1: Sì, occhio, allora, cioè, metropolitana, più, eh? Per esempio, sulla metropolitana sono molto attento. Uno, se faccio le scale mobili, mi metto tutto sulla destra per permettere a chi vuole camminare di camminare e non stare in mezzo alle palle e dare un pugno.
0: Poi?
1: Quando si aprono le porte, prima di entrare, mi metto di lato in modo che prima possono uscire e poi...
0: 5 più c'hai. Poi, quando vai al supermercato,
1: sì.
0: Non abbandoni il carrello in mezzo ai reparti così vai a prendere altre cose?
1: No.
0: Porti
1: sì, a volte sì.
0: E qui non te posso mettere più, Maurizio.
1: A volte c'hai sì, però lo parcheggio bene. Cerco di parcheggiarlo bene.
0: Però 5 più è buono. Fai in modo che gli spazi pubblici siano sereni. Cioè, per esempio, quando tu stai in un posto, uno spazio pubblico,
1: sì.
0: Non metti la musica ad alto volume sull'autobus, treno e simili.
1: Non sto molto attento.
0: Sei sicuro, Maurizio?
1: Sì, sì. No, sul treno poi mai più. Perché mi dà fastidio quelli che parlano al telefono a voce alta, li picchierei. Per cui non lo farei mai. Metto le cuffiette e faccio tutto così.
0: Sei uno di quelli che cancella i piani all'ultimo e se capita prova a riorganizzare?
1: Mi è capitato di farlo questo.
0: Hai.
1: Questo mi è capitato farlo.
0: Su 8 cose c'hai, 6 più, promosso, bravo Mauri, sei una persona educata.
1: No.
0: Bravo Maurizio.
1: Almeno quello, mamma.
0: No, aspetta, c'ho altre
1: non
0: cose.
1: Non ho fatto il mestiere che tu volevi io facessi, ma
0: no,
1: almeno
0: sono
1: educato.
0: C'ho altre domande. Sei presente nelle conversazioni? Cioè, quando parli lo metti via il telefono?
1: Sì. No, se parliamo di una cosa che mi interessa, sì, altrimenti no.
0: Però interessa a te. Quindi questo non te posso mettere il più.
1: No, non
0: bussi sempre prima di entrare nelle stanze?
1: Sì.
0: Cioè, bussi tu?
1: Sì.
0: Prima di entrare nelle
1: quello
0: stanze,
1: sì.
0: Bussi?
1: Sì.
0: Dai attenzione alle persone, saluti, mantieni il contatto visivo, ringrazi quando possibile?
1: Sì, tendo molto a guardare in faccia.
0: Sicuro, Mauri?
1: Sì, tanto che poi dimentico i nomi perché ho guardato troppo la faccia.
0: Usi il viva voce in pubblico?
1: Sì. A volte sì, mi è capitato.
0: Ai. Sì. Quindi siamo a 10 o 7 più, però insomma, rispetti lo spazio personale? Cioè in villa tu ti attacchi dietro al culo delle persone?
1: No,
0: non aspetta.
1: Mai, a meno che 8 il culo più. Non mi interessa.
0: No. Bravo però Mauri, se vile le sue responsabilità? Cioè se sporchi o metti in disordine dici, oddio ho sporcato io?
1: Sì.
0: Bene Mauri.
1: Sì. Solitamente c'hai. Dichiaro.
0: 9 più, dichiaro. 9 più su 12 fattori, sei promosso.
1: Meno male.
0: Questa era una specie di questionario abnorme, iper... enormissimi, 15 gesti educati che molti hanno dimenticato, pubblicato da un sito che si occupa di materia scolastica. Diteci un po' voi altri, che fate, zozzoni, siete educati o no?

0: Track Golden Human 6:47:22 giovedì 4 giugno 2026. Buondì!
1: Sono educatissima. Ma se mi pesti i piedi e non mi chiedi scusa, divento la persona più volgare e maleducata del mondo.
0: La volgaruna.
1: Sì, sono molto educata. C'è prove, c'è testimoni.
2: Beh, sì,
0: hai le prove, hai
2: i
0: testimoni,
2: che...
0: però aspetta, quale prove e testimoni, perdonami.
2: Per dirlo non siamo noi, insomma, dovrebbero dirlo gli altri di noi, perché poi ognuno di noi è bravo a parlare male di se stesso, bene di se stesso.
0: Sentiamo un po', pronto.
3: Buondì. No, mi sento molto educato. A parte la mancia, per il resto ce l'avevo, tutti più, quindi mi sento molto educato.
2: Sei tirchio ma educato.
3: Sono talmente educato che mi vergogno a volte quando sto al bar che mi mette il piattino e gli dico grazie, mi mette il bicchiere d'acqua e gli dico grazie. Sono
2: troppi grazie.
3: Mi mette la tazzina del caffè e gli dico grazie. Però no, è il mio modo di essere, sono contento così. Una cosa che faccio... quando di sera che è buio faccio lo stesso tragitto di una donna, di una ragazza, di una signora.
0: Sì.
3: E cerco sempre, anche se andiamo nella stessa direzione, cambio strada per evitare che la metta in difficoltà. Solo questo.
0: Ah, buona che si possa giornata. Sentire addirittura, addirittura in difficoltà solo con la tua presenza.
4: Buongiorno ragazzi, io sono educatissimo. C'è solo una cosa che non faccio, non saluto quando sto in macchina, perché vi spiego, qui nei piccoli centri c'è sta usanza che, siccome sono piccoli centri appunto, molto spesso te incroci con la macchina con persone che conosci.
2: Ah,
4: e
2: okay.
4: Ci si saluta, no? Okay, con la manina, sì. ciao.
2: Beh,
4: ma
2: succede.
4: Io, se dovessi stare stato ogni volta incontro qualcuno che conosco, sto sempre a fare quello, e quindi ogni tanto faccio finta di niente.
0: Ai. A parte il discorso del carrello, scrive Paolo, che tra l'altro credevo che invece fosse una cosa per evitare troppo traffico al supermercato, io faccio tutto, ti devo dire che alcuni di questi atteggiamenti a volte vengono visti con sospetto perché la gente non è più abituata alla gentilezza, tipo far uscire prima di entrare o tenere la porta.
5: Buongiorno signori.
2: Buongiorno.
5: E buongiorno anche a lei, sora Caterina. Lei è molto educata, no? Non ne abbiamo dubbi, sì, sicuramente. Però io vorrei sentire la poranima di suo marito, che ha deciso di trapassare prima. Una motivazione ci sarà stata, o forse più dura, che questo povero Cristo ha detto basta, io poro.
2: Ma perché, scusate, perché entriamo in merito alla vita di Caterina? Tu come fai a sapere tutti questi
0: moro.
2: Particolari? Tra l'altro, cioè...
0: La mancia no, dice Davide. Come la mancia no? Perché no? No, non la lasci.
6: Io ce li ho tutte, praticamente ce li ho tutte. Sarà che sono cresciuto con un'educazione adeguata, o sarà che sono io così di carattere, ma comunque ce li ho tutte.
0: Bravo Samuele.
6: Una cosa che però mi dà fastidio è quando vedo quelli che stanno a fare la spesa e lasciano il carrello in mezzo di traverso che non passa nessuno.
0: Butto
6: io faccio finta di niente, guardo un'altra parte e gli vado a sbattere col carrello.
2: No,
6: così
2: allora.
6: Mi dicono: oh, mi scusi, no, non si preoccupi, ci mancherebbe.
0: No,
6: intanto però gli ho dato una botta e gli ho sbottuto il carrello.
0: Il nostro Andrea ci scrive: io basta che non mi parli, sono molto molto educato.
7: Ma no, è la cosa più bella, passare nei paesini e salutare la gente. Io pure non conosco nessuno, quando passo nei paesini, che ne so, stai in vacanza e passi, io saluto tutti.
2: Vabbè, perché tu lo fai come scherzo.
7: Ti rispondono tutti, è meraviglioso.
2: Certo, tu non c'hai abiti o fai come scherzo, questo dovrebbe farlo tutti i giorni e si rompe giustamente il scatto.
5: Ma mica siamo tutti a me. Io la mattina lo ascolto con piacere, la signora manda via spesso i vocali. Ovviamente, signore, se scherza, se gioca.
2: Guarda, io non.
0: Il marito, ma non è morto!
2: Io non so così sicuro che il marito di Caterina
0: sia
2: morto.
0: Ma non è vedova!
2: Per cui, evidentemente, sì, io pure ascolto. Però
0: allora, Caterina,
2: lasciamo che sia Caterina a dirci ciò che è successo.
0: Oddio, può essere pure che è vedova, allora.

0: Metallica, Hardwired.
1: Signora, tante condoglianze.
2: A parte che non ho sentito quello che ha detto questo ragazzo, per scusarsi, ma qualsiasi cosa ha detto, pazienza, non ho problemi. Io non sono una che si offende facile, io mi offendo solo se mi dici romanista, tutto il resto non importa.
0: E come sarebbe, Caterina?
2: Io ero allegramente divorziata.
0: Ah, ok.
2: Per volere dell'altra parte. E poi purtroppo però i ceneri che vanno in giro, purtroppo per l'altra parte, non so le mie, prendetela come battuta questa,
0: certo,
2: hanno anche le mie ex cognate, ma cognate perché io ci vado comunque tuttora molto d'accordo, dopo tanti anni sono amiche mie care, e ceneri sono le sue, non so le mie.
0: Vabbè, ma certo che è una battuta, e poi Caterina, a chi tocca il suo grugno?
3: Allora, le ho tutte tranne la mancia, nel senso che non è che non do la mancia, però mi deve aver colpito, pure per una cazzata, magari in sorriso, lì alla mancia da do. Stanno certi camerieri, mo metto l'esempio del ristorante.
4: No, io quella la lascio sempre
3: in faccia.
4: Però io solitamente la lascio sempre a mancia, cioè è una cosa che proprio per abitudine.
0: Sì, è vero che ci sono persone che proprio che tu
4: no,
0: le guardi
4: va bene,
0: e dici,
4: però,
0: mamma mia che antipatia,
4: dai,
0: però in genere,
4: insomma,
0: sì,
4: in
0: anche
4: genere.
0: Io, anche se c'è una persona molto antipatica,
4: dai.
0: Insomma, Gianluca scrive, non è vedova, ci sta lavorando. Allora, era divorziata,
4: era
0: lo ha già detto, poi succede che si muore, però ragazzi, la vita si muore, andiamo. Allora, ricapitolando, signori, segnatevi queste cose. Quali ci avete voi di queste robe qua? Ci sono 15 gesti educati che molti hanno dimenticato. È una specie di grande, come dire, prontuario stabilito, cioè stabilito, tirato giù da Scuolanet, una pagina che si occupa chiaramente di, come dire, di mondo scolastico, e pubblicata sui profili social, e sta girando un pochino. Questi 15 gesti sarebbero: primo, restituire oggetti prestati in ottime condizioni. Lo fate? Se non lo fate, siete schifosi. Tenere aperta la porta ad una persona che ci avete dietro quando voi entrate è buona creanza farlo. Lo fate? Se non lo fate, fate schifo. E rispettate la privacy della persona, cioè se io vi faccio vedere una foto sul mio telefonino, non è poi con quel dito cominciato a scorrere per vedere le altre immagini. È nato, su.
4: Tremenda.
0: Dare la mancia per un buon servizio, fatelo, se non lo fate, fate schifo.
4: Anche perché si dice per un buon servizio, per cui.
0: Permettete agli altri di uscire prima che voi possiate entrare in un posto, per esempio la metro, se non lo fate, fate schifo. Non creare traffico al supermercato. Ecco, sì, insomma, nel senso, prima di tutto, dai, levate dalla stanza gli scaffali due ore, decide, ma soprattutto non lasciate lì i vostri carrelli incustoditi per fare il giro. Fate in modo che gli spazi pubblici siano sereni, niente musica ad alto volume, niente grida dove c'è uno spazio condiviso. Valore al tempo degli altri, cioè non cambiate i piani all'ultimo senza cercare di trovare una soluzione, sennò fate schifo. Siate presenti nelle conversazioni, se parlate, via sto smartphone. Bussate sempre alle stanze chiuse, se no fate schifo. Date attenzione alle persone, salutate, mantenete il contatto visivo, se no fate schifo. Evitate di usare il viva voce in pubblico, se lo fate, fate schifo. Oh, rispettate lo spazio personale quando ci sono le file, anche quelle, non bisogna stare attaccati al culo delle persone, se
4: no
0: fate schifo.
4: No.
0: Se rovesciate un bicchiere d'acqua, fate dietoso, è colpa mia, prendetevi,
4: sono stato io,
0: se no fate schifo. Non giudicate le scelte alimentari degli altri, cioè se uno prende una roba,
4: ah, questo non
0: che...
4: mi ha chiesto,
0: no, perché non mandava la slide, non, me...
4: ah,
0: non fate commenti indesiderati sul cibo delle altre persone, a meno che non siano loro a iniziare la conversazione a riguardo.
4: Certo.
0: Ognuno c'ha le preferenze sue, non rompete i coglioni, va bene? Oh. Ora voi di tutte queste cose cosa osservate? Sozzoni, se no fate schifo. Smashing Pumpkins.
4: Fai schifo?
0: Io faccio schifo su tutto.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Armando pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Iperfamilia Gora, di risparmio, di qualità.
2: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
3: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
2: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
4: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
2: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su

0: Yes!
1: Rock Show!
0: Yes!
2: The number one, the only one.
3: Questo è
1: The Rock Show!
3: Il morning show di Radio Rock.
0: L'unico e solo
1: The Rock Show!
4: On Radio Rock.
5: Eccoci, sono le 7.

0: Black Sabbath con Children of the Grave. E allora, buongiorno a voi ragazzi, buongiorno ai nostri ascoltatori. Notizie al giorno, notizie al giorno. Oggi
1: l'età più bella, 4 giugno. Avessi io i tuoi anni, è allora, il momento più bello della vita.
0: È un compleanno come un altro, è un'età come un'altra.
1: Aspetta, Amy.
0: Ma come scherzi?
1: Segna
0: 37 anni, che numero c'ha strano?
2: Numero
0: sbagliato, 42 dico.
1: No, sbagliato.
0: Ieri sono a tagliarmi i capelli, volevo ringraziare il mio barbiere che mi ha detto, gli ho detto guarda, domani faccio 50 anni, mi ha detto ma io te l'avrei dato 41-42.
2: Ma al massimo,
0: bravissimo barbiere. Bravissimo barbiere.
3: Bravo barbiere.
0: No, perché effettivamente anch'io me ne darei 41-42, insomma, di,
3: sì, di galera.
0: Di fisico, di testa.
1: No,
0: cioè,
1: ti posso
0: di,
1: dire, tu sei anche abbastanza critico, perché io a me ne darei 35-36.
0: Ma bravo. Allora, dunque, vediamo un po' di messaggi. Dai, 3899-106-600, poi gli argomenti del giorno e sentiamo anche il nostro Giorgio Dell'Arti che ci racconta.
4: Fatemi fare gli auguri a una persona, fatemi dire, veramente speciale, sì, per quanto magari
1: sono
4: se
1: buona.
4: Adesso io lo dico e lo sente un pochino, dice, ma no, non è vero, dai, ma che dici? Però è così, che è una persona che mi arricchisce anno dopo anno e... è una persona che
2: è
4: mi ha regalato
2: papa,
4: due
2: no?
4: figlie bellissime, grazie amore mio, ti amo.
0: Bene, bene, allora
1: no, devi spiegare qualcosa, scusa.
0: Che vuol dire? Regalato figli bellissimi?
1: Come li hai regalati?
0: Ho regalato
1: i bambini tu?
0: Certo. Ho fregati, diciamo.
2: Ah,
0: no?
2: Beh,
0: ho
2: uguale,
0: allora, intanto Cesare Lanza, pillole di Venere. Cesare Lanza,
1: che
0: pillole di Venere. Clamoroso di anteprima, punto news di oggi. Molta richiesta ad Hong Kong, signori. È clamoroso.
1: Ai, ad Hong Kong.
0: Per una polverina.
1: Ai.
0: Allora, è molto richiesta una polverina.
1: Che polverina, eh?
0: Questa polverina, Maurizio, che a te servire, potrebbe anche essere utile, volendo. Non è che
1: chiamando,
0: potrebbe essere utile pure Alessandro, per carità.
2: A me potrebbe essere utile.
0: Ma al limite potrebbe essere
1: anche
0: utile pure a Martina.
1: No, perché non ti meriti niente.
0: No, no, anche a Martina.
1: Perché
0: allora, ricavata dal pene di foca. Prendono il pene di foca e ricavano una polverina.
1: Ma si sugge?
0: La quale faciliterebbe l'erezione, Maurizio, quindi
3: da pene a pene.
0: A questo punto, bravo,
1: sai che mi fa tanto ridere?
0: A te
1: no,
0: ti fa ridere?
1: Scusami, perché no, c'è una cosa che ho visto ieri,
0: bravo,
1: in un documentario su Netflix su quel tizio.
3: Viva la foga, proprio il caso
1: River King, River King, che è quello che ha lanciato tutta la vita primitiva. Guardate, basta ste cazzate, guarda, io mangio le palle del toro, guardate, mangiava sti coglioni. Io pensavo, ma perché uno se mangia una palla deve diventare...
0: Sai che ti dico,
2: a questo
0: punto, sai che ti dico, bravo Barbieri, bravo Barbieri, bravo Barbieri.
1: 41 anni.
0: Allora, titolo della trasmissione, mandare subito a Giampiero Giuli. 41 anni,
2: bravo Barbieri.
0: Allora, sentiamo.
5: Buongiorno Martina, buongiorno Emilia, auguri, auguri, buon compleanno.
0: Grazie.
5: Auguroni.
0: Buon compleanno al direttore, un santo, un apostolo, ci scrive Steo. Poi sentiamo ancora, vediamo chi c'è. Dai, 3899, c'è.
6: 50 anni! Mamma mia, ma Radio Rock sembrate tutti giovani, ma che è? Tipo Fiuggi, Radio
1: Rock. Polverina!
0: Bravo, abbiamo la polverina. La polverina che ti fa sentire giovane, no? Tipo quella del burro di cacao, no? È il burro di cacao.
2: Ma quello è burro di karité, non
0: burro
2: è sperma di maiale.
0: Sperma di rinoceronte.
2: No.
0: Allora, attenzione, è il tuo compleanno, direttore, grazie di essere... di smuoverci le coscienze e le conoscenze. Buon compleanno, grazie.
2: Bravo,
0: e anche
2: bravo,
0: a voi,
2: bravo, 41 anni.
0: E anche a voi buon compleanno, naturalmente. E...
2: cioè, ma chi? Agli altri che oggi lo fanno.
0: Però è mio, quindi è come se fosse di tutti, no?
1: È tipo... Ho capito.
7: Buongiorno e tanti auguri al direttore. Grazie di tutto, perché se questa radio è bella... è anche merito tuo, poco, però anche.
0: Vero. Bravo Barbiere. Allora, sentiamo.
1: Barbiere?
0: No, bravo Barbiere. Allora, sentiamo.
8: Buongiorno Alessandro da Livorno.
0: Ciao.
8: La situazione purtroppo non è un sano principe con cui ci si nasce. Però va coltivato nel tempo.
0: Bravo.
8: Io ad esempio ogni volta accompagno la mia moglie in macchina e ne apro la porta da davanti per farla scendere, lei la sera gentilmente poi mi offre di aprire la sua porta sul retro.
0: Attenzione,
2: così poco.
0: Attenzione signora. Beh, così poco, oppure,
2: no, vabbè, oppure così
0: potremmo
2: tanto.
0: Dire anche così tanto, vero, vero, perché ragione, dipende dai punti di vista. Allora, happy birthday Mr. President. Ah sì, il presidente ci sta, eh.
2: Ah,
0: il
2: certo,
0: presidente, no. Il presidente.
9: Vai, ma quello ragazzi, ma quello presidente. È il minimo sindacale, quello che avete letto. Deve manca capire qualcuno, ad esempio, quando c'è stata una persona in difficoltà, gli chiedo sempre se c'ha bisogno di una mano.
0: Una mano, bravo,
2: bravo,
9: bravo. A caricare 5 casse,
0: bravo Marco.
3: Sì, però
0: Marco,
3: guarda, dacci una mano pure a noi e manda sti vocali un po' più alti.
0: In difficoltà, gli chiede sempre se ha bisogno di una mano. Allora, Piero, tanti auguri, direttore. Spero ti regalino tanti cavalli e cuori giallorossi.
2: Pure cavalli, dai,
1: dove
2: cuori,
1: scusa, dove li metti i cavalli?
2: Ma lui
1: cavalli
2: c'ha la scuderia lì, no?
1: A casa tua non c'entrano,
0: ma che li compriamo, no? Sotto casa, no?
1: Che ci vuole? Marco, dove li metti? A casa tua non c'è sotto casa, ma
0: sotto casa mettiamo una scuderia.
1: C'hai il posto auto, non c'hai il posto cavallo.
0: Che vuol dire al posto alto?
2: Mettiamo la
0: scuderia. Casa mia, stanno 200.000 prati. Mettiamo la scuderia, no?
1: Ma sono piccoli.
0: Ma sei venuto mai a casa mia? Te, sta dentro una prateria. E allora, che cazzo vuoi? Allora, attenzione.
2: Lei abita in un ranch, Ale.
0: Tanti auguri, Emilio. Ci scrive Gigi Bilancioni. Grazie, Gigi. Poi, tantissimi auguri, Luigi, alla dottore ingegner Gran Farabut di Gran Croce Emilio. Grazie. Poi, sentiamo ancora. Vai, sentiamo.
10: Ah sì, auguri anche a te, direttore. Oltre che mia moglie.
0: Ah, ok. Stavo a dire io tua moglie, non lo so. Vabbè, comunque.
10: Buongiorno, buongiorno, caro direttore, buon compleanno,
0: sì,
10: buon mezzo grazie secolo.
0: No ragazzi, ma
10: sì, tu,
0: non,
10: amore.
0: Dite, non dite così.
10: Ciao belli a tutti. Ciao,
0: grazie,
10: ciao.
0: Grazie, grazie, grazie. Dunque Jennifer mi scrive buon 41esimo compleanno al nostro direttore preferito, perché ce ne sono altri, no? Capito? Non ce ne sono altri, no?
2: No, ce ne sono, quelli spreferiti, no?
0: Bravo per via.
2: No,
0: allora,
1: credo che non ci siano e non sarebbe neanche giusto.
0: Allora, però, lasciate perdere che il cavallo caga, scrivono. Vabbè, che vuol dire?
2: Vabbè, che vuol dire? Col
0: noi,
2: però.
0: La raccoglieremo, no? Avremo una persona che la raccoglie. Chi
2: deputata
0: è che si,
2: a...
0: chi è che si...
2: Beh, devi assumerla però una persona.
0: Assumerla, attenzione.
1: In regola.
0: In regola.
1: Certo. Di contributi.
0: Va bene, c'è una novità dei Marble Zets. Torniamo fra poco. Brand new music right here.

0: Le novità che si possono votare sul sito radiorock.it.
1: Radio Rock Promotion.
0: È una cosa molto bella, ragazzi, molto molto bella. Bernardo Bertolucci, il Novecento, la grande mostra al Palazzo del Governatore di Parma fino al 26 luglio. Parma celebra uno dei suoi più grandi maestri, un regista visionario riconosciuto e acclamato in tutto il mondo, con la più ampia esposizione a lui mai dedicata. E siccome c'è un treno diretto da Roma a Parma, da Milano a Parma, insomma, o da Napoli a Parma, ovunque ci state ascoltando in questo momento, io vi consiglierei di fare questo viaggio per incontrare, in un viaggio che intreccia anima, cinema, arte, letteratura, musica, fotografia, il grandissimo Bernardo Bertolucci, a 50 anni dalla mia nascita e dal suo film più iconico, simbolo di una stagione irripetibile della storia del cinema. Bernardo Bertolucci, il Novecento, promossa dal Comune di Parma e dalla Fondazione Bertolucci, organizzata da Elekta e arricchita da un programma ricco di eventi e incontri, sostenuto da Fondazione Cari Parma e curato da Fondamenta. Bernardo Bertolucci, il Novecento, fino al 26 luglio al Palazzo del Governatore di Parma, Piazza Garibaldi 19 a Parma. Scopri il programma completo su Fondazione Fondamenta.it. E noi continuiamo a festeggiare con i Kneecap.

0: Molto bene, Venien Nigap. Allora, vediamo un po'. 3899 106 600. Vediamo chi c'è. Vai, sentiamo. Anzi, chi c'è? Vai.
1: A stronzo.
0: Come sarebbe a dire?
1: Buon compleanno. Sei in vecchio.
0: Allora, signori, siamo molto calmi con queste insinuazioni. Povero Maurizio Paniconi, non. No, rimane chi male c'è? Poi. No,
2: io,
0: sei un vecchio.
2: Stronzo,
0: ha detto a te. Io ho 41 anni, che vuol dire? Cosa
3: però, scusa, ma per i cavalli te ne occupi quindi tu, Mauri? Non ho capito come siamo rimasti.
0: Ma scusa, Giovanna mi scrive che anche la sua figliuola Gaia oggi compie un anno. Che bello!
4: Coetanei.
0: Manda una foto di Gaia che festeggia. Bravo, barbiere. Bravo, barbiere. Tanti auguri, buon compleanno, direttore. E tanta felicità, ma buon compleanno anche alla mia piccola Gaia che oggi compie un anno. Quale nesso ce deve sta?
2: Brava.
0: Che nesso ce deve sta? Auguri dai, Emilio su. E bravo Barbiere, ci scrive qualcun altro. Poi ancora correttore automatico del cazzo, auguri diretto, vai Gormambo. Bene, grazie Carlo. Poi sentiamo ancora chi c'è, vai, sentiamo.
5: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Tantissimi auguri direttore, tantissimi auguri Emilio. Stasera come festeggia? Una cena col avvocato? Avvocato!
0: Allora, questa sera andrò a cena con. Sto diciamo visionando una
4: vagliando
0: serie. Vagliando una serie di proposte.
3: Ipotesi sul tavolo.
0: Sì. Dopo vi dirò, insomma, entro la fine della trasmissione vi diremo tutto, insomma, saprete tutto di quello che accadrà questa sera.
3: Allora, se ti convinciamo, e la cosa ti piace.
0: Sì.
3: Te ne vai ai 9? Prendi e parti?
0: No, questo no. Buongiorno ragazzi, tanti auguri da parte della Bernarda, della mia compagna. In che
3: senso?
0: Bene.
3: Sarebbe una volgarità gratuita.
0: Allora, buongiorno, tantissimi auguri, buon compleanno Emilio, Steffi, grazie, un bel direttore CIT, tanti auguri, grazie. Vabbè ragazzi, siete tanti, grazie Stefano. Buon compleanno Alessia, per l'età più bella, grazie a te. Mio nonno contadino diceva che la merda di cavallo non è santa ma fa i miracoli, perché la usava
4: per concimare.
0: Va bene, poi per l'occasione uscirà una fiction dove il signor Pappagallo sarà interpretato da Pier Francesco Favino. Per l'occasione dico, il mio compleanno.
2: Potrebbe essere.
3: Bello che Favino fa tutto.
0: Capito che vuol dire, però vabbè.
3: Emilio Pappagallo.
0: Carla, buongiorno, auguri Emi, grazie Carla. Poi sentiamo.
6: Ma signor Pappagallo, ma mi fa 41 anni, signor Pappagallo, ma tanti auguri. L'età più bella.
4: Se
6: dovessi tornare indietro a 41 anni,
0: pagherei oro.
6: Anche 41 non so stare.
0: La vita inizia a 41.
6: Auguri Emilio.
0: Grazie Lorenzo, grazie mille. Lorenzo, vai, sentiamo.
1: Il più giovane lì dentro è Maurizio Paniconi.
0: Dentro non c'è dubbio, guarda. Non è che ci vuole tanto, ragazzi, essere più giovani di noi. Però insomma, voglio dire, ma di noi tutti, compreso Maurizio, probabilmente. Però tra di noi sicuramente.
3: Vabbè, stesso. Vabbè.

0: quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.atcl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
6: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
7: Sei su Radio Rock. Get ready to... Tutta un'altra storia.
8: Sveglia! Stai ascoltando
9: The Rock Show,
7: il morning show di Radio Rock
10: on Radio Rock.
11: E noi rientriamo con il Super Tramp di The Logical Song.
10: Radio Rock, back in time.

0: Rock, vediamo dai, 3899 106 600, vai, sentiamo.
1: Buongiorno a tutti, vorrei approfittare pure io per fare gli auguri al direttore e ricordare con gran sozzone che sempre in giro a fan cazzo, a divertirsi. Beh, e a promuovere film tipo Giuliano Leone, Cuore di Mamma. Buona giornata e tanti auguri a Sozzone.
2: Ma che film è?
0: Vabbè, comunque, buon compleanno direttore, Francesca da Cuneo. Grazie Francesca, con chi andrà a cena Emilio? 3899 106 e 600.
3: Non è solo con chi, ma dove? Il cuore della discussione è dove.
0: Ma perché?
3: Perché se la proposta sarà valida, Emilio ha promesso che alla cieca, bendato, con una valigia in mano, alle ore 9 partirà.
2: Non è vero.
0: Allora, buongiorno, matriarca Martina, sulla giovinezza potrebbe offrendersi, essendo che lei è pupa. Ci scrive qualcun altro. Giovinezza.
2: Ma insomma, ragazzi, cioè, grazie.
0: Insomma, ragazzi,
3: no, ma poi pupa basta. Ma quanti anni c'è?
2: 37 anni,
0: cioè. Anni e ti sento in onda per una volta che avevi una vera scusa per farti finalmente un viaggetto e ti dico faccio un viaggetto.
2: Invece sempre in quella stanzetta
0: un vero esempio per i tuoi esimi colleghi. Tanti auguri Antonio, grazie Antonio. Poi
4: sentare il matto,
5: sei uguale anche tu. Siamo tutti nello stesso cesso.
0: È uguale a Max Pezzali, ragazzi. Veramente. Bravo, guarda, bravo. È un'imitazione di Max Pezzali meravigliosa. A cena con Stalin, e la domanda non è né chi né dove, ma quando. Bella, mi piace. Cena con Stalin 60 anni fa. Questa potrebbe essere la.
3: Pure tra poco.
0: La risposta utile. La risposta calma, per favore.
3: Un pugno.
0: Oh, ragazzi. No, calma, che ve divido, lo dico subito. Metto uno dell'A e uno dell'A.
2: Io metto
0: Arnaldo sul registro.
6: Emilio, direttore, Emilio, davvero Emilio. Buon compleanno. E ricorda sempre: 41 è l'età, 29 più 12.
2: Ricordalo sempre.
0: 41 è l'età, 29 più 12.
7: Cioè, 12. Lui non riguarda affatto perché l'ha passato da noi.
0: Pupa in relazione agli altri quarantenni come noi, no? Come gli altri, il mondo
3: dei quarantenni.
0: Sai che stanotte ieri sera mi sono messo lì a letto e non riuscivo a addormentarmi. A un certo punto vedevo l'orologio che 23:59 mezzanotte. E dicevo proprio è il passato. Poi non vuol dire un cazzo.
2: Hai sentito
0: parola,
2: un brivido,
0: l'età è una cosa. No, però ci ho pensato. No? È il passaggio di un decennio. Però in realtà, se ci pensi, poi non vuol dire niente. Nel senso che tu dipende da come tu conti la vita. No? Nel
2: come
0: senso,
2: tu la vivi.
0: Noi abbiamo deciso che un anno dura 365 giorni. Se avessimo deciso che durava mille giorni, non era nessun passaggio questo qui.
7: Sì,
0: no?
7: Però a parte relativizzare tutto, mi pare che questo decennio, questo passaggio di decennio.
2: Per
3: teoricamente sarebbe stato
0: è una convenzione tra di noi,
3: sì,
0: no?
3: sui mille giorni, però anche quei mille giorni avrebbero preso valore.
0: Non era
3: mille.
0: Oggi, oggi il momento.
3: Se ne è rinato,
0: che cambia.
2: Un terzo probabilmente,
0: sì, però per dire magari festeggiava in un altro momento, no? Della vita, nel senso che
2: è
0: una convenzione. Ci siamo messi d'accordo noi
7: che questi 50 anni tu li senta particolarmente.
0: Davvero dici questo?
7: Te vedo un po',
0: lo so.
3: Io riflessivo.
0: Sono in ambascia, sono in crisi per te, Mauri. Devo prendere una decisione.
7: 50 anni fai te, sei crisi per me. Devi prendere una decisione. Tu devi stare
0: ieri
7: tranquillo.
0: Ho sentito il mio amico Bruno e abbiamo trovato
3: la quadra.
0: Allora, la mia situazione. Riceverà un bonus in danari che regalerà al direttore una pipetta in radica di noce d'acero per la sua collezione di pipe. Io ho veramente una collezione di pipe, ragazzi.
2: Che ci fai?
0: Perché c'era un periodo della mia vita molto breve, durato
2: che sei fissato con le pipe.
0: Uomo la pipa, quindi ne ho ben tre. È stato un periodo che è durato circa 6 mesi. Mio zio mi ha regalato anche un libro sulla pipa, bellissimo.
2: Bello, come pulirla, come gestirla,
0: come mettersela nel naso, che ne so.
3: Ha messo solo in bocca e devi fumare.
0: No, si può anche sniffare.
2: Dal naso poi.
0: Può anche sniffare la sta notizia. No, la pipa, il tabacco.
3: Il tabacco, certo, se mastica pure. Che
0: è un libro sul
2: tabacco.
0: Sulle pipe. C'era anche il capitolo sulla pipa che occupava tutto il libro, no? Praticamente.
3: Era un libro sulle pipe.
0: E quindi questo libro sulla pipa, praticamente, era bellissimo perché
2: Immagino poi, che divertimento.
0: Ma non l'ho mai aperto. C'è stata la fissa del sigaro per un periodo. C'è stata la fissa del sigaro.
2: Poi, ecco. Bello,
0: poi basta. Altre perché fumare fa male. Fumare fa malissimo. Voglio dirle ai ragazzini e ai bambini: no. Per favore, smettetela di fumare, i sigari.
4: Che bello.
0: Il tabacco è bello, quindi bello, fumate profumato, il tabacco. No, pippate il tabacco. Si può dire pippate il tabacco?
2: Beh, ma sì,
0: no,
2: si può sniffare.
0: Leccate il tabacco.
2: Masticatelo. Beh,
0: infilatevi il tabacco nel naso. No, nel naso, nell'orecchio.
2: L'orecchio
0: è pericoloso. Allora, l'orecchio è pericoloso, ma nel naso ancora di più, ma nella bocca non ne parliamo.
2: Come
0: poi,
2: no,
0: Maurizio,
2: fa venire
0: no?
2: Tumori,
0: Allora.
7: In tutto il... quello che ti ci puoi infilare in bocca il tabacco. Il...
0: Allora, Maurizio, è cancerogeno. È cancerogeno. C'è poco che fai lo spiritoso. Troppo spiritoso, vai.
2: È troppo spiritoso.
0: Eh sì.
8: Quindi lo zio ti ha insegnato come fare le pipe.
0: Allora,
2: ecco, le costruivi pure,
3: scusami,
2: no?
3: Non ho capito questo passaggio.
0: È tutto un rituale praticamente.
3: Tuo zio ti faceva le pipe?
2: Me lo spieghi, allora, per favore, tutto... in maniera dettagliata.
0: Me le preparava, no?
2: Vai.
0: C'è
3: aspetta,
0: tutto un rituale.
3: Come ne parli adesso?
0: Allora, perché... prendi la pipa.
2: Sì.
0: Prendi il tabacco,
7: sì. Prendi lo zio,
0: prendi lo scovolino, prendi lo zio, ficchi tutto dentro.
2: Ma come lo zio?
0: Zio, scovolino, sì, tabacco, ma dove? Tutto nella pipa.
3: Ma che pipa è una pipona?
2: Alessà, non devi fare sempre un contrappunto, fallo parlare.
0: Io voglio capire. Cioè, tu devi vivere,
2: tu non sogni,
0: non devi puntualizzare.
2: Alessandro.
0: Tu devi andare avanti nel discorso.
3: Io voglio capire.
0: È come se tu stai a leggere un libro bellissimo. No. Ah no, mi devi chi è sto personaggio.
7: Mia, davvero, Alessandro
2: mio.
0: Che coglioni.
7: Che
0: dopo
7: sei,
0: arriverai a scoprire chi è sto personaggio. Leggi sto cazzo di libro, no. Non mi fa parlare. No.
3: Dove hai messo lo zio?
0: Allora, dopo lo sveleremo.
9: Brand new music right here.

0: particolarmente prolifico per gli Arab Strap, che già un paio d'anni fa erano usciti con un disco meraviglioso intitolato I'm Totally Fine With It, Don't Give a Fuck Anymore, e adesso escono con un nuovo disco proprio a brevissimo, con questa anticipazione dalla Scozia, gli Arab Strap, You tra le nostre 15 novità. Intanto Pipe Forever, ci scrive qualcuno.
1: Pipe Forever.
0: Lo, chissà che quell'amico che fine ha fatto, non ci scrive più.
2: E no, sarà morto da Pipe.
0: Forse ci, no, forse ci scrive
3: Osaimi.
2: Sotto pseudonimo.
3: Ho cercato Rocco Basilico.
0: Rocco Basilico.
3: E dice Rocco Basilico lascia Essilax.
0: Rocco Basilico. Attenzione, Basilico. Rocco Basilico. Lo zio lo hai messo al tavolo dei bimbi insieme a Lenin. Allora, questi sono dei danari.
3: Dei dollari.
0: Mi sono ritrovato in tasca dei danari della.
2: Perché ecco tu qua. C'hai quella valuta straniera?
0: Questo è l'Emirato Arabo Unito.
2: Perché tu c'hai?
0: È un danaro di Dubai.
3: Ah.
2: Perché tu
0: mi sono ritrovato in tasca dei soldi di Dubai.
3: Dubai.
0: Allora, compri un pacchetto di sigari in tabaccheria. B, fumi. Attenzione, signori. Il fumo uccide, smetti subito.
3: Sì,
0: lo dico
3: sì,
0: a tutti i bambini:
3: caso.
0: Chiamate velocemente l'800-554-08. Il primo che chiama smette di fumare.
2: Esce un pacchetto di sigarette.
0: Il primo che chiama smette di fumare. Riesce a smettere di fumare. Ottiene, vince lo smettere di fumare.
2: Lo smetti tu di fumare.
0: Assolutamente sì. Allora, you fantastica, ci scrivono. Lo zio ormai nei polmoni di Emilio.
2: Dentro,
0: avvicinate al suo petto, potete sentire due cuori, infatti.
3: Ah, scusami.
0: E c'era la canzone pure di Chiara. Come si chiamava quella lì? Chiara
2: Civella.
0: Due cuori, ti ricordo? No, Quale? Due destini. Come si chiama? No,
3: me
0: due
3: la
0: destini. Due destini testicoli. Erano i. Due testicoli erano i.
3: Due testicoli erano.
4: No, due destini.
3: No, due destini, sì, di Romancino.
0: Due cuori, mi pare che si chiamava.
2: Scusa, quindi
4: due testicoli parole. Era Mano Mancina.
0: Chiara. Invece... Chiara Civello, come cazzo si chiamava?
3: Ma io
0: Chiara
3: non Civello, ho capito
0: sì,
3: qual è.
0: Cantante. Chiara Gagliazzo, no, due respiri.
3: Ah,
0: no.
2: Chiara Gagliazzo, sì.
3: Gagliazzo,
2: la ragazza rossa di capelli.
3: La dovrei sentire.
4: Sì, bravissima. La vincitrice di X-Factor.
0: Sai, ha bella voce lei, che fine ha fatto
4: bella.
0: Chiara Gagliazzo?
2: Canta!
0: Tanto ci ascoltava sempre lei, ma ha scritto...
2: Sì, dall'assù, adesso dall'assù.
0: No, ma ha scritto una volta, ha detto...
4: Cioè, senta, già da qualche anno è partecipata a Sanremo, ma non...
3: Ah, sì, ho
0: le piaceva
3: bella,
0: molto Maurizio Paniconi.
4: No, non mi è piaciuta a me.
0: A me?
3: No. Oh, a lei, Mauri.
4: Ah, io piacevo a lei. Sì, vabbè, ma un periodo mi ha perseguitato.
0: No,
3: non ci siamo quasi.
0: No.
3: Non esagerare.
0: No. Direi di no. Direi tutte. Allora si può perseguitare.
3: Scusa, Mauri, sì.
0: No, guarda te che...
3: Che bella voce, però.
4: Bravo, brava. Ho vista dal vivo io una volta.
3: Ma che, davvero?
4: In Molise ho vista. Davvero, a Campomarino,
2: Molise.
3: A fare
0: un'altra cosa triste. Di un'altra cosa. Ti sfido. Di un'altra fottutissima cosa triste.
4: Stavo in vacanza.
3: Era un villaggio turistico
4: del paese.
3: Ah, bella festa.
0: Maledetto.
2: Tristezza infinita.
0: Allora.
2: Ero in vacanza nel villaggio del Molise.
4: Stavo in campeggio tra l'altro.
3: Bello. Mia vacanza preferita.
2: Senti che pezzetto, senti.
4: Oh, senti che roba, va.

0: senso ha.
1: Ma perché hai messo questa?
2: Ah, c'è,
3: bella.
2: Pazzo.
3: C'è un pazzo,
2: so, a parte è bellissima. C'è un pazzo, non so se, se l'avete sentito, che ha pensato bene di fare una cosa molto interessante. E cioè di far cantare Anna Oxa, sì, sulla base degli Iron Maiden.
3: No, non l'ho sentita.
2: Molto bella, The Trooper degli
4: Iron
2: Maiden.
4: Oh, lei la voce bella. Metal ce l'ha.
3: Senti qua. È bellissima.
4: Bella, cazzo.

0: ragazzi, io dico una cosa, come cazzo gli è venuto in mente?
1: Fantastica, stupenda.
0: Vabbè. Allora, era The Trooper, ma canta Anna Oxa, bellissimo. Ligabue, i duri hanno due cuori.
2: È vero.
0: I Ligabue, i due, che sarebbe praticamente, come diceva Ligabue, i due i cuori sono io e il mio zio.
1: Diceva così, è
0: io
1: vero.
0: E il mio zio.
2: Non lo ricordo.
0: E niente, io mi aspettavo la voce di Luca Marinelli. Auguri Emilio. Luca Marinelli. Allora, il nostro caro amico. Marinelli. Allora, sentiamo un po', una pipa al giorno, ci dicono. Una pipa, ecco, questo mi raccomando è importante. Se fumate la pipa, mai più di una volta al giorno. Fa venire delle bruttissime sensazioni.
1: Bruttissime sensazioni.
0: Allora, sentiamo chi c'è, vai.
3: Buongiorno, Emilio Papagallo.
0: Sì, sono io.
3: E Maurizio.
0: Sì, è lui.
3: Come che si chiama?
0: Paniconi.
3: La che ho sentito per la prima volta ieri mattina. Martina.
0: Mauri. Martina Caronna.
3: Sai che hai un bel tipo di forma di conversare.
0: Ah, ok.
3: E un saluto da parte di questo gattone che sono io. Sai che a proposito del tabacco,
0: un gattone.
3: C'è
0: un gatto.
3: Tipo di sigaretta
0: nero
3: grande
0: riccio.
3: Nel mio paese
0: che si
3: mastica, ma non si fuma.
1: Non si
3: però
1: fuma.
3: Si faceva nel tempo antico. Oggi sono poche le persone che fanno questo vizio. E buona colazione e anche
2: grazie. De donde eres, amico?
0: Ma ci ha detto ieri che sei rincoglionito. Ma ci ha detto ieri.
1: Anche
0: ma no,
1: a te, buona
0: no
1: giornata,
0: sei anni
1: grazie.
0: Fa. Ci ha detto ieri. Di dov'è?
3: Ciao, Emilio Papagallo. Anche io sono d'accordo con quell'ascoltatore che ha inviato l'audio poco tempo fa dicendo che non dobbiamo comprare il prodotto agli Stati Uniti.
0: Sì.
3: Ma sì, io.
4: Ma questo è quello di ieri.
3: Direi che
0: lo sto facendo risentire a Tirocchi.
3: Anche l'Honduras, il mio paese.
0: Honduras.
2: Molto
0: allora,
2: bello,
0: io volevo
2: sai?
0: Dire, sei stato in Honduras.
4: Però, i messaggi Honduranos troppo.
0: Allora, no. Non dire così. Allora, attenzione, l'Honduras, fra l'altro, volevo dire una cosa molto importante. Allora,
1: vai,
0: l'Honduras, voi forse non lo sapete, ma tra pochissimi giorni, vale a dire l'11 di giugno, partono i mondiali e partono proprio con Messico-Sudafrica.
1: Incredibile.
0: Quindi
1: guarda,
0: questa è già una cosa incredibile,
1: sì,
0: no?
2: Incredibile. Questa è Honduras, parte Messico-Sudafrica.
0: L'Honduras e il Messico sono vicini, mica sono insaliti.
1: Allora molto vicini, Ale.
0: Che vuol dire?
4: Vedi tu proprio niente.
0: Però lui dice che è dell'Honduras. Allora io ti dico che l'Honduras quest'anno ai mondiali non ci sta. Però c'è Panama. I vestiti fa Panama. Allora chiediamo
2: chiedi a chi devi chiedere. Chiedi a questa signora qua.
0: C'è un nostro amico. Aspetta, c'è un nostro amico qua in trasmissione, ascoltatore, che ci segue dagli Stati Uniti, lui è dell'Honduras, praticamente. Allora, l'Honduras non c'è ai mondiali di calcio. Secondo te, verosimilmente, conoscendo anche le rivalità per i vari paesi del Centro America e del Sud America, qual è il paese che potrebbero tifare i nostri amici honduregni? Vale a dire i nostri amici che vengono dallo Honduras. Dici per favore subito, Claude, e poi noi sottoponiamo al nostro amico. Vediamo cosa ci dice questo signore, no? Questo
2: non
0: signore.
2: È un signore, è un agente di assistenza di intelligenza artificiale.
0: Vabbè, agente segreto, no? Allora, attenzione. la bandiera dell'Honduras non mi piace, ci scrivono. Insomma, devi permetti.
1: Ma che affermazione è?
0: Ma che è una cosa incredibile. Allora, risposta immediata per la trasmissione,
1: subito.
0: Ci scrivono.
1: Vai.
0: Poi ha capito tutto, ha capito subito che quando utilizzo un certo tono, ha capito subito che sto in diretta.
1: Perché tu gli dai la circostanza.
0: Dal Centro America ai mondiali 2026 ci sono Panama, Curaçao e Haiti. Tre nazioni qualificate, oltre naturalmente a quelle sudamericane: Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, Paraguay e Uruguay. La risposta più ovvia e sentita è: il nostro amico dell'Honduras deve tifare Messico.
1: Messico.
0: Bravo.
2: Invece il nostro amico odia il Messico.
0: Non è vero, perché è la nazione ospitante, c'è una vicinanza geografica e culturale fortissima con l'Honduras. E storicamente i tifosi centroamericani si identificano molto quando la loro squadra non c'è col Messico. Ma se vogliamo stare sulle qualificate neutrali, Panama è la scelta più naturale. È il paese del Centro America più vicino all'Honduras per cultura calcistica, storia comune nella CONCACAF e tifo regionale. In subordine, per chi guarda il calcio sudamericano, Colombia ha una base di tifosi molto ampia in tutta l'America Latina, specie tra chi non vuole tifare i giganti Argentina e Brasile. Quindi tiferà o Messico o Panama o Colombia. Questo secondo il nostro amico Claude. Vediamo se ci azzecca.
2: Vediamo cosa dice il nostro amico dall'Honduras.
0: Questo è l'argomento del giorno. Vai, sentiamo.
5: Tante pipe a te.
0: Bravo, bravo Barbieri. Bravo Barbieri.
6: Ma questa è Emi, ma te che sei esperto, come si chiama quel pregno che quando metti il tabacco nella pivetta lo schiaccia, no? Quel
0: l'otorello.
6: Come si chiama? Il cappelletto, come si chiama?
0: No, che cappelletto? L'otorello.
2: Si chiama fregno.
0: L'otolillo si chiama.
2: Tamburello.
0: Allora, oh, buon compleanno, ma non metti Emilio Pappagallo di Andrea Rai in radio come quando eri giovane? No, sono ancora giovane, tanto per cominciare. E sì, arriverà tra pochissimo, naturalmente, non può mancare, compleanno. Vai, sentiamo, vai.
7: Buongiorno ragazzi, proprio di Chiara Galeazzo ieri ha fatto un post su Instagram dove dice di non apparire più da nessuna parte perché non fa parte del circoletto.
0: Polemica. Storia vera, storia vera. Bene, allora l'effetto rotolo di carta igienica in bocca ad Anna Oxa è rock estremo secondo qualcuno. È rock estremo. Ragioniamo su questa cosa. Intanto dopo avremo Chiara Galeazzo e si sfoga.
2: Con Anna Oxa.
0: Beh, circoletto non lo so, facciamo intervenire qua.
2: La sensazione che lei non sia proprio, come dire,
0: vediamo spinta, ampia sospinta. Disponibilità.
2: Patinata, non faccia parte di alcuni giri.
0: Le diamo ampia disponibilità. Va bene questo qua?
1: Va bene, va bene.
0: Oh, ieri c'è stata la prima partita. Non voglio spoilerare niente per chi non l'ha vista, la vuole vedere nel pomeriggio. Magari, quindi non dirò nulla. Non dirò nulla. Però è stata la prima partita questa notte, ore 2:30, tra San Antonio e New York nelle finali di NBA. Non vi dico com'è finita perché taluni di voi registrano la partita. Martina Caronna, Maurizio Paniconi l'hanno fatto senz'altro e la vedranno poi nel pomeriggio. Perciò non vi dico nulla, a meno che non me lo chiediate voi appositamente. Se me lo chiedete voi, allora vi dico, vi svelo tutto.
8: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Iscrizioni aperte ai nidi comunali per i bambini che già frequentano e devono rinnovare il posto. Per procedere occorre essere in regola con il pagamento delle quote contributive, inclusa quella dovuta per il mese di giugno. La richiesta di iscrizione deve essere compilata online entro il 22 giugno. Da domani sera a domenica Roma ospita le notti del vino nella suggestiva location del Ponte della Musica. Per 3 serate oltre 70 cantine saranno protagoniste con le proprie etichette in degustazione. Info e biglietti su decanterwineacademy.org. Dal 13 giugno al 7 agosto torna Summertime alla Casa del Jazz. In programma oltre 40 concerti che vedranno alternarsi grandi protagonisti del jazz internazionale, nuove stelle della scena mondiale e i più autorevoli artisti italiani. Programma completo su culture.roma.it.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
5: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
6: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
7: Sei su Radio Rock.
8: More music now.
7: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
8: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: Entriamo con gli Smiths di Big Mouth, Strikes Again, quando sono le 8 e 5 minuti.

0: Out Strikes Again. Oh, intanto mia zia Serenella mi ha mandato un bellissimo messaggio d'auguri, la voglio ringraziare in onda, bellissimo messaggio che mi ha fatto commuovere, ricordando anche di quando fumavo la pipa insieme a zio Giulio, fumavamo la pipa, sì. Poi ho dovuto smettere purtroppo, quindi
1: per quei motivi là.
0: Beh, Ruoppolo me l'ha proibito, dottor Ruoppolo.
2: Ti saluta,
0: e salutiamolo.
2: Ti saluta, ieri sono stata.
0: Stata ieri?
2: Sì, sì, ti saluto tanto.
0: Salutamelo chiaramente, tornaci.
2: Come
0: oggi,
2: no?
0: Salutamelo.
2: Oggi ci torno, saluto.
0: No, perché grazie, possiamo dire ragazzi, grazie a Ruoppolo che io sono vivo.
1: Sì.
0: E perciò
1: vivo,
0: io e anche Martina e anche voi, posso dire una cosa, perché se fossimo morti io e Martina, sì, voi sareste state le persone spregevoli. E posso dire in tono minore.
2: In tono minore, bravo, quello non l'avrei potuto dire.
0: Allora, no, ma voi siete professionisti fatti e finiti. Però una volta che avete incontrato noi, cambia la vostra vita. È cambiata
1: la qualità.
0: Vita. Non si può tornare indietro.
1: No, è cambiata la qualità.
0: Mi segui? Allora, grazie a mia zia Serenella. Per favore, ringraziatela anche voi perché il messaggio
1: vi
0: coinvolge.
2: Grazie.
0: Scrive e parla bene anche moltissimo di voi. Questo lungo messaggio che mi manda, molto bello. Pensate che noi ci conosciamo da una vita, io e mia zia. Io l'ho vista crescere.
2: La zia più giovane di te?
0: Sì, ha 19 anni, credo, 20 anni, non lo so.
1: La zia.
0: L'ho vista nascere quasi,
2: pensate,
0: cioè,
2: che bello.
0: Per certi versi,
1: è improbabile.
2: No?
0: Artisticamente,
2: no?
1: Perché che fa?
0: Artisticamente, che vuol dire che fa? Che fa?
2: È
0: che
2: la cosa? Sua arte,
3: mamma mia, Alessandro
2: della vita.
3: Mio, quanto sei fiscale!
0: Punta il dito,
3: tutto.
0: Vuol sapere su mia zia.
3: Mamma mia, chiedigli pure il significato delle parole.
0: Andiamo,
3: no?
0: Poi se vuoi, domenica glielo chiedi. Vabbè, comunque, allora, intanto,
2: ma come? Ma tu lo sai?
0: Io so tutto. Allora,
2: edizione.
0: Allora, Terzo cuore di Leo Gasman. Terzo cuore di Leo Gasman.
1: Avanti, Leo Gasman.
0: Perché mai avete preso?
2: Leo Gasman, no,
0: allora, attenzione, signori. Terzo cuore di Leo Gasman. L'Honduras, non Duras. Ci scrive qualcun altro. Oh, poi c'è il nostro amico brasiliano. Che dice, io ormai, amico mio, ho convinto anche Di Rocchi. Anche Di Rocchi tiferà Brasile col veleno.
1: Manco,
0: dai, Ale.
1: Guarda,
0: io mi sono comprato già la maglietta del Brasile.
1: Io
0: tipo
1: voglio
0: Brasile.
1: Bene agli amici brasiliani.
0: Ormai
1: il Brasile deve fare.
0: Ormai ormai sono fanatico. E quindi, forza Brasile. Dai, ragazzi, buongiorno. Parlando del mondiale, dai, Brasile. Sil, domenica, Brasile 6 per 2 Panama. Tiè, no, vabbè, ma
1: 6 per 2 tiè.
0: No, ma domenica, aspetta, forse mi sto confondendo. Domenica c'è Brasile-Marocco. No, domenica c'è Brasile-Marocco.
2: Ah, io ti voglio Marocco.
0: Domenica 14, non è Brasile-Panama. Boh, vabbè.
1: Forse, scusa, ma infatti non c'è
0: Brasile-Marocco.
1: Giro.
0: Panama, non lo so. Ah, forse sta sul cavolo Panama, che ne so. Perché? Vabbè, comunque non lo so. Vai, sentiamo, vai.
4: Oh, papà, tanti auguri, eh.
0: Oh, grazie.
4: Per festeggiare dovresti ascoltarti una canzone, non so se l'hai mai sentita. Si chiama Aldair del Piotta.
0: Bella,
4: devi
0: bella.
4: Sentire solo metà. Mezza piotta.
0: Grazie. Grazie, grazie. Bravo, barbiere. Paolino inventa
1: bravo,
0: cose.
1: Barbiere.
0: Auguri, pappagallo del mio cuore, Elena. Grazie, Elena. Poi,
3: chi è questa? Scusami.
0: Mia zia.
2: È gelosone.
0: Una signora.
2: È gelosa.
3: Pappagallo del mio cuore. Mo chi è?
0: Così ha scritto.
3: Così ha scritto, tu non ne sai niente. Perché
0: ne so niente. Ma che cosa vuoi insinuare?
2: Però
0: è
2: così
0: per dire. Questa è un'altra mia zia. Va bene. Un'altra mia zia.
1: Ma che fai insinuare?
3: Elenco.
0: Domenica ci parli.
2: L'amore non va sempre a compartimenti stagni. Ma
0: pure Elena sarà mia nipote. Che ne so, che te devo dire? Sarà mia nipote.
1: C'è comunque un legame.
2: Aspetta, tu non lo sai.
0: Vedete pure a me un attimo.
3: È più giovane
2: di
3: tua zia.
0: È più giovane di mia zia. È più giovane di me anche.
3: Anche.
0: Allora, grazie zia di Emilio, sei la zia più brava del mondo.
3: Brava,
0: è vero.
3: Brava,
0: è vero.
1: Questo è vero.
0: È vero. E zia Serenella, ti posso dire una cosa. Se tutti avessero una zia,
3: sì,
0: dovrebbe essere
1: come
0: fatta
1: zia Serenella.
0: A guisa di zia
2: Serenella.
1: Tra l'altro, grazie per tutti i panini che ci hai preparato.
0: La Saganella. Felicitazioni Emilio, ci scrive qualcun altro.
2: Felicitazioni.
0: Oh, ma per il tuo compleanno uno speciale solo la punta, attenzione, no, cioè di meglio,
2: cioè, di meglio, cioè, di meglio.
0: Quest'oggi ci possiamo permettere anche qualcosina in più, posso dire?
2: Fino a metà, mezza piotta.
0: No, niente di tutto questo, niente di tutto questo. Si parla di sensazioni. Si parla di umori. Sì. Allora, auguri direttore, io 40 fra 2 settimane, stiamo praticamente coetanei, dai, quelle 2 settimane manca poco.
3: Sì, non
0: è sono sotto un tema 3 mesi, sai che io invece ho accusato tantissimo i 30 anni. 30 anni è stato
2: sì,
0: un traguardo,
2: vero,
0: mamma mia, ma invece i 40 anni niente, Sarà che era morto mio padre quattro giorni prima, quindi c'avevo forse altre cose a cui pensare, probabilmente. Però devo dire che sì.
3: Sì, aspetta qualche giorno e poi mi dici dei 50.
0: Lo so, vediamo.
3: No,
0: dai.
3: Ma qualche giorno.
0: Qualche giorno, ma se ci arriva qualche giorno, naturalmente. Perché io mi sa che questa settimana non ci arrivo. Mi sa che domenica festeggiare da soli. Allora, Aldair Core de Roma gioca, vero? Non è che avevo messo in piedi tutta sta manfrina per poi non vederlo giocare. Non scherziamo, ragazzi. Tanti auguri alla zia del direttore e al direttore stesso.
2: Perché il compleanno pure tua zia?
0: Mia zia sì, oggi compie gli anni.
2: Tanti auguri allora, zia Serenella.
0: Oggi compie gli anni anche mia zia.
3: Bravo barbiere.
0: Pensate, ne fa 5 anni di meno di me, eh? 5 anni zia? Di meno di me, ne fa 37-38. Allora, quanti anni compie il subcomandante Pappagallo? E chi lo può dire?
2: Nessuno.
0: Il strato del subcomandante Marcos
2: del Eselen.
0: Siamo tutti in fissa per il subcomandante.
2: Sì, a voglia, c'è una maglietta.
0: Volevamo tutti per Tiriocchi. Tiriocchi?
1: Insomma, mica tu.
0: Ricordi di Rocchi quando volevamo partire per trovare nel Chiapas? Dove dicevo Chiapas?
1: Proprio io.
0: Eravamo nel Chiapas.
1: Io ho preso biglietti subito.
0: Allora, auguri Emilio con tanti cuori da tua cugina Simona. Oh, c'è anche la cugina
2: tanti
0: Simona.
2: Tanti auguri Simona.
0: Barbiera. Auguri. Le mie amanti e i miei amanti hanno capito che devono fingersi di parenti, capito?
1: Però diciamo che vorrei dare un consiglio a queste persone. Detto. Dopo un po' sono un po' troppi.
0: Ehi,
1: diventa poco credibile.
2: Perché tu quanti parenti
0: vergognati,
2: hai, scusa?
0: Quanti parenti hai? Allora, sentiamo.
3: Solo da parte di Fava.
5: Emilio, tanti auguri e buon compleanno.
0: Grazie, Francesco.
5: Stavo a pensare di farti un regalo. Tipo, che ne so, un'ascia o lascio perde. O se no, un'accetta. Se ti regalo un'accetta, l'accetti.
0: Bello, anche questo.
2: Continuiamo poi un altro.
5: Posso organizzare un trekking tra persone per bene, tipo io, te, Martina,
2: io vengo,
5: Alessandro, Valerio Cesari, Patrizia, no vabbè, Patrizia no, e boh, mi sono dimenticato qualcuno, no, non mi pare, comunque, tanti auguri Emilio, buon compleanno.
0: Grazie.
3: Ma tanto prima o poi,
0: allora,
3: in quei boschi dove vai?
0: Allora, attenzione, Francesco, diciamo, sta alla accetta come io sto alla pipa.
2: Probabilmente.
0: Francesco è andato in fissa con l'accetta, con i boscaioli, con le cose dei boschi.
1: Però lui continua, tu hai smesso dopo un quarto
0: lui
1: d'ora.
0: Lui continua, vediamo se continua. Lo stabiliremo.
2: Lo
0: decidiamo noi se continua. Dopo vediamo. 3899 106 600. Francesco continua o non continua? 3899. Allora, isola di, attenzione, isola di Roatan, Honduras. Paradiso vivente. Bello. Isola, vi consiglio a tutti di andare nell'isola di Roatan, nell'Honduras. Invece sulla terraferma si sparano un giorno sì e l'altro pure. Il nostro amico potrà confermare o meno. Quindi confermaci per favore. Ma
2: ribalta la situazione.
0: Ma l'isola di Roatan, e confermaci se è vero o se non è vero. Diccelo tu, ma se non è vero non sei un uomo.
1: Perché appunto è perché
2: va bene.
0: Allora, tanti auguri, Emi, 2-3 di questi giorni. No, ti posso dire una cosa. Io mi sa che a 51 anni non ci arrivo a sto punto.
1: Sono 10 anni che dici la stessa cosa.
0: Formazione di servizio a Rieti, non si vede più Radio Rock TV.
2: No.
0: Fermi tutti. Chiamare subito Valerio Bolletta. Valerio. Allora,
1: Bolletta!
0: No, vedete un po' che si può fare, sto disperato. Allora, attenzione, chiamare subito Valerio Bolletta.
1: Maurizio, chiama un po' un attimino.
0: Tanto attenzione, bravo. Carlotta dice, bravo Maurizio, indaga. A 51 anni non ci arriva se continuano questi pappagallo del mio cuore. Allora, attenzione. Attenzione, voi uccidete. Allora, tu, la colpa è la tua, che sei uno stronzo.
1: Prima
0: vabbè,
1: stai a Ciara e poi.
0: Prima inzuppi il biscotto.
2: E poi tiri fuori
0: solo
2: Mauri.
0: La punta.
1: Mauri, fai schifo.
0: Vergognati, vergognati, vergognati.
1: Sozzone.
0: Allora, grazie, sia Serenella. Felicitazioni. Tetti Rocchi. Allora, certo, i Knicks e gli Spurs palesemente vengono palesemente oscurati dal compleanno del direttore. Sì, nel senso che io volevo fare una puntata sulla finale NBA
1: però,
0: su Knicks e Spurs, però purtroppo poi mi sono reso conto che era il mio compleanno e quindi
1: non si può
0: e loro stessi mi hanno chiesto di fare così. Mi hanno chiesto di fare in questa maniera qui. Brand new music right here.

0: ragazzi, due italiani, attenzione, nel tabellone maschile del Roland Garros, sono naturalmente i nostri Bolelli e Vavassori, e uno dei due andrà in finale, ragazzi, o Arnaldi, come cazzo si chiama, o Cobolli, uno dei due andrà in
1: semifinale tutta italiana, quindi vuol dire che ci assicuriamo un posto in
0: Bolelli
1: finale.
0: O Vavassori,
1: Vavassori è il doppio,
0: uno dei due andrà in finale, attenzione, Arnaldi Matteo o Cobolli Flavio. Noi diviamo Cobolli Flavio perché è romano, romanista, uno di noi, ma anche Arnaldi, attenzione, è romano e romanista,
1: grandi magazzini.
0: Però uno di due andrà in finale, attenzione, non ci sono cazzi.
1: No,
0: cioè non è che
1: forza, cioè la semifinale la fanno loro.
0: Dico, quindi uno dei due andrà
1: vincente, va in finale.
0: Però voglio spiegare un attimo le regole. Praticamente c'è la semifinale, loro si scontrano. È matematico che uno dei due vada in finale.
2: Ah, vedi?
0: Non è che possono uscire tutti e due.
2: Ah, no, vedi.
0: O vincere tutti e due. Attenzione. Questa è la regola basilare del
2: questa
0: tennis.
2: È una cosa importante da sapere.
0: Che lo rende un gioco anche peculiare.
2: Certo.
0: Felicitazioni, signora zia Serenella. Ci scrive. Oh, intanto volete fare, se volete fare gli auguri, cioè i complimenti a mia zia Serenella per avere un nipote così meraviglioso, potete farlo, mia Zerenella è pronta ad ascoltarvi. Anzi, mi ha mandato adesso un messaggio.
1: Impazzisce dalla voglia.
0: Sono pronta ad ascoltare i messaggi dei tuoi ascoltatori
2: di congratulazioni.
0: Di congratulazioni, naturalmente.
2: Certo.
0: Per mia zia Serenella, attenzione. C'è chi è nato il 4 luglio, c'è chi è nato il 4 giugno. Tanti auguri, pappagallo, ci scrive qui l'amico Valeriano. Oh, ma non lo sapevo, se avessi saputo ieri che sono venuto in radio ti portavo una cosetta.
2: Portava una cosetta, un prosecchino.
0: Non l'hai voluto sapere
2: però,
0: Mauro, però è forma di scusa, che fai? Oppure ritorni, tanto non ci sto, quindi vabbè. Champagnino, non champagnino. Allora, poi c'è Claudia qui che scrive feliz compleanno Emilio Locchito mio. Che vuol dire Locchito mio?
3: Locchito mio
2: è
0: Passerello.
1: Passerello mio.
0: Passerello.
2: Oh,
0: è la nostra Claudia che è, se non ricordo male, argentina.
1: Sei argentina, brava.
0: Chi ti ferà ai mondiali?
1: Argentina
0: no, non credo.
1: Argentina.
0: L'Argentina. Abbiamo detto che il nostro amico dell'Honduras non mica ti fa Honduras, no?
2: È perché non ci stanno, però l'Argentina è presente ai mondiali, ti farà Argentina.
0: Ma non credo.
1: Tra siamo campioni in carica.
0: Lo sai che una volta io andai tanti anni fa, andai in una libreria dove andavo spesso, avrò avuto credo 16-17 anni. La libreria andava via Valmaggia, vicino piazza, via Concador, insomma, quella zona lì. Ieri fu un'estate purtroppo da una tromba d'aria.
3: Mamma mia, tremenda.
0: Orribile. Tutto torna, perché cosa accadeva qualche anno prima? Che io andavo proprio lì in quella zona, libreria. Che non mi ricordo come si chiamava, non c'è più quella libreria, pensate.
1: Ricorda niente, c'è più niente, ci stanno le piazze, non si ricorda niente.
2: Però l'aneddoto non si ricorda né dove né quando e cosa a fare, cosa
0: comincia a guardare i libri. A un certo punto la commessa mi disse: scusa, ti posso chiedere una cortesia?
2: Ma
0: tu sei Emilio Pappagallo di Radio Rock, mi disse.
2: Ma non lavoravi qua?
0: No, ma lei già lo sapeva.
1: Tu che cosa gli dicesti?
0: E io ho detto no, perché non stavo. Avevo 16 anni. Mi disse: ti posso chiedere una cortesia? Sto qua bloccata in libreria tutto il giorno. Erano i mondiali. Ah, guarda,
1: perché accarezzi in modo voluttuoso il tappeto?
2: Perché
1: lo carezzi con
0: quel citando?
2: Era una situazione, insomma.
0: Allora, era,
3: ma non è dove hai fatto la pipì?
0: No,
3: quello era un negozio di dischi.
0: Quello era, no,
2: ho fatto pipì
3: dentro un negozio di dischi.
0: Però sta sempre in zona, bravo Mauri. Era via Concadoro. Tanto non esiste più, lo posso dire.
2: Ma che fai via Concadoro continuamente a fare pipì?
0: La pipì, no, continuamente. Quella volta solo.
2: Solo quella.
0: La pipì in questo negozio, perché mi scappava la pipì, faceva pipì.
1: Continuamente.
0: Oh, ragazzi,
2: su un angolo, ma
0: un angolo, era un negozio di fumetti, mi ricordo. Ma c'hai sui fumetti.
2: Ma così? E lui che ti ha detto?
0: Niente, è stato contento. Ha detto che pappagallo di Radio Rock, va bene.
2: Ma mi dici l'aneddoto della libreria, per
0: allora,
2: favore?
0: Praticamente la libreria, entrai, era
3: ma lascialo parlare, però.
0: Va a parlare.
2: Vabbè, per rievocare.
0: Lei,
2: no?
0: Mi disse: sto inchiodata tutto il giorno qua in libreria. Ti posso chiedere una cortesia? Era nel 1990, anno dei mondiali del 90.
1: Italia,
0: io quindi avevo anni 14. E chiesi, quindi ero ancora più piccolo. E mi chiese: ti do dei soldi? Mi diede, 20.000 lire. Mi disse: mi vai a comprare fuori una bandiera all'Argentina? Perché io sono argentina, tifo l'Argentina, ma non ho il tempo. di comprarmi la bandiera dell'Argentina.
1: Con un dolore.
0: E io un po' esterrefatto, devo dire, visionai determinati libri e poi uscì dalla libreria e andai a comprare una bandiera dell'Argentina per questa amica, che forse era proprio la piccola Claudia.
2: Che carino, vedi,
0: io da allora ricerco quella signora perché no, vorrei un incontro con quella signora, con lei che si inchina per terra come quelli dell'Olocausto, no? Praticamente no, Schindler
1: è per troppo, no?
3: Aspetta, una bandiera.
2: Vorrei capire. Lei
0: la bandiera
2: si inchina...
0: gli ha salvato la vita, quella bandiera, magari, no?
2: Ma so. Poi
3: magari comunque c'è pure quello dei fumetti che
0: mi bacia i piedi e mi dice: Emilio, grazie, sei tu, finalmente ti ho ritrovato. Che magari mi sta cercando, no?
2: Certo,
0: che
2: sì.
1: O forse no.
0: O forse no. Ma il compagno del direttore? Dicono. Allora, se la zia fosse essa stessa il direttore?
3: Può darsi,
0: per certi punti di vista, sì. Felicitazioni zia Serenella, felicitazioni Emilio, felicitazioni Armando Mattia, Pier Francesco Favino, sì, Anna Ferzetti, Betti Pedrazzi, Thomas Trabacchi e Toto Onnis ti fanno gli auguri, attenzione,
3: auguri.
0: Auguroni direttore, sogno erotico di donne e di maschioni, donne e di maschioni, spero di no. Poi sentiamo, vai.
4: Tifo per Costa de Marfil perché la bandiera è quasi come la dell'Italia.
2: Costa?
4: Ciao.
0: Allora, se non capi, Costa de Marfil.
2: Che
3: ma che fai, i mondiali?
0: Si è perculato.
1: Ah, ma Costa de Marfil.
2: Si è perculato ai mondiali.
0: Lui tifa, lo vogliamo risentire?
3: Sì.
0: Costa de Marfil. Vai, sentiamo.
4: Tifo per Costa de Marfil perché la bandiera è quasi come la dell'Italia.
0: Costa Rica. Ciao. Sarebbe, no? No.
1: Spero, Costa.
0: Spero.
1: Però Costa Rica c'ha bandiera come l'Italia.
0: No, forse è Trinidad e Tobago. Che cazzo ne
1: sa? Allora, ma scusa, è Costa. Tipo per Costa Trinidad e Tobago.
0: Repubblica del Congo.
3: Ha detto Argentina. Ha detto
0: Repubblica del Congo.
1: Ma perché? No,
0: fammi sentire un attimo.
2: Ma hai lanciato il giornale, Ale.
0: Ah, aspetta.
1: Certo.
4: Fu per Costa de Marfil.
0: Curacao. Curacao.
2: C'entra il Curacao. Curacao.
1: C'ha la bandiera come l'Italia.
2: No, ha detto Costa de Marfil.
0: Fammi risentire.
1: Porco.
4: Per Costa de Marfil.
0: Turchia.
2: Tirei pure quell'altro, per favore.
1: Turchia.
0: Costa d'Avorio.
2: Costa d'Avorio, bravo, sì.
0: L'ha detto Costa d'Avorio in spagnolo, che si dice Costa de Marfil. In spagnolo.
2: Quello.
0: Oro si dice Marfil. In spagnolo. Lo sapevate?
2: No.
0: Mannaggia!
1: Ma.
0: Ma. Vorrei sapere.
1: Ma.
0: Ora vedi sa STF Sam Lewis?
1: Non ce ne frega.
0: No, DTF. Come si chiama? DTF Sam Lewis.
2: L'ho
0: finita ieri sera.
2: Com'è carina?
0: Gradevolissima.
2: Gradevole.
0: Però non posso dire niente. Posso fare spoiler.
2: No, un piccolo.
3: La costa marchigiana qua. Costa de Marfil mi dice la costa marchigiana.
0: Costa de Marfil. Costa marchigiana.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
2: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
3: We can have a party in there.
2: Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.
4: We're back, baby. Let's get back to the rock.
2: State ascoltando
5: The Rock Show,
2: il morning show di Radio Rock.
6: E noi entriamo con il Sum 41 di Into Deep. 8:34, giovedì 4 giugno 2026.
4: Radio Rock. Back in time.

0: Radio Rock. Vediamo ancora che c'è, dai, 3899 106 600, vai.
1: Emilio, tanti auguri, sono Max il trasportatore, vicino c'è anche Max il fascio e volevamo farti tanti auguri.
2: Anche Karl Marx, però.
1: E le donne devono stare a casa a pulire, cucinare e a sollazzare.
0: A me piace tantissimo, grazie Antonio, mi piace tantissimo questi messaggi. Con imitazioni sì. Di chi non si sforza minimamente, l'ha fatto con la sua voce proprio regolare.
3: Chi te lo dice che in realtà la voce vera non sia questa, e l'altro attenzione. Faccia un'imitazione,
0: questa potrebbe essere, attenzione.
4: Buongiorno a tutti e tanti auguri Emilio Bello, te se vuole bene.
0: Grazie. Buon Luigi, giornata. Grazie, un abbraccio. Oppure Emilio, come regalo una bella sega manuale, una sega manuale a due mani.
2: Ridi Mauri,
0: perché ridi Mauri?
5: No, così
2: pensavo che lui non è avvezzo al fai da te,
0: le fanno in Giappone. Io me ne sono fatte diverse di seghe, cambiano la vita, e riuscirei a segare tronchi come
2: urro. È vero, e c'è un taglio,
0: tronchi come urro,
2: fanno il taglio perfetto, precisissimo, dritto e vero. Viva la sega giapponese,
0: viva la sega giapponese, fanno il taglio preciso e tagliano come urro. Della Presta Martina, Repubblica del Pongo, attenzione, Costa d'Avorio forse, Costa dei Marfil e Costa d'Avorio.
2: Sì, forse
3: sono stanco di questa
0: approssimazione. Allora, Costa d'Avorio, attenzione, la Costa d'Avorio giocherà il mondiale, ho visto prima.
3: Costa d'Avorio
0: giocherà, beh, però vabbè, però ci può stare, e giocherà, attenzione, lunedì, questo è importante, lunedì alle ore 1
2: di notte.
0: Della notte in Italia,
2: come no?
0: Certamente sì, contro l'Ecuador, quindi un derby, possiamo dire.
2: Ma no,
0: no, non c'è tranquillo. Derby per il nostro amico, no?
2: Derby per il nostro amico.
3: A Costa d'Avorio sta mezzo all'altro.
0: Ma lui è un duregno, no?
2: Lui è un duregno.
0: E quindi questo non è Ecuador.
2: Ecuador.
0: Oh, porca puttana.
2: Tu devi studiare un po' di geografia, però.
5: Mamma mia.
0: Vabbè.
5: Prendi sta sega giapponese.
0: Gruppo E, gruppo E, quindi sarà Costa d'Avorio contro i signori dell'Ecuador. Attenzione. Non è quello l'Ecuador.
2: È quell'altro Ecuador.
0: Non è quello il derby, Ecuador e Honduras, vabbè. Comunque, sentiamo ancora chi c'è, vai, sentiamo. 3899-106-600.
6: Ciao Emilio, sono la zia Serenella.
0: Ti
6: ringrazio molto per avermi citato, però non me ne frega un cazzo di ricevere i messaggi dei tuoi ascoltatori merdosi, va bene?
2: Cari
6: auguri, e quella pipetta lì che ti regalammo, dove l'hai infilata, sporcaccione?
2: No, che messaggio è?
0: No,
6: zia.
0: Non era mia zia. Ma non parla così,
2: lei.
0: Mia zia.
2: Non direbbe
0: era
2: mai una cosa,
0: non direbbe
2: del
0: mai
2: genere.
0: Tutto ciò. Allora, ma che storia è? Faccio uno speciale, ci scrivono. Faremo uno speciale.
3: Ma quello della pipì ai fumetti?
0: No, di quell'altro, quella
2: la libreria d'argentina. Che la carezza.
0: Tra l'altro, cosa ci insegna quella storia, Maurizio?
3: Carezzare i tuoi.
5: E se lavori dentro una libreria non hai tempo per comprare le bandiere.
0: Bravo.
2: Che insegnamento.
6: Bravo,
0: questo è un grande insegnamento di vita. E lo vogliamo dire a tutti i bambini che stanno all'ascolto.
6: Certo, diciamo.
0: Lavorate pure, ragazzi, in una libreria che è bello, ma non potrete comprare più.
6: Con questo trap è sempre carezzando voluttuosamente un tablet.
0: Oh, c'è un amico che ci scrive a proposito di bandiere, che è l'argomento del giorno.
2: Certo, le bandiere.
0: Ma sì, perché quella del Nepal è così strampalata?
2: Perché?
0: No, è vero.
3: Del Nepal
0: è una bandiera. No, è bellissima.
2: Bruciata.
0: Però dico una cosa, è una bandiera un po' strampalata.
2: Vediamo un
0: attimo. Lo pensai già da anni 6. È quella con la una specie di
2: tipo drago.
0: No, drago. C'hai così, bravo, c'hai i triangoli rossi. Beh, stranissima come bandiera.
2: Dimmene una così. È bizzarra.
0: È molto bislacca.
2: È bislacca.
0: È davvero strampalata.
2: Quella del Bhutan è bella, sai? La bandiera del Bhutan è molto bella.
0: Bella, bella, bella.
2: Bhutan è stato bellissimo.
0: Molto bella. Tanti culi, Emilio.
7: Aspetta, Emilio.
2: Pure io.
7: Dopo te invio la foto della bandiera che noi dobbiamo tifare. Costa de Marfil. Ciao Martina.
2: Ciao
0: Martina. Allora,
3: buongiorno.
0: No, a te no. A te no, perché hai detto che ti vivi Argentina. Lui
2: scusa,
0: dice, ti odio ormai.
2: Ti odio.
0: Allora, intanto, bella, lasciate ridere Maurizio D'Avorio. Buongiorno, The Rock Show, e auguri Emilio. Grazie, caro. Poi sentiamo.
8: Qui Costola D'Avorio. Un padre ha dato alla luce 16 gemelli del gol.
0: Bene, poi sentiamo ancora.
9: Auguri Cirettoi. Soi cuore giallorosso al Jair. Auguri.
3: Grazie. Jair che è.
5: Dovrebbe scorpiare il proprio nome.
10: Anche a zia Serenella.
0: Ah, grazie.
10: E questi auguri li ascolteranno anche gli americani, che proprio oggi sono andati via.
0: No, ieri era, vabbè.
10: Serenella.
11: ti porto al mare,
0: ti porto via.
11: Certo. Ti porto via.
0: Va bene, allora anche Tirocchi non si sforza molto a fare le imitazioni, però, attenzione. Gigi Bilancioni, va bene?
3: Bannarlo subito, come si permette.
0: Allora, la voce della zia, scrivono, assomigliava molto alla voce della signora Teresina degli anni 63.
3: E allora, è un caso?
0: Bello, le fa tutte uguali.
2: Madonna, non intendo spazi niente.
0: Quella col drago, ti sei sbagliata Martina.
2: Quella
0: col drago è la bandiera del Bhutan.
2: Bhutan, sì,
0: del regno della felicità, sai, no?
2: Che lì c'è
0: il, non c'è il PIL, no? Lì c'è il, c'è l'indice di felicità. Anche quella del Ruanda è molto graziosa.
3: Vediamo se fa schifo con le ruote.
0: Posso dedicare una cosa per me? Oggi è il mio compleanno. Posso dedicare Nina Simone?
5: Sì, come no.
0: Una follia.
5: Bella, bella.
0: Una follia. 22nd Century. Poi vediamo.

0: Bene, Arrogant Boy, lo promette i Deep Purple. Chissà con chi ce l'hanno i Deep Purple, ma noi forse lo sappiamo con chi ce l'hanno.
1: Mm, Mauri, tu ne sai qualcosa?
0: Mauri, non approfondiamo. Arrogant Boy, Arrogant Boy, il signor Trump o il signor Maurizio Paniconi? Vediamo,
2: ragioniamo.
0: Cerchiamo di capire, ragioniamo. Innanzitutto, vediamo un po'. Guarda, c'è una cosa. Praticamente, la bandiera abbiamo scoperto della Costa d'Avorio, Costa da Marfim, grazie al nostro amico hondurennio, che abbiamo scoperto che è la bandiera dell'Irlanda al contrario, praticamente.
3: Io non lo sapevo. Ah sì, quella da
0: Côte d'Ivoire. Praticamente ha l'arancione al posto del verde, sono invertiti praticamente, quindi ha l'arancione a sinistra e il verde a destra. Che differenza c'è tra la bandiera del Chad e quella della Romania, secondo voi? Comunque, auguroni, Emilius. Beh, sono tutte piccole differenze.
1: Piccole differenze.
2: Quella della Romania, Chad,
0: Maurizio.
4: Buongiorno, benvenuti a un'altra puntata di Sheldon Cooper presenta. Divertiamoci con le bandiere.
0: Bello. Bello, mi piace.
3: Io impazzivo.
5: Pronto? Hola, Emilio. Sono Diego Armando Maradona.
0: Attenzione, è proprio lui.
5: Ti auguro un feliz compleanno.
0: Bene, non è morto e poi riconosco la voce, è proprio lui.
3: Sì, proprio quello.
0: Allora, questa è una cosa sessista, non la voglio neanche leggere.
1: No, non la leggi invece.
0: No, ce l'ha con me. Allora, tanti auguri Emilio, l'età più bella. Essendo io del 77, se potessi tornare ai 5... Vabbè. Comunque, nella voce di Nina Simone c'è la sofferenza e la rinascita. Infatti io per questo l'ho voluta mettere, ragazzi. Non è un caso.
1: Beh, l'argomento del giorno, no?
0: Compleanno importante ed è un compleanno di sofferenza e di rinascita.
3: Vogliamo dire Nina Simone sopravvalutata, no?
0: Nina Simone, hai ragione nel dire sottovalutatissima.
3: Schifo, lo possiamo dire, no?
0: Allora, no, possiamo dire. Allora, attenzione, sentiamo ancora, vai.
6: Buongiorno, show, buon compleanno, Emilio.
0: Grazie.
3: Però se t'annava, c'è una
2: pratica da risolvere.
0: Hai dei bel cartellino. Non è vero, cambiano anche in formato. La bandiera dell'Irlanda è più allungata. Più allungata, in che senso?
1: Ma che vuol dire? Non c'erano tutte la stessa misura le bandiere?
0: È più allungata in che senso? Cioè,
1: forse è più longilinea?
3: Magari la proporzione all'interno dei...
1: Ah, forse le linee sono più strette.
0: A me mi pare uguale, sinceramente. L'ho visto, tre strisce...
3: Solo che c'ha la Costa d'Avorio all'arancio all'inizio.
0: Sono tre strisce orizzontali, non so se tre strisce verticali.
1: Forse intende lo spessore della striscia.
3: Cosa vai a dire?
0: Ho capito, a me mi sembrano...
2: Secondo me sono tutte uguali.
0: No, ci avevano pure un link.
1: Capivo meglio.
0: Ho mandato pure un link che però dice? Non ho capito che come cazzo si apre. Play Google, che cazzo è questa roba qua?
1: No, credo quella per scaricare l'app.
0: E che ce devo fare con l'app? Scusa, non ho capito.
1: Infatti,
0: cerca un attimo la bandiera Costa d'Avorio. A parte il caso ce ne frega tra le altre cose. Comunque,
1: ormai siamo
0: Se Terra Geography, che cazzo è? Un'app di... Vabbè, comunque.
1: Riconoscere le bandiere.
0: Tanti auguri per i tuoi 25 anni, Emilio. Grazie, cari. Allora, vogliamo sentire qualcosa di molto interessante a questo punto, ragazzi?
1: Sì.
0: Mi sa che ci salutiamo quasi, lo sai?
1: Ma che fai? Perché dov'è?
0: Ci salutiamo nel senso...
3: No, perché ha accettato la proposta che noi abbiamo fatto e l'avevamo detto.
0: Ripartire.
1: Ma davvero?
0: Prendo e parto. Allora, forse avrei dovuto prepararla prima. Le bandiere non hanno tutto lo stesso formato, variano in proporzioni. Attenzione.
1: Ma davvero?
0: Abbiamo scoperto
3: questo
0: cosa.
3: Lo dici tu.
1: Incredibile.
0: Vabbè, però
3: noi non è così.
0: Tu lo devi rappresentare poi. La devi mettere nel formato standard.
1: Quello io
0: faccio
1: pensavo.
0: Un esempio, no? In una gara
3: se c'è
0: di...
3: un formato standard
0: in una... no, ma... sto dicendo in una gara, che cazzo dici? Una gara di che so, di calcio oppure di Formula 1 ci sono tre, non è che sono diversi
1: certo.
0: I formati delle bandiere saranno uguali, no? Quindi sono evidentemente poi applicate a uno stesso standard,
1: sono ridimensionate a seconda dello
0: standard. Cerchiamo di capire,
3: ragioniamolo un attimo.
0: Alcune sono quadrate, altre rettangoli vari.
1: Che informazione è?
0: Ah, perché forse lui dice quella del, per esempio, del Nepal che dicevamo prima, quella in realtà viene estesa sul formato, diciamo, uguale alle altre.
1: Sì, quelle della, però
0: ma in realtà è quei due triangoli quindi è più corta. La
1: però nella stampa viene fatta comunque standardizzata, non è che tu vedi solo questi due triangoli che fanno così.
0: Allora, no? In realtà ci dicono praticamente che un altro signore è partita su sta stronzata.
1: Sono appassionati di bandiere.
0: Allora,
1: innanzitutto
0: pare che i colori siano leggermente diversi, nel senso che la costa, allora sì, sono invertiti, però il verde dell'Irlanda è più scuro e il verde della Costa d'Avorio è più chiaro e l'arancione è un vero e proprio arancione nella Costa d'Avorio, mentre nell'Irlanda è una specie di misto sbiadito. Arancione-rosso.
3: È un melange.
0: Però poi ci dicono che in realtà la bandiera della Costa d'Avorio è più allungata.
3: Ah, comunque noi da Costa d'Avorio ce ne frega niente dell'Irlanda? L'Irlanda sì,
0: no, ce ne frega niente di niente.
1: L'Irlanda
0: sì, l'Irlanda sì, Costa d'Avorio.
1: Ma non oggi, non oggi.
0: Banco l'Irlanda purtroppo si è qualificata per i mondiali.
1: Dramma.
0: Attenzione, direttore, c'è una persona sospetta dietro di te, oddio. Mamma mia. Allora, scusate,
3: sta provvedendo con degli alambicchi a formare una pozione che sarà utile per tutti noi.
0: Scusate, avete accennato a un film su Aldair, ma è poi uscito?
1: Non ho sentito parlare.
0: Allora potete ancora vederlo perché è nelle sale Aldair Cuore Giallo Rosso in tutta Italia, nelle sale cinematografiche. Naturalmente, chi è qua? Vai, sentiamo.
3: Pronto?
7: Buongiorno, sono io, sono il vostro amico Donald Trump. Good morning.
1: Donald Trump.
7: Vorrei fare tanti
1: è un chipmunk, bravo.
7: Perché? Papagallo.
3: È bellissimo.
1: Fa schifo, non si è capito niente.
7: Lui è sorvenuto in America, ma non è venuto a trovare questa.
0: Allora, intanto l'Irlanda è... Allora, quella del Nepal è fottuta di testa, mentre l'Irlanda è allungata, vi schiaffeggio. Ragazzi, non capiremo un cazzo di bandiere, che te lo dico?
3: Le bandiere, cioè, quella del... Com'è? Del Nepal, della Costa d'Avorio, ce ne frega niente, la bruceremo in diretta alle 9.
0: Ma che cazzo dici? Che è bellissima, è una meravigliosa.
3: Però noi la bruciamo.
0: È meraviglioso, poi la Costa d'Avorio è un paese splendido. Ti invito ad andarci, che è meraviglioso, stato 3 volte, è meraviglioso.
3: Chi mi invita tu?
0: Paese bellissimo. Vabbè ragazzi, grazie a tutti voi.
3: Grazie a tutti.
0: Appuntamento è a tra poco.
3: Non si sa.
0: Ciao, dopo andiamo.
2: Stiamo salutando.
0: Io saluto, ciao. Saluto
1: lui, che me ne vado.
0: Ciao, ciao. E tu rimani qua, che cazzo vuoi? Che hai dato veloce.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: SMEA è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da SMEA trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. SMEA. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
1: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: come fa tutto un po' più grosso?
1: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica, una specie in via di estinzione.
4: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
5: Rock 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: ascoltando The Rock Show,
1: il morning show di Radio Rock on Radio
2: Rock. Buongiorno a tutti, apriamo la sesta ora di The Rock Show di oggi, giovedì 4 giugno 2026, 9:03, partiamo con i Nine Inch Nails. Radio Rock.

0: nuova firmata Five Finger Death Punch Eye of the Storm. Buongiorno signori. Buongiorno a tutti, come state? Come va? Quarta ora. E Nino Pappagallo ha deciso di andare via nel giorno del suo compleanno.
1: Che maleducato, guarda.
0: Una eredità spirituale e non solo, ne parleremo tra poco. La prossima ora sarà dedicata alla memoria di Emilio, che ci ha lasciato così, 50 anni, cifra tonda. Ma intanto, signori, con noi Emiliano JJW Rubi.
2: Poi sto prendendo tutti gli ex presidenti americani, sì, anche. Bravo. Ok, bene, perfetto.
1: Buongiorno.
0: Beh, la prossima settimana forse se potrò io condurre, dirò
2: sì, Rubi.
0: Esatto, poi dirò Scott Fitzgerald Rubi. Come stai?
2: Bene, bene, voi tutto a posto?
0: Tutto bene, c'ho una roba subito da farti commentare. In quanto papà, prima ho preso con stupore incredibile per la mia vecchiaia. Il tempo che passa, che Samuele, che tipo per me. No.
1: Detto, ho preso in quanto papà.
0: No,
2: non so in quanto papà. Io papà.
1: Ah, è papà, no, lui, papà Rubi.
0: Con un grande stupore, perché pensavo che Samuele fosse ancora così, invece c'ha tipo 7 anni.
2: Ha fatto 7 anni, sì.
1: E quindi ormai seconda elementare.
0: Si droga, c'ha la patente.
2: Deve andare in seconda. Seconda.
0: Niente, ormai è pronto per la droga, per la patente, per tutte le divertimenti.
1: Sì, per la bella vita.
0: Scuole chiuse, genitori in crisi, non è stress, ma c'è una nuova forma che travolge i genitori, sembra anche questa codificata, si chiama parental burnout.
2: Vabbè, ma senso,
0: confermi?
2: Sono nomi che danno a cose che esistono da sempre, sostanzialmente.
0: Esatto.
2: Cioè, il punto è, chiaramente in Italia noi abbiamo le vacanze estive impostate in questo modo per quanto riguarda le scuole, no? In altri paesi europei sono diverse, cioè nel senso le vacanze sono splittate magari durante tutto l'anno, quindi sono delle vacanze un pochettino più brevi, ma splittate durante tutto l'anno, anche per una questione di clima. Qui in Italia, anche complice il fatto che, per dire, nelle scuole spesso non c'è l'aria condizionata dicendo, succede che sti bambini a scuola a giugno, luglio, agosto è difficile mandarci perché muoiono, e quindi praticamente tu hai delle vacanze estive che durano più di 3 mesi. E chiaramente lì non è una questione di parental burnout, è una questione molto spesso del fatto che comunque tu persona devi lavorare,
1: certo,
2: perché comunque c'hai un lavoro. E ti ritrovi con un bambino piccolo a casa che chiaramente ha bisogno di attenzioni e via dicendo.
0: Diciamo, e quindi anche sono questi bambini arrivati a 5-6 anni, ma perché non si trovano un
1: lavoretto estivo? Sì, vanno a portare i tavoli, che ne so, una cosa così.
2: E quindi succede che la maggior parte delle persone sono costrette magari anche a delle spese.
1: I centri estivi
2: costano tanto, costano veramente tanto.
1: Però è chiaro come.
2: Diciamo, costano 140, 150 a settimana.
1: Però danno pure il pasto, giusto?
2: Danno anche il pasto, sì, però un bambino non ti costa chiaramente 600 euro al mese in pasti, 700 euro al mese in pasti.
0: Beh, no.
2: Diciamo, sono purtroppo, come dire, è una cosa che effettivamente va a colpire in questo caso, e lo dico non per fare così del populismo, della demagogia, ma perché effettivamente questa cosa molto spesso magari delle famiglie che hanno magari monoreddito,
1: certo,
2: delle famiglie che hanno dei redditi molto,
0: certo,
2: bassi, tu non ti puoi permettere il centro estivo e ti ritrovi in una situazione veramente complessa.
0: Però c'hai i nonni vivi
2: in forma, altrimenti
1: vicini,
2: altrimenti non sai veramente cosa inventarti, perché 3 mesi e mezzo, ragazzi, sono tanti.
1: Lo
2: non
1: so,
2: sono
1: però, però cioè,
0: l'idea di accorciare le vacanze mi viene il terrore.
1: Bravo,
2: no, ma non lo puoi fare in Italia, è difficile farlo.
0: No, io non predico di questi ragazzi.
1: Ci facciamo
0: respirare
1: un pochettino.
2: No, aspetta, però è vera anche una cosa, che noi facevamo delle vacanze immense, lunghissime, però loro le fanno ancora più lunghe. Cioè,
1: sì,
2: nel senso, in questo
1: perché
2: momento
1: non è sempre metà giugno più o meno.
2: Adesso lunedì finisce la scuola,
0: che è l'8
1: quindi è anticipato lì un po',
2: e ricomincia a metà settembre.
1: Ah, è allungato, quindi ha rubato, diciamo, una settimana.
2: Sì, quindi praticamente tu hai 3 mesi e mezzo di
1: 2 settimane,
0: considerando che una persona normale al massimo riesce a unire 3 settimane nel periodo estivo.
2: Esattamente,
0: in realtà tu ci hai scoperti 2 mesi e 3 quarti.
1: Ma infatti, ragazzi, scusate, i centri estivi quant'è che esistono, proprio che vanno così tanto alla grande? Io quando ero
0: 15 anni,
1: esatto,
0: 10-15 anni,
2: non so, a me mi ci portavano al centro estivo, ma perché i miei lavoravano e non sapevano come fare, mi mettevano al centro estivo, okay, chiaramente, certo. Però
0: andare in colonia.
1: Ah, le colonie sì, però le colonie duravano, ecco, un mesetto,
2: sì,
1: 3 settimane, una cosa del genere.
2: Però, ragazzi, è una cosa che effettivamente magari sentiamo anche gli ascoltatori, è una cosa che colpisce tanto le persone a reddito basso e a monoreddito.
0: Sì, sì, sì, assolutamente. Fateci sapere un po' voi come organizzate con i figli.

0: Bengals, Walkline e Gypsy and Buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi, ma io ad esempio so che in Francia le ferie estive delle scuole fanno il trimestre e poi un tot a casa, un trimestre, un tot a casa e poi hanno un po' in estate, però fondamentalmente le diluiscono nell'anno quello che noi facciamo tutti insieme, e forse a livello scolastico andrebbe anche meglio perché i ragazzi hanno meno tempo per non pensare e probabilmente hanno anche meno compiti. C'è una soluzione così, sarebbe ottimale secondo me. Anche i centri estivi si li fai, ma non ce li hai tutti insieme e li discorrendo. Ciao. Ah, auguri direttore.
2: Padre di 3 figli, entrambi genitori lavoratori, e niente,
0: sono costo,
2: con 3 figli devi chiedere un mutuo, perché considera che tu devi moltiplicare, cioè, il costo del gestivo, perché nonni non li abbiamo, o meglio li abbiamo ma lontani, e comunque lavorano ancora anche loro, alcuni, quindi io non ho idea di come faccia il governo a non capire che questa è un'emergenza importante, sociale, perché io grazie a Dio riesco, stringendo un po' la cinghia l'estate, a pagare i centri estivi, ma di fatto il mio stipendio estivo lo do ai centri estivi, cioè lavoro per pagare i centri estivi. Se non lavorassi, stare a casa con i bambini sarebbe la stessa cosa, se no mi licenzierebbero, quindi cioè, è una roba di cui non si capisce il senso.
3: Assurdo,
2: ci sono stati miliardi di euro col PNRR che potevano essere usati per climatizzare le scuole e aggiornare i calendari scolastici a quelli europei, non è stato fatto, è una roba veramente assurda.
0: Il nostro amico Stefano aggiunge, a onor del vero ci sono anche i centri estivi gratuiti dove paghi solo il pasto, messi a disposizione dal comune, però ci sono delle liste di un numero chiuso che è difficile scalare, nel senso che i numeri sono talmente tanto pochi che ci rientrano poche persone.
4: Sì, me ne avevano parlato perché c'era una mamma, insomma, che conoscevo.
5: Magari devi avere un ISE di 6.000 euro.
4: Devi avere un ISE bassissimo e per entrare sostanzialmente.
0: No, talmente basso che in realtà è vergognoso e uno dovrebbe fare qualcosa per fare in modo che quell'ISE non esista.
6: Esatto.
0: Non possa esistere, cavolo, una roba del genere. Quindi sì, le liste
5: ho detto così io, 6.000 euro.
0: No, non lo so,
4: però avere un ISE più basso perché ti fa creamente graduatoria e via dicendo, comunque non entri, è difficile.
6: Ma esatto, poi il fatto è quello, comunque magari con l'ISE basso sono tanti e la lista d'attesa
0: è molto, molto difficile. Monoreddito ci scrive qui, chi sei tu, giovane o giovanissima? Lollo. Monoreddito, neanche alto, un bimbo ed una bimba piccoli, 6 e 11, una nonna rimasta, cercherò di fare quello che posso. È demoralizzante il lavoro in Italia, ma a me non hanno mai fatto mancare nulla i miei genitori, vorrei regalare la stessa fortuna ai miei figli.
6: Ma forse però sai qual è,
4: però purtroppo prima era un po' diverso,
6: sono,
4: prima era un po' diverso per una serie di motivi infinita, te ne butto lì alcuni. Spesso i nonni magari che pur non essendo affatto ricchi però avevano casa al mare oppure casa in montagna, perché,
6: ma banalmente perché vivevi veramente attaccato, perché, cioè,
4: oppure appunto si viveva vicini.
0: Ma prima non c'era la necessità che tutti e due lavorassero,
6: chiaro. Esatto.
0: Ma cioè, quando noi eravamo piccoli quante famiglie avevano tutti e due genitori che lavoravano e quante invece per
6: la maggior parte,
4: ragazzi, ma io c'era gente che magari in cui i genitori facevano gli operai che c'avevano la casa al mare, cioè perché era una cosa che era abbastanza comune, perché comunque non costava così tanto, era una cosa affrontabile,
0: si guadagnava di più
4: per una famiglia,
5: c'erano più opportunità da questo punto di vista. È indubbio che il sacrificio che riuscivi a fare, riuscivi a mettere dei soldi da parte, riuscivi a realizzare altro.
4: Sì. Poi c'era effettivamente una famiglia allargata più presente, quindi molto spesso se non erano i nonni era la zia e via dicendo, cioè era un mondo differente.
0: Questo per esempio è un altro è un altro aspetto, il discorso della famiglia. Io mi ricordo a volte che vabbè, oggi stai tutti da zia, c'era una zia che a un certo punto si accollava per 2 giorni 40 scarmanati. Però succedeva.
4: Però adesso succede che molto spesso le famiglie attuali, specialmente quelle giovani, devono avere 2 redditi ci campano a malapena con quei 2 redditi.
6: E i nonni.
4: E spesso questi nonni non ci sono, oppure sono nonni anziani o sono
6: lontani,
4: nonni che abbiamo da un'altra parte.
6: No, ma infatti
4: e quindi che succede? Succede che tu magari hai 2 bambini, 3 bambini, come l'ascoltatore di prima, e tu effettivamente ti ritrovi a dover spendere cifre, ma diverse migliaia di euro, quindi 5, 6, 7 mila euro per tenere i bambini.
0: È
5: un investimento importante
0: economico e non solo. Ne continuiamo a parlare se volete. Arrivano altri messaggi. Jimi Hendrix, Fox Lady.

0: Faxellare. Oh yeah.
1: Ragazzi, buongiorno, sono un docente. Cos'è? Diciamo, sono una scuola che a livello strutturale è molto calda, già adesso stiamo soffrendo, e farla andare i ragazzi anche luglio-agosto, come succede in Francia, in Olanda, ho dei nipoti che stanno lì, in Italia è molto complicato, perché quando si raggiungono 35-38 gradi dentro certe scuole non si può stare,
2: perché
1: i bambini, soprattutto quelli piccoli,
2: ma
1: non
2: no.
1: si possono tenere.
3: Ma certo,
1: quindi
3: no.
1: il problema della scuola italiana è strutturata in un certo modo,
3: sì, sì.
1: Per questo motivo qui, cioè, io mi ricordo dei amici in Sicilia mi dicevano che a dicembre non mi ricordo, a febbraio, quando c'era insomma la festa del Santo Patrono lì a Catania, andavano a far bagno nel mare, faceva caldo, quindi in Sicilia immagino ad agosto, luglio, sì. i bambini dentro le scuole che vengono direttamente
4: devo uccidere.
5: Buongiorno The Rock Show.
2: Buongiorno.
5: Ascoltate, secondo me dovrebbe essere specificato il fatto che Ascoltiamo. Prima non è che non si aveva il bisogno di lavorare in due, perché comunque la donna, o a prescindere l'uomo se restava a casa, lavorava. Il punto è che
2: Ma certo,
5: hanno
2: sì.
5: sempre lavorato tutte e due,
2: no,
5: solo che
2: discorso...
5: uno dei due lavori non era e non è
2: certo.
5: retribuito ancora oggi.
2: Assolutamente
5: e
2: sì.
5: E questo è un grosso problema, perché se il lavoro domestico fosse retribuito...
3: Sì, però aspetta, scusa amica, io ti voglio bene, tu c'hai perfettamente ragione,
2: vero,
3: Francesca, è tutto vero. Però stiamo parlando di un'altra cosa.
4: Sì, no, qui stiamo parlando del fatto che...
3: Stava a casa, è vero,
4: stare, nel senso, la mamma o il papà che stava a casa, è vero che non era retribuita quello che vuoi, però almeno avevi una persona a casa e tu nel frattempo col monoreddito riuscivi a vivere bene.
3: È questo che stiamo dicendo, non stiamo mettendo in discussione il fatto che il lavoro a casa e il lavoro è stato retribuito.
2: Sì,
3: dicevamo
2: sì.
3: che le famiglie monoreddito sì. 40 anni fa, perché ormai parliamo di quel periodo,
2: sì.
3: per una serie di
2: riuscivano
3: motivi, l'economia, l'inflazione, il potere d'acquisto, ce la riuscivano a
2: esatto.
3: fare. Oggi, come dicevamo poco fa, non solo, ma addirittura in due, a volte entrerà nel mutuo. Cioè,
2: no, infatti.
3: Quindi,
2: no.
3: Quindi che casa al mare vuoi comprare?
4: Cioè, no, non ti compri casa al mare, ma detto questo succede pure che, appunto, ripeto, nel momento stesso in cui fai conto, ci sono due persone che lavorano, specialmente persone che magari sono al primo impiego, magari giovani, che hanno un bambino o due bambini, guarda che io toglierti, diciamo, una cifra attorno alle 700 euro al mese, solamente per avere la possibilità di poter lavorare, cioè, perché
3: cioè,
4: tu non
3: guarda
4: hai
3: che è un cortocircuito incredibile.
4: Esattamente,
3: tu stai pagando per poter andare al lavoro per guadagnare i soldi
2: che...
4: esatto.
3: Non voglio citare Tiziano Terzani con quel passaggio che fa sul... Mi sembra parlaste del capitalismo dell'era moderna, che diceva è un cortocircuito completo, lavoriamo per poter guadagnare dei soldi, per comprare delle cose per cui la gente viene pagata poco, per cose che non ci interessano, per tenere in piedi tutto questo meccanismo che basterebbe fermare.
2: Però, non d'accordo.
4: Però in questo momento diciamo persone che magari durante l'anno riescono a gestire appunto il bambino che sta a scuola e riescono ad avere uno stipendio alla fine dignitoso, succede che durante l'estate si trovano abbandonati e diventa complicato.
3: È complicato proprio la gestione. E raccontateci le vostre esperienze, se volete, 3899-106-600. Bob Dylan, I heard you want your country back.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: quartieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
1: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
2: Piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati! Fino all'8 giugno! DiCicco olio extravergine di oliva classico da un litro, 4,79 euro! Valida anche acquistando online!
3: Supermercati PIM, di Bel Family Agora, di risparmio, di qualità!
4: La migliore musica rock tutto il giorno!
5: Here we go!
4: Classici, contemporanei e novità!
6: Radio Rock!
4: Tutta un'altra storia.

0: Good morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: Ciao, 9.34, 4 secondi, giovedì 4 giugno 2026, tra pochissimo la testimonianza diretta di una persona che può dirci tanto, David J.J. Fitzgerald Guerrero, che ci svelerà tutto quello che non va nello stato italiano e le sue soluzioni, ma prima i Beach Boys. Radio Rock.

0: Sounds Blood on the Bone, una delle nostre novità, brano contenuto nella riedizione deluxe dell'ultimo lavoro in studio della band di Reading, 21st Century Fiction, disponibile dal prossimo 28 agosto, a poco più di un anno dalla sua pubblicazione originale. Se lo volete votare, andate sul sito radiorock.it alla sezione novità e insomma esprimete la vostra preferenza. Buongiorno, buongiorno ragazzi, secondo me il punto della questione è la scomparsa dei nonni, ecco. Diciamo che chi è qui, il nostro Alessandro, punta sulla scomparsa dei nonni. Io passavo le mie estati con loro. Oggi non sono più vecchi, ma più egoisti di quelli che avevamo noi.
1: No, non diciamo stupidi.
0: Che non danno la disponibilità che davano i loro genitori, disinteressandosi delle difficoltà economiche dei figli. Sono loro lo stato sociale che vogliono
2: allora,
0: mancare. Lo racconta bene, con ironia, Mattia Torre in Figli.
1: Vabbè, però ragazzi, a parte Mattia Torre che è un genio, però i nonni oggi...
3: magari è un...
2: magari la tua esperienza,
1: i nonni oggi in questo momento, a parte che sono più grandi, proprio statisticamente sono più grandi, sono più anziani,
3: più
1: perché tutti quanti hanno fatto figli più avanti nel tempo. Prima, una volta i figli si facevano a 20 anni, adesso
0: mia nonna è diventata nonna a me a 42 anni.
1: Esattamente,
0: quando io ce n'avevo 10, lei c'aveva da mia adesso.
1: Esattamente, io a 42 anni ancora non avevo fatto un figlio, capito? Cioè, il punto è differente.
2: Sì,
1: quindi
2: sì.
1: Era un'epoca differente da tantissimi punti di vista, a livello di potere d'acquisto, a livello di età dei nonni, a livello di tessuto sociale, a livello di famiglia allargata, era tutto diverso. Fatto sta che ora dici, ok, senza rimpiangere quello che era, che per carità da un certo punto di vista era sicuramente meglio,
2: però
1: da un altro
2: l'analisi...
1: peggio, però diciamo che in questo momento, visto che questa rete è venuta a mancare per un motivo e per l'altro, a un certo punto bisognerebbe che lo Stato si facesse carico invece di questa situazione e creare un'alternativa ai centri estivi, che per carità fanno un lavoro importantissimo, perché effettivamente senza quelli metà Italia si fermerebbe probabilmente.
2: Certo, sì.
0: Vero.
2: Però
0: è vero.
2: L'alternativa pubblica è fondamentale, come dicevi tu. Sì.
4: No, scusate, che secondo me adesso il problema è che i nonni lavorano fino a 70 anni quasi.
0: Però anche
4: come
0: anche.
4: Fanno
2: ma sono tante cose,
4: no?
0: È vero,
4: figli,
0: anche quello.
4: Nipoti. Non può, cioè, non è che possono dividersi in due.
0: È vero anche quello.
2: Ma ci sono tante.
4: Poi esisteva anche il vicinato, il buon vicinato.
2: Stavo per dire questa cosa.
4: Faceva da bari ai bambini, faceva da allarme quando tu non c'eri.
1: Vabbè, quello
4: c'era
1: magari di un paese, insomma, c'è in città.
4: Un palazzo dove nessuno si saluta. Nessuno.
0: Guarda,
4: si...
0: è tutto vero, Dani. Anche come dicevamo prima, no? La famosa zia o la coppia di zii che magari avevano la casa al mare e tu magari 10 giorni insieme ai cugini andavi lì.
2: Sì.
0: Cioè, come dice Emiliano, per una serie di motivi sono cambiate le cose. Quella rete che c'era non c'è più, mo che vogliamo
2: sono
0: fare?
2: Tantissime concause, anche perché secondo me una cosa che io sicuramente, essendo fuori sede, è una cosa che vivo magari, però oggettivamente non avere...
0: Tu sei qui ospite,
2: io sono qua ospite,
0: sempre.
2: Certo.
1: Lei è quella che sta lì e canta Cicileo, no? Col poster di Bob Marley.
2: Io sono quella, esatto, a Parco Sempione a Milano, però vado su, torno giù, faccio così, con i bonghi. No, però a parte questo, il fatto è proprio che oggettivamente è proprio difficile fare dei piani se tu sai che devi contare e puoi contare oggettivamente solo sulle tue forze, o comunque non hai i genitori vicini. Molto e sempre più spesso i ragazzi si allontanano, no? dai posti, diciamo, nativi, a meno che non vivi in una città che ti offre una serie di cose. E quindi quello pure, no? Io penso, che ne so, è vero che magari all'estero guadagni diversamente e quindi puoi permetterti altre cose, ma ci sono pure un sacco di ragazzi che decidono di andare fuori dall'Italia e sicuramente vivono situazioni più confortevoli di chi magari sta in Italia ma semplicemente ha cambiato paese.
0: Guarda,
2: no?
0: Domenico, giusto per, come dire, lancia una roba, mo la leggo tutta dritta così ci rendiamo conto, è quello che diciamo prima: 500 euro al mese solo di nido. Ora con la scuola dell'infanzia va un pochino meglio, poi però mettici quello, vestiti, babysitter, sport, non bastano i sacrifici personali, c'è proprio il fatto che il valore dei soldi andrebbe proprio insegnato. Io ho i nonni lontani, anche se mia moglie ed anche se mia moglie lavora, comunque uno stipendio, uno, va via tutto tra mutuo e cazzi vari, altro che casa al mare. Qui si lavora per far crescere il bambino da qualcun altro, rosicando che tu non ci puoi essere, perché poi è uno strano cortocircuito.
1: Sì,
0: se
1: che
0: tu
1: poi
0: ci
1: è
0: pensi.
1: Bellissimo, perché fanno invece, poi d'altra parte c'è questa vulgata, quest'idea, per dire, molto spesso dei governi, dire bisogna fare più bambini, perché noi in questo momento in Italia bisogna fare più bambini, quindi che cosa faccio io? Faccio gli incentivi per i bambini, te do una piotta e mezzo, una tantum, un'altra, no, dici,
2: oh, adesso ho posto,
1: ok, grazie, ora ho comprato questi 5 pacchi di pannolini
0: e sto a posto
1: e per il resto
2: grazie
3: per il resto della merda la mettiamo sui muri, la spegniamo sui muri.

0: Royal Blood. Veniamo poi a un'altra discussione che sarebbe carino fare, magari, ecco, negli ultimi 7-8 minuti che ci sono rimasti proviamo a farla, e cioè ci stavamo dicendo, la verità è che poi, stante che sono cambiate una serie di cose che l'abbiamo detto, che non che è inutile che ci prendiamo in giro, non torneranno determinati stili di vita, determinate
1: strutture,
0: reti
1: sociali,
0: esatto, dobbiamo ragionare,
2: ragazzi,
0: no,
1: a quel futuro.
2: Ma avete voluto idee, il capitalismo, il liberismo, ecco, ragazzi, eccovelo qua.
0: È
2: mi
0: il
2: piace.
0: Turbo capitalismo. Mancano le idee, mancano le idee. Per esempio, diciamo prima, l'una tantum da 150 euro, che è una roba che a me mi sembra tipo quello che fa l'elemosina una volta l'anno per pulirsi la coscienza, no? Perché è un'elemosina. Cioè, chiunque c'ha un figlio o c'ha una famiglia capisce che qui 150 una tantum faresti
2: no,
0: meglio, secondo
2: non hanno
0: me
2: senso, ma non hanno senso, cioè, per invogliare una persona a fare un figlio,
1: ma pure che
2: me ne dai 2000, ma cosa cazzo mi cambia? Cioè, nel senso, in termini assoluti non serve a niente. Cioè, il discorso è, ecco, sono come le 80 euro di Renzi, sono quelle cose che servono semplicemente per fare uno spot in qualche modo, per dire vedi al governo interessa questo,
3: però banalmente però non è populismo. E secondo me non è il problema delle idee, è il problema del senso della realtà. È il problema che non si vive dello scollamento,
1: sì,
3: perché o perché una classe, cioè abbiamo una classe politica non so, alto borghese, per cui non si rende conto e si è scordata di come si campa, o perché quei problemi non l'hanno mai vissuti, certo, e perché soprattutto non li vivono. Perché altrimenti non si spiega, perché se tu gli vai a spiegare a questi, gli vai a dire guarda che io campo con 1200 euro al mese, si mettono a ridere.
0: O a piangere, perché
1: o ti dicono come fai?
3: Mio Dio,
1: sì,
3: anche
1: sì,
3: se
1: esatto,
3: poi
1: fai?
3: Quando fai provvedimenti del genere tu parti da un ISE ridicolo, certo, per cui pure là non ti rendi conto
1: però,
3: della realtà, perché
1: aspetta,
3: uno con quell'ISE là di cui parli te non può campare, per cui significa che qualcosa o chiede l'elemosina, certo, o qualcosa non denuncia.
2: No, infatti se tu mi dici guarda, le persone con un ISE inferiore a 5.000 euro e tu dici scusa, perdonami, ma una persona
3: come
2: con un ISE inferiore a 5.000 euro non vive, cioè ne sei un po' campare.
0: Tutti dovresti, la seconda cosa dovrebbe essere fermi, questo non campa, dobbiamo aiutare,
1: esatto,
0: cioè,
1: dico,
0: non te faccio lo sconto,
3: hai capito,
0: sul nido,
3: hai capito, perché poi se parliamo dei stipendi vostri
1: allora è vero che
3: 7.000 euro al mese, se parliamo di me devo avere 5.000 euro,
1: è ridicolo, però è vero
0: l'anno,
1: che per esempio è vero pure che nei casi dove c'è un ISE così basso è chiaro che poi le persone entrano in lizza per una serie di aiuti sociali che poi non bastano, non sono sufficienti, però tipo le case popolari, oppure riescono ad entrare in una serie di
3: uguale,
1: di gruppi
3: campi,
1: per esempio aiutati dalla Caritas, no, non campi uguale, però è una realtà che in qualche modo c'ha dei supporti in
0: però
1: più.
0: Tu hai
1: ma,
0: capito
1: chi
0: tu hanno
1: ma,
0: a mangiare la Caritas, ma di che cazzo stiamo parlando?
1: Però ti sto dicendo, questo tipo di ISE basso ha accesso a delle condizioni estreme, ragazzi, perché sono estreme le condizioni di vita.
4: Ma se pensate a questa cosa, il capo di mia moglie un giorno, parlando di varie cose, diceva che è uno scandalo che il figlio, che sta facendo un apprendistato in un ufficio notarile, sì, guadagna solo 1200 euro al mese. Come si fa a campare con 1200-1400 euro al mese?
0: È
4: peccato che lui ne dà solo 1500 a mia moglie, ma che ne dà molti di più.
0: È quello che dice Maurizio, cioè non c'hanno proprio la percezione.

0: Miles, Walk in Your Folk. 9.54, sono papà da 3 anni, ci scrive un nostro ascoltatore. Da oltre una decina ho deciso di rimanere al paesino da soli, senza parenti davvero stretti vicino. Facciamo una vita più o meno normale, possiamo permetterci di passare tutto il tempo necessario con nostra figlia. Campiamo con poco. Bello. Abbiamo una piccola, piccolissima azienda agricola, faccio la guida, incontro bambini e ragazzi tutti i giorni. Purtroppo sì, è il capitalismo. Lavorare per mandare i figli all'asilo, a sport, a campo estivo, tenerli fuori da casa per avere tempo per lavorare, per pagare tutto questo. I bambini e i ragazzi hanno seri problemi sociali e comportamentali perché non stanno con i genitori, non hanno riferimenti, sono sovrastimolati, drogati con tutto quello che è telefoni, roba del genere, per stare buoni. Diciamo che forse la situazione ci è sfuggita di mano.
1: È un pelino.
0: Direi di sì.
2: Ah, sì, ragione, forse. Molto ragione anche sul discorso della sovrastimolazione dei bambini.
1: Sì.
2: E me ne rendo conto perché anch'io molto spesso... Cioè noi mandiamo il bambino a fare 200 cose, attività. Cioè,
1: perché tu non hai il tempo di
2: tu non hai il tempo di starci, sì, perché sì, te devi fare altre cose nello stesso tempo. Quindi tu piazzi il bambino a fare calcio perché nel frattempo tu devi lavorare.
1: Sì.
2: È un casino, ragazzi.
1: Guarda,
3: non è facile, non è facile. Poi si parla della bassa natalità, ma insomma non
1: ma
3: è
1: complicato
3: difficile.
1: Comunque è vero, allora, in questo periodo vabbè sto collaborando con un'azienda dove lavoriamo moltissimo con i bambini, facciamo esperienze principalmente in mezzo al bosco, quindi in natura eccetera. La cosa che io ho notato rispetto a quello che diceva il nostro ascoltatore sull'iperstimolazione è che però nel momento in cui tu porti e fai vedere al bambino, al ragazzo, che una realtà diversa è possibile, che quindi quello che fino a che erano seduti in classe o stavano appunto con i loro amici, per cui sembra impossibile che si possa staccare da un tablet, da un cellulare e andare, no, che ne so, a fare qualcosa di manuale, nel momento in cui invece tu ce lo metti e lo metti e li metti tutti in quella situazione, in quella realtà, in realtà ci stanno,
2: certo,
1: da Dio.
2: Certo,
1: cioè la cosa stupenda è stato,
2: è
1: che ne so, la difficoltà a stare nei primi minuti e alla fine dell'incontro vedi che si rotolano sui prati, fanno delle cose che...
2: Però io
1: sono...
2: mi ricordo una cosa, mi ricordo che quando ero piccolo molto spesso mi annoiavo. Cioè, certo, mi annoiavo tanto,
1: sì, beh,
2: okay.
3: Bisogna gestire
2: tutti
3: anche
2: i bambini, tutti i bambini si annoiavano. I bambini di oggi non si annoiano, cioè, hanno sempre qualche cosa da fare, e probabilmente anche colpa nostra come genitori di dargli continuamente stimoli, continuamente fargli fare qualche
0: fargli
2: cosa.
0: Non che la noia è parte, sì, e sarà parte della vita in determinati momenti.
2: Vabbè, questo poi si entra effettivamente in un discorso un pochettino differente, però per quanto riguarda appunto i problemi reali che sono meramente economici, non tanto di educazione, sono proprio economici. In questo momento questa roba di cui si parlava prima, a cui si è dato il nome, che è parental burnout, prima non c'era un nome,
3: certo,
2: prima esisteva anche di meno, adesso purtroppo esiste, è un dato di fatto ed è un problema grave, ma grave sul serio, cioè in termini proprio economici per tantissime famiglie.
0: Lo so, è stato bello, intenso,
1: molto,
0: un'ora forte,
1: molto.
0: Però come tutte le cose belle, ahimè, sono al termine, per
1: no,
0: cui come al solito io ringrazio per ogni giovedì che ci regala il nostro Emiliano J.J.W. Scott Fitzgerald Rubin
1: Junior, bello Junior.
0: Grazie Martina Caronna, grazie Maurizio Paniconi, ci sentiamo domani tra pochissimo. Gagarin,
3: no. Come domani,
1: venerdì,
3: no?
1: Ah, Mauri, ma che te ne vai già
3: venerdì,
1: domani?
3: Pensavo
0: Maurizio
3: fosse oggi venerdì.
0: Invece no.
3: No.
0: A domani.
4: Avete ascoltato The Rock Show, il morning show di Radio Rock.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
4: Ah, ma quindi non è un'operazione?
3: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
7: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
8: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
9: Radio Rock,
8: tutta un'altra storia. Rock News, edizione della mattina.
10: Apriamo oggi con i Mastodon, perché online il singolo accompagnato da video della nuova Your Ghost Again, primo estratto dal prossimo lavoro in studio della band, ancora senza titolo né data di uscita ufficiale. Primo album a vedere la partecipazione del chitarrista Nick Johnston e del tastierista João Nogueira. Il disco è stato coprodotto dallo stesso gruppo insieme a Patrick Berger e Carl Pellew. Proseguiamo con i Metallica, un nuovo record stabilito da James Hetfield e compagni in Germania per numero totale di partecipanti a un singolo concerto. Nello specifico, la formazione statunitense ha registrato 94.000 biglietti venduti con il proprio ultimo show tenuto presso l'Olympia Stadium di Berlino, superando così il primato finora detenuto dagli U2 e raggiunto nel 2009 nella medesima location. Dato le stampe, nel 2023, il tuttora ultimo 72 Seasons, la band ha fatto tappa in Italia un giorno fa a Bologna per un unico appuntamento andato in scena allo stadio Renato Dallara. Infine, gli Avenged Sevenfold, ospite del nuovo singolo delle Pussy Riot, Candy Dopamine, ora disponibile per l'ascolto sulle principali piattaforme. Conclusosi negli scorsi giorni il contratto con Warner Records, il gruppo americano ha dichiarato di voler procedere senza alcuna esclusiva, gestendo le proprie prossime uscite in totale autonomia, eccezione fatta per la sola distribuzione.
8: Le ricorrenze.
11: Oggi, 4 giugno 1974, nasce Stephen Lessard, bassista americano, cofondatore e membro della Dave Matthews Band e del side project Yukon Cornelius.
12: 1984,
11: Bruce Springsteen pubblica il suo settimo album in studio, Born in the USA.
12: 1997,
11: viene rinvenuto esanime nel fiume Mississippi il corpo di Jeff Buckley, indimenticato cantatore statunitense, scomparso il 29 maggio dello stesso anno.
8: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
13: Gagarin. Che dicevi?
14: Forte e chiaro.
13: Gagarin.
8: Accensione motori.
13: 3, 2, 1.
8: Questo è Gagarin
9: on Radio Rock.

0: Buongiorno, bentrovati. Oggi è giovedì 4 giugno. Siete in compagnia di Gagarin come ogni giorno fino alle ore 13.
1: Settimana corta per molti questa, e quindi un giovedì che sa anche un po' di martedì. Ma non vi fate fregare, lo diciamo sempre: il giovedì è il giorno infido della settimana, il giorno che vi convince che la settimana sia finita. Anche se non è vero, non abbassate la guardia. Stiamo sul pezzo perché ancora dobbiamo portare a termine questa settimana.
0: No, ma ascoltate Gagarin, che è la trasmissione più banale del web.
2: Radio Rock, back in time.

0: le potete votare sul sito radiorock.it, come sapete, e naturalmente potete decidere anche voi se farle rimanere o farle uscire dalla nostra alta rotazione. Penso che comunque domani cambieranno, quindi le sorti dell'alta rotazione sono nelle vostre mani.
1: Vogliamo dire che il nostro destino è un destino crudele, Tatiana, perché è entrato adesso in studio Maurizio Paniconi a prendere le sue cose per portarlo via. Mi sento un po' io con Maurizio Paniconi come il sole e la luna, capito? Che ti incroci un attimo là all'orizzonte e poi però devi subito dirti addio.
0: Ah, no? Ecco, ti manca,
1: ti senti
0: Maurizio
1: così?
0: Paniconi.
1: Beh, un pochino sì, a te no?
0: No, no. Io devo dire che oggi fa freschetto qui dentro, mentre ho visto che la governatrice di Tokyo vuole che i lavoratori vadano in ufficio in pantaloncini e scarpe da tennis perché fa troppo caldo.
1: Oh, vedi,
0: forse
1: vedi,
0: secondo
1: vedi.
0: Me perché in Giappone non era così permesso, no? Andare in giro con, cioè, capito, una cosa un po' particolare.
1: Ma guarda,
0: per
1: è
0: loro
1: è un cambiamento che stanno facendo in tanti, anche in relazione all'aumento dei costi energetici,
0: certo,
1: dovuti
0: l'ha
1: alla,
0: fatto anche per quello,
1: alla guerra. Però effettivamente in pantaloncini perché no? Allora, io sarei per sdoganare il pantaloncino, Tatiana, al
0: no
1: lavoro.
0: Però stiamo parlando di lavoratori che sono nell'amministrazione metropolitana di Tokyo, pensa.
1: va bene
0: pensa, sì, nel senso che è una cosa eccezionale per loro, se no sempre in giacca e cravatta.
1: E invece dovremmo fare, amici, tanto la moda è una cosa fluida che cambia, no, nel corso degli anni eccetera, perché non fare, non dico un pantaloncino di quelli sportivi, ma un pantaloncino da completo. Cioè, potremmo inventarci.
0: No, incoraggiamo un abbigliamento fresco.
1: No, ma fai proprio il completo, giacca, cravatta.
0: Vabbè, la maglietta puoi mettere una polo, no? Per essere un po' più elegante, che ne
1: sì,
0: so.
1: Sì, no, ma invece io farei proprio il completo, giacca, cravatta e pantaloni, ma invece dei pantaloni lunghi, pinocchietto o
0: no, il
1: bermuda.
0: Pinocchietto no,
1: bermuda.
0: No, il bermuda no.
1: Bermuda, ma pantalone elegante però, è proprio da completo, quello con la linea, con la riga, eccetera, però corto. Potremmo, perché non si può fare un completo corto?
0: Vabbè, comunque qua ci puoi venire e non ci vieni, cioè tu vieni ancora con la maglietta e la camicia sopra e la canottiera sotto, ragazzi.
1: No, la canottiera non ce l'ho più. No, no, no, abbandonata a metà maggio.
0: Meno male.
1: Al Salone del Libro di Torino, a un certo punto ho deciso.
0: Sono
1: andato in bagno e mi sono tolto la canottiera. Ho detto, faccio il matto.
0: Meno male.
1: Infatti mi sono raffreddato.
0: Comunque, a proposito di intimo, invece, ho scoperto che esistono delle mutande misura puzzette. Ci interessano?
1: Che vuol dire mutande misura puzzette? Aspetta.
0: Eh sì, perché allora, diciamo che un adulto sano dovrebbe fermarsi a 14 flautolenze al giorno.
1: Ok.
0: Invece no. Perché adesso sembra che attraverso queste mutande misura puzzette sia stato scoperto che la media reale è ben 32.
1: C'è una, specie di contapassi.
0: Quindi
1: dentro.
0: Questo,
1: c'è una specie di contapassi.
0: Questo dispositivo
1: che
0: dentro
1: le
0: mutande ha monitorato l'azoto 24 ore su 24 per mappare la salute del nostro microbioma.
1: Bene.
0: Va bene, quindi 32, diciamo, è il numero giusto di flautolenze al giorno.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Hawaii c'è il completo con i Bermuda, doppio petto con i Bermuda, si usa normalmente.
1: Sai che lo sto vedendo anche qua, che esiste effettivamente.
2: Sì, lo sai completo. Qual era? Era quello di Mago Merlino,
1: In che senso Mago Merlino?
2: Mago Merlino.
1: Quello c'ha i pantaloncini hawaiani lui quando
2: no,
1: tornava.
2: No, lui c'aveva il completo così e ti dirò che lui, quando era stanco di discutere con Anacleto,
1: sì,
2: decideva di viaggiare nel futuro e diceva: Honolulu, arrivo. E questo
1: è vero.
2: Adesso lo farò anche io.
1: Ah.
2: Va bene?
1: Oh.
2: Mi metto un bel cappello di paglia quando mi fai incavolare, caro Marco.
1: Sì.
2: Quando sono stanca di te e della tua comfort zone, io dirò: Honolulu, arrivo e me ne vado, va bene? Mi teletrasporto alle Hawaii.
1: Va bene, ma colpevolmente sono trascorsi già 22 minuti di trasmissione e non abbiamo fatto la cosa più importante del giorno, Tatiana. Gli auguri.
2: Non ti sta ascoltando.
1: Al direttore.
2: Non ti caga proprio.
1: Ma io adesso gli mando una PEC per augurargli auguri, perché voglio.
2: Metti anche la mia firma allora, dai.
1: Voglio che i miei auguri al direttore Emilio Pappagallo abbiano valore legale, quindi
2: certo,
1: mando proprio una PEC con ricevuta di consegna, così qualsiasi cosa posso presentare.
2: Bravo.
1: La carta di
2: Bravo.
1: Consegna dicendo: caro direttore, i miei auguri hanno valore. Che li scrivo al direttore?
2: Ma non si scrive mai il giorno del compleanno.
1: Come
2: si scrive
1: no?
2: Il giorno dopo.
1: Ma no, è maleducazione.
2: Ma non ricevi l'attenzione, perché il giorno del compleanno.
1: Ma il giorno dopo però è una cafonata.
2: Ma
1: ti sei
2: no,
1: dimenticato.
2: Ma è bellissimo.
1: No.
2: È bellissimo.
1: Il giorno
2: perché
1: prima
2: il giorno
1: non
2: del
1: si
2: compleanno
1: fanno.
2: Le persone ricevono talmente tanti messaggi che il tuo non lo guardano proprio. Invece tu arrivi il giorno dopo e dici: voglio la tua attenzione, volevo la tua attenzione, ti faccio gli auguri oggi, così hai tempo di leggere la mia PEC.
1: Va bene, va

0: E sono arrivati anche gli Smiths su Radio Rock. Naturalmente oggi saremo insieme fino alle ore 13, ma avremo anche un'intervista, perché ogni giorno vi diamo anche dei grandi contenuti qui a Radio Rock, e saremo in compagnia di Domenico Paris per parlare del libro La spalla sinistra di Malcolm Young.
1: Esattamente. Tati, ti volevo dire che oggi hanno ufficializzato che domani, 5 giugno, sarà l'Earth Overshoot Day 2026, e cioè oggi stiamo ancora producendo, la Terra sta ancora producendo risorse che ci serviranno per quest'anno. Da domani, cioè dalla mezzanotte, inizieremo poi ad andare con la dispensa, cioè a consumare risorse che in realtà non abbiamo prodotto.
0: Secondo me con le puzzette.
1: Sai che potremmo farlo, questa roba di... Se trovassimo un modo per alimentare il mondo a puzzette, potrebbe essere una roba interessante. In realtà con le mucche lo fanno, non con le puzzette, ma con, diciamo,
0: sì,
1: il prodotto interno lordo della mucca, ecco, mettiamola così, riescono comunque a fare qualcosa, anche se d'altro canto le puzzette delle mucche, sai che sono uno dei principali, no, elementi
0: sì,
1: di attenzione per soprattutto il buco dell'ozono, no? Perché il metano che producono crea squilibri all'interno dell'atmosfera.
0: Comunque l'organizzazione, per rimanere in tema di sì, notizie positive, l'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha avvertito che il fenomeno climatico ciclico di El Niño è imminente.
1: Oh.
0: Quindi dovrebbe verificarsi tra giugno e agosto 2026, con una possibilità che si protragga anche fino a novembre, quindi è una cosa molto molto grave, diciamo.
1: Eh beh, perché
0: è
1: arriverà
0: la fase calda di un fenomeno che può verificarsi ogni 2-7 anni e può durare fino a 18 mesi. E, fra l'altro, il nome deriva dai pescatori peruviani che furono i primi a notare il fenomeno, che incideva sulla quantità di pesci presenti nel mare, e gli effetti sul clima sono a livello globale, ovviamente l'aumento delle temperature, più piogge, inondazioni in Sud America, Africa orientale, Stati Uniti meridionali, invece meno piogge in estate nel Corno d'Africa.
1: Dicono
0: siccità in Australia orientale e settentrionale, in Indonesia, in Africa meridionale, in Asia meridionale, insomma cose, potenti fenomeni, no?
1: Leggevo che ci sono alte probabilità che si formi durante l'estate, nel caso si dovesse formare, quindi in questo caso, ma che è, insomma, ha una probabilità che oscilla intorno all'80%, nel caso si dovesse formare è molto probabile, quasi certo, 90% di probabilità, che possa andare avanti fino al mese di novembre. Quindi
0: l'ho detto, sì,
1: l'hai detto, quindi insomma potrebbe essere non solo un'estate estremamente calda, ma potrebbe essere un autunno quasi fino a Natale, insomma, estremamente caldo.
0: No, soprattutto gli effetti, perché abbiamo fatto dei nomi e sembrano riguardarci, ma in realtà gli effetti si faranno sentire anche nel continente europeo.
1: Eh beh, certo, certo.
0: Potrebbero appunto farsi sentire in ritardo rispetto agli altri posti che abbiamo citato, però appunto può protrarsi poi per tutto l'inverno, anche fino ai primi mesi del 2027, quindi non novembre, ma possiamo arrivare anche a gennaio,
1: quindi
0: 2027.
1: Ora per sdrammatizzare,
0: un asteroide.
1: Sì. Prenotiamo
0: per sdrammatizzare, sentiamo, sì, i Beach Boys.
1: Prenotiamo la casa,
0: fare
1: la casa al Lido dei Pini, la prenotiamo a novembre.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica, una specie in via di estinzione.
1: Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Ascolta Radio Rock, informati e gioca con noi per scoprire se lo sei veramente. Partecipa in diretta da lunedì al venerdì durante la trasmissione Gagarin e Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
2: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
3: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock.

0: ascoltando
1: Gagarin.
2: Una trasmissione spaziale
3: on Radio Rock.
4: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con i Papa Roach. Radio Rock.

0: disponibile già dal 24 aprile di questo anno. Your Favorite Toy segna la prima uscita di Dave Grohl e compagni, quindi Foo Fighters. E quindi ecco qua, eccoli qua.
1: Posso salutare?
0: Potete votarli, eh?
1: Potete votarli.
0: E farli rimanere, ci sono solo da una settimana.
1: Sapete dove potete votarli? Soprattutto a Frosinone Rieti, dove ci potete guardare sul canale 180 del Digitale Terrestre, appunto nelle province di Frosinone Rieti, ma Radio Rock è in TV anche sull'app gratuita. Basta andare sull'app gratuita di Radio Rock e cliccare su Radio Rock TV, sul sito radiorock.it, su Twitch cercando Radio Rock 106.6. E potete vederci in tutta la nostra bellezza. Oggi Tatiana vestita in maniera molto estiva, io con una camicia a quadretti, come
0: sempre.
1: Ho
0: sbagliato però. Perché? Ecco, io potrei andare a Honolulu con Marco Merlino.
1: Sì, probabilmente sì.
0: Arrivano Queens of the Stone Age.

0: Bellissimo brano dei Queens of the Stone Age, fra l'altro da pochissimo è entrato nella classifica di Shazam al terzo posto, indovinate grazie a cosa? Alla colonna sonora di Due Spicci di Zero Calcare,
1: allora,
0: perché
1: allora
0: ha utilizzato questa canzone appunto nella sua serie ed è sold out la data italiana in supporto ai System of a Down il 6 luglio agli A-Days di Milano dei Queens of the Stone Age, che dal vivo sono veramente una roba pazzesca.
1: Anche in disco, devo dire, però dal vivo ancora meglio. Senti Tati, è arrivato il momento della giornata da dedicare alla guida sicura, perché per tutto giugno Romana Auto e Radio Rock vi portano a scuola di sicurezza nell'ambito del progetto di sensibilizzazione Diventa Cintura Nera di Guida. Ogni giorno una domanda per abituarci alla guida sicura, e in palio per il più veloce che risponde a questa domanda al 3899 106 600, c'è un bellissimo kit con una bag in stoffa, diploma di cintura nera di guida sicura e etilometro riutilizzabile, quindi insomma non soltanto una volta, che vi può essere molto utile per calcolare il tasso alcolemico dopo una serata brava, prima di mettervi alla guida e per farlo in totale sicurezza. Sei pronta Tati per la domanda del giorno? Allora amici, rispondete il più veloce al 3899 106 600, sarà ricontattato e appunto vincerà questa bag. Domanda è questa: mi sento molto Gerry Scotti, sai, quando faccio questa cosa, comunque, che fa il milionario. Il sorpasso a destra è sempre vietato oppure esistono situazioni specifiche in cui questa manovra può essere effettuata senza incorrere in sanzioni? Sorpasso a destra, quindi. Sì, sempre vietato. No, mai. È possibile solo quando il veicolo davanti è fermo? No, è consentito quando il traffico è canalizzato in corsie o quando il veicolo da superare sta per svoltare a sinistra e i veicoli procedono a velocità diverse. A, sempre. B, mai. C, solo se il veicolo davanti è fermo. D, è consentito quando il traffico è canalizzato oppure quando il veicolo da superare sta per svoltare a sinistra.
0: Il più veloce deve scrivere al 3899 106 600, sarà ricontattato. Sempre dalla colonna sonora di Due Spicci arrivano i Placcaggio.

0: Granito dei placcaggio, la risposta giusta a questo nostro sondaggio era
1: la risposta D, bravi a chi hanno risposto correttamente.
0: No, non bravi, perché molti hanno sbagliato.
1: Molti hanno sbagliato, è vero. Hanno detto sempre no, non è mai consentito quando il veicolo davanti è fermo. No, in realtà era
0: avrete l'attestato, l'etilometro, la bag di Romana Auto se siete stati bravi e sarete ricontattati dalla nostra redazione.
1: Esattamente, avrete l'occasione anche di venirla a prendere qua negli studi di Radio Rock, vedere gli studi di Radio Rock, farvi offrire un caffè prestigioso alla macchinetta del caffè da parte mio di Tatiana. Mettiamo anche i nostri 40 centesimi di caffè proprio in offerta, esatto, così per voi, pensate un po'.

0: grazie a Focus ho scoperto che molti bambini americani credono che il bacon cresca sugli alberi.
1: Ma davvero?
0: Sì, pensano che sia una pianta, cioè che c'è una pianta che fa bacon, che fa patatine, capito?
1: Beh, gli americani credono un sacco di roba.
0: No, in realtà loro credono che il bacon cresce sulle piante.
1: Sì.
0: E le patatine vengono dagli animali.
1: Cioè, mi ricordo
0: che il problema non è la loro fantasia, ma ciò che non raccontano loro sul cibo, probabilmente.
1: Beh, ricordo che tempo fa fecero questo sondaggio, che insomma, poi bisogna capire quanto effettivamente era il 2019, se non sbaglio. Fecero questo sondaggio, bisogna, ripeto, capire quanto sia credibile la cosa, però l'ente, lo studio appunto di demografico che ha fatto il sondaggio era comunque uno studio importante, e è emerso da questo sondaggio che il 7% degli adulti americani, specifico non dei bambini, ma degli adulti
0: non
1: americani,
0: dove è Roma.
1: No, credeva che il latte al cioccolato fosse prodotto direttamente dalle mucche marroni.
0: Non ci credo.
1: Te lo giuro, un sondaggio che venne fatto nel 2019 su un campione di circa 1000 adulti americani. Se tu fai il rapporto alla popolazione americana, dici il 7% non è così, sono comunque circa 20 milioni di persone in America, che comunque non è proprio poco, che credono questa cosa. Ora poi bisogna capire quanto fosse attendibile o meno, però effettivamente gli americani hanno, insomma, credono un po' facilmente alle cose.
0: Questa cosa la facciano anche per non, ecco, per non far capire ai bambini che gli animali vengono maltrattati, subiscono delle sofferenze, eccetera, eccetera. Quindi dicono: no, ma il bacon mica
1: no,
0: il bacon
1: sì,
0: sta sulle piante, sugli alberi.
1: Poi però se lo portano appresso da adulti, quella convinzione.

0: vuoi dire? Che mi vuoi dire?
1: Allora, Tati, ti voglio parlare della Finlandia, anzi, nello specifico della Lapponia, che è sicuramente una meta turistica che attrae tantissime persone l'inverno, no? Perché, insomma, oltre alle località sciistiche c'è anche tutto quel paesaggio molto Babbo Natale, renne e così via. Ma si è inventata, appunto, la Lapponia, un'idea per attirare gente anche in estate, quando il paesaggio chiaramente è diverso, non c'è la neve, ma comunque molto...
0: Non c'è Babbo Natale, più che altro.
1: Non c'è Babbo Natale, bravissima, non ci sono nemmeno le renne per questo,
0: Babbo
1: perché
0: Natale
1: si spostano.
0: Babbo Natale non esiste, ditelo subito ai bambini.
1: Ma è molto... Bambini che siete all'ascolto, non date retta a Tatiana, non è vero, perché adesso stanno finendo le scuole.
0: No, perché Babbo Natale è in ognuno di noi, è nel vostro babbo, nella vostra mamma.
1: Esattamente.
0: Anche nei vostri speaker preferiti, ovvero Tatiana, Fabrizio e Marco Muscarà, anche noi siamo un po' Babbo Natale.
1: Babbo Natale anche un po' in quel vecchio zio che alza troppo il gomito a Natale.
0: È importante la fede, dai, la fede è...
1: Sono d'accordo. Intanto però ti volevo dire, Tati, cosa si sono inventati? Si sono inventati una caccia al tesoro per tutta questa località che si chiama Levi in Lapponia, in cui è possibile partecipare dal 18 giugno al 22 agosto. Tra l'altro si chiama caccia al sole di mezzanotte perché è il periodo in cui le giornate durano 24 ore, il sole dura 24 ore. E... facendo questa caccia per tappe, quindi a ogni tappa viene dato l'indizio successivo e si va attraverso sentieri, attrazioni, luoghi di interesse locali, è possibile, se si arriva per primi alla tappa finale, al traguardo finale, vincere il tesoro. E il tesoro è un lingotto d'oro del valore di 20.000 euro. Quindi alla fine trovate proprio il lingotto d'oro, cioè un tesoro a tutti gli effetti. Chi vuole partecipare si può iscrivere, c'è ancora tempo per farlo. Chiaramente bisogna andare là e visitare quei posti, lo fanno per rilanciare il turismo. Però effettivamente, se vincete, secondo me 20.000 euro vi ci ripagate largamente la vacanza.
0: Sono tutte fanfole, vogliamo dirlo?
1: A

Adesso fammi un giro dei Tool. Un tango, un blues. Non sai più in quale gruppo l'hanno assunti. È come se ogni volta ti mandassi confuso e tu capissi che ogni volta ti ho illuso. E poi la rabbia ti porta.

0: Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Aquafrutti. Fino all'8 giugno, levissima acqua naturale, frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
5: It's on Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.

0: Chiaro. State ascoltando
1: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale
2: on Radio Rock.
3: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13.
2: Radio Rock. Back in time.

0: bentornati, oggi parleremo anche di anni 80, quindi rimanete sintonizzati, abbiamo bisogno del vostro aiuto, ma intanto vi diciamo qualcosa di importante. Radio Rock Promotion.
1: Perché sabato 13 e domenica 14 torna il Music Day al centro commerciale Parco Da Vinci, una 2 giorni ricca di eventi. Sabato 13 firma copie con la batteria, presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi, e poi domenica 14 presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi, e firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempere e Franco Bixio. Dalle ore 20 musica live, ingresso gratuito dalle 10 alle 21, tutto al centro commerciale Parco Da Vinci, sabato 13 e domenica 14. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione. Brand new music right here.

0: i Benedetti Muse, che non avrei mai voluto ascoltare, ma invece ci tocca.
1: No, perché? Perché?
0: Allora, è uscita una classifica dei 100 migliori dischi rock degli anni 90.
1: Oh.
0: E quindi noi, come facciamo spessissimo, vogliamo vedere se li indovinate e vogliamo ovviamente passare solo quei dischi
1: anni 90?
0: Per la prossima ora.
1: Anni 90?
0: No, 80.
1: Hai detto 90, infatti.
0: Ho detto 90.
1: Adesso hai detto 90. Infatti hai detto,
0: è un lapsus, perché a me la musica anni 80 non piace.
1: Per un momento posso dirti che
0: siccome noi qua stiamo a fornire un servizio.
1: No, però per un momento ho sognato che dicessi: è uscita la classifica dei migliori dischi anni 90 e perciò noi parliamo degli anni 80. Sarebbe stato bellissimo,
0: stupendo.
1: Esattamente.
0: Vabbè, ma sono cose che faccio naturalmente.
1: Lo so, infatti me l'aspettavo così, sono rimasto un po' male perché ho detto adesso.
0: Ma cosa non vi ho raccontato?
1: Che cosa non ci hai raccontato?
0: Ieri ho conosciuto uno dei miei più grandi miti.
1: Signori, allora fermi tutti.
0: Amici
1: all'ascolto. È il momento in cui purtroppo ci dobbiamo fermare un attimo da quello che sta. Se state alla guida, accostate. Se state lavorando, fermatevi. Fermate le rotative se state stampando dei giornali in questo momento. Mettiamoci là in santa pace per 3 minuti, perché dobbiamo ascoltarci Tatiana, che ci dice che ieri ha conosciuto
0: Umberto Galimberti.
1: Com'è andata?
0: Che bello, mamma mia.
1: Bello,
0: ma quanto è bello. Dico conoscere, essere una groupie.
1: Signore di una certa età.
0: Allora,
1: ti ha parlato di filosofia greca, immagino.
0: Questo festival bellissimo, che è il Festival della Bellezza, che si tiene in un posto incredibile che abbiamo a Roma, ovvero Villa Medici, l'Accademia di Francia.
1: Festival della Bellezza in un luogo bello.
0: No, stupendo, ragazzi. Fate la visita guidata bene, perché ci sono anche tutti gli studi d'arte da vedere. Ma una cosa, c'era un tramonto su tutta Roma. Una cosa incredibile, vabbè, e già era il Festival della Bellezza. In più stavamo là con Umberto Galimberti, che ci parlava di amore, di follia, di arte, di bellezza, appunto.
1: Di amore ai tempi dei greci.
0: Cosa potevamo volere di più?
1: Dei filosofi, lui è un grechista, si dice, grecista.
0: Allora, ha detto tante cose belle, io devo essere sincera. Avete
1: segnate?
0: Non posso.
1: Ha preso appunti?
0: Ho preso appunti,
1: ma davvero?
0: Certo.
1: Vabbè.
0: No, però una cosa mi ha fatto molto ridere, ha fatto proprio ridere, a proposito dell'emoticon di cui noi qua parliamo spesso.
1: Sì.
0: Lui ha detto: ma com'è possibile? Cioè, vi rendete conto che gli insegnanti dicono che c'è progressivamente sempre un numero minore di parole che i giovani d'oggi conoscono.
1: Ok, questo è
0: cioè,
1: vero.
0: Cioè, utilizziamo sempre meno parole per parlare.
1: Sì.
0: E soprattutto per esprimere emozioni. Cioè, lui dice: ma possiamo esprimere emozioni con le emoticon, con le faccine? Ma vi rendete conto dove siamo arrivati?
1: Allora, ti dico,
0: cioè, perdere parole vuol dire perdere pensiero.
1: Ti dico,
0: capito?
1: Questa è una roba.
0: Ha detto, quella è roba di segni rupestri, capito?
1: Questa è una roba con cui discuto spessissimo con poi ora mi accollo. Allora, fermi così. Potete ripartire con le rotative.
0: No,
1: se
0: tu
1: dovete
0: non devi dire
1: macchine,
0: niente,
1: eccetera.
0: Perché tu hai detto che il pollicione va bene. Io mi
1: va
0: volevo
1: bene,
0: alzare, volevo arrivare Umberto.
1: Per quelle risposte va bene, ma io discuto sempre con i miei allievi adolescenti. Perché ogni volta che tu gli dici cosa c'hai, ti dicono tutti, te lo giuro, rispondono tutti.
0: Niente.
1: No, rispondono tutti, c'ho l'ansia.
0: Ah, c'ho l'ansia. Cioè, l'ansia racchiude tutte le emozioni.
1: È diventata un'emozione cappello. Ansia che vuol dire? Sei agitato, sei nervoso, sei malinconico, hai paura di qualcosa, sei nervoso. Cioè, esplicita questa roba dell'ansia, perché per dire c'ho l'ansia non vuol dire niente, cioè vuol dire tutto e niente. Cerchiamo di dare un senso.
0: Ma noi infatti abbiamo smesso, però abbiamo fatto per tanti anni quel gioco, no? Delle band, artisti, emozioni con la lettera. Perché di emozioni ne esistono veramente tantissime.
1: Lo rifacciamo domani.
0: E noi utilizziamo sempre domani.
1: In onore di Umberto Galimberti. E
0: in
1: lo
0: onore
1: faremo
0: dell'inquietudine della bellezza. Perché la bellezza, ragazzi, deve essere inquieta.
1: E domani faremo band, artisti, emozioni con la lettera U in onore di Umberto Galimberti.
0: Sì. La fede deve essere accompagnata dal dubbio, perché altrimenti diventa una stampella per la vita. Adesso, primo disco in questa classifica, ve lo dico io, è Back in Black 1980 e CDC.

0: stavamo chiedendo gli album migliori degli anni 80. Qualcuno proponeva appunto dopo AC/DC i Cure con Disintegration, che effettivamente è al secondo posto di questa classifica. 1989 però, ci avviciniamo agli anni 90 e appunto arriveranno tra pochissimo.
1: Posso dire che mi sento molestato da Giuliano Leone, che manda degli sticker diciamo di dubbio gusto nei gruppi a cui
0: partecipavano, parlate di calcio.
1: No, a cui partecipavano nella radio, cioè delle cose proprio neanche pruriginose, proprio ora scrivo una pecca al direttore, guarda.
0: Ma basta,
1: così.
0: Lascialo in pace,
1: pecca,
0: il suo compleanno.
1: Il suo compleanno, scrivo tanti auguri, ma mi sento molestato da Giuliano Leone. Vediamo che cosa
0: dice.
1: Dai,
0: che novità!

0: i Cure in questa classifica dei migliori album, dei migliori 100 album ovviamente degli anni 80, e ancora messaggi al 3899-106-600 per indovinare quali sono i dischi compresi in questa classifica.
1: Allora, qualcuno ci chiede, è possibile Clash con Should I Stay or Should I Go? Non c'è Should I Stay or Should I Go dei Clash, anche se anni
0: no,
1: 81.
0: No, è Combat Rock il disco.
1: La
0: canzone è nell'album Combat Rock, che è fra l'altro il quinto album dei Clash.
1: E non è l'unico in questa classifica, Tati, perché c'è anche Sandinista al 99esimo posto.
0: Sandinista, disco più sperimentale rispetto a questo, ma questo album fu l'ultimo con la formazione storica del gruppo.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, lavazza caffè, crema e gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Delta del Rio Live al Wishlist Club. Venerdì 5 giugno, As My Eyes Do, Release Party. Una serata tra sonorità cantautorali, dream pop ed elettroniche e atmosfere intense e coinvolgenti. Opening act, Nulars e Simcat. Apertura porti ore 21. Inizio live, ore 21:30. Biglietto 10 euro direttamente in cassa. Venerdì 5 giugno, Delta del Rio in concerto. As My Eyes Do, Release Party al Wishlist Club. Via dei Volsci 126B, Roma.
6: Questo

0: That'll be fun.
1: Yeah, good.
2: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13. Arrivano gli Scorpions.

0: ovviamente sentiamo i vostri messaggi. Naturalmente stiamo parlando di dischi più belli degli anni 80. Vedete,
1: ciao Gagarin, buongiorno.
0: Potete fare
2: ciao.
1: La due ricorrenze, è l'anniversario della morte di Massimo Troisi, non so se l'avete detto.
0: No.
1: E poi oggi è anche l'anniversario della battaglia di Magenta. Io conosco solo la canzone, quella che fa Aspi in uno sketch comico, fa oggi la battaglia di Magenta, cantano i prodi Cavalier, con piede, con mano. Bellissimo lo sketch. Vabbè, se possiamo mandare una canzone di Pino per Massimo, vabbè, ciao
2: assolutamente.
0: Sì,
2: qualcuno
0: magari la recuperiamo poi.
2: Cita i Talking Heads, 1980, so che non è in classifica, ma cosa sarebbe stata la musica senza questo capolavoro, Remaining the Light, che c'è all'ottavo posto in realtà in top 10, ragazzi, quindi no, non è vero che non è in classifica, ma assolutamente è presente all'ottavo posto, quindi grazie per la segnalazione, per l'appunto, per quanto riguarda i Talking Heads. Poi ci sono tanti altri riferimenti, per esempio
0: allora ieri sera dovrebbero aver suonato i Metallica, ieri c'erano un sacco di ascoltatori che stavano andando al concerto,
2: perché
0: oggi fateci sapere
2: perché ci andavano parlando come un insegnante d'inglese.
0: Delle
2: scuole medie.
0: Esatto, prendo anche spunto per mettere brano da disco degli anni 80, decima posizione per Metallica.
2: Sta diventando un filino.
0: No, come si chiamavano? Che facevano una trasmissione qui.
2: Ah, sì, beh, certo.
0: Hai capito, no?
2: Ho capito.
0: Ecco, Master of Puppets, 1986.

0: ovviamente disco incluso in questa classifica di cui stiamo parlando oggi, dei migliori dischi rock degli anni 80. Diverse le vostre proposte, andiamo a leggerle.
1: Allora, qualcuno ci manda la copertina di New York di Lou Reed. È presente, sì, è presente al 46esimo posto. Tra l'altro, per il rotto della cuffia c'entra, perché è il disco del 1989, però a tutti gli effetti, insomma, può essere compreso in questa forbice. Stiamo parlando dei migliori dischi degli anni 80, vi stiamo chiedendo di indovinare quali sono inseriti all'interno di questa classifica.
0: Tra l'altro quel disco, che era il disco appunto di Lou Reed, New York, fu accolto caldamente perché era un po' un ritorno allo stile dei Velvet Underground. Quindi pensa a te, un artista si vuole sciogliere, vuole andare per conto suo, però poi
1: mantiene
0: alla fine
1: comunque il suo stile. From Earth to Eternity, Nick Cave, ci scrivono, non c'è in classifica, anche se poi, essendo un disco di metà degli anni 80, è assolutamente inseribile all'interno di questa classifica, però proprio Nick Cave and the Bad Seeds non sono inseriti in questa classifica, per l'appunto. Poi
0: vabbè, tanto adesso non abbiamo tempo di passare chissà quante cose,
1: no, purtroppo
0: a mezzogiorno
1: no.
0: Saremo in compagnia di Domenico Paris e parleremo del libro La spalla sinistra di Malcolm Young, quindi niente, possiamo ascoltare intanto qualcosa da questo New York. Cosa ne dici?
1: Vai, perché no?
0: Vado.

0: it's right and it's proper. Better than their mommy or their daddy did. Better than the childhood they suffered. The truth is they're happier when they're in pain. In fact, that's why they got married.
1: Bellissima, fra l'altro, la copertina di questo disco New York di Lou Reed, dove c'è appunto l'immagine in bianco e nero di Lou Reed in differenti pose sovraimposte su questo stesso scenario urbano, veramente bellissima. Sarebbe da rifare, sai, c'era un periodo che facevo le copertine, rifacevo le copertine dei dischi.
2: Davvero? Ma
1: sì.
2: Che bello, che
1: era
2: bello,
1: bellissimo.
2: E ci
1: progetto.
2: Credo. Allora, ci chiedono se c'è Rio di Duran Duran, c'è al 25esimo posto. Qualcuno ci chiede se c'è Bleach di Nirvana.
1: No, non c'è, incredibilmente non
2: Bleach
1: c'è.
2: Bleach di Nirvana non c'è, è vero, sai che sono rimasto colpito anch'io del fatto che non ci sia. Comunque sono 100, cavolo. È vero che arriva proprio in chiusura di 1989, il debutto dei Nirvana, però è anche vero che effettivamente è stato un disco comunque molto molto importante. Qualcuno
1: ci chiede... vi do una bella notizia.
2: Sì.
1: La bella notizia è che c'è il disco dei Joy Division.
2: Beh,
1: Closer,
2: beh, eh? Ci sta, ci va. E è il 18esimo
1: posto, maggiorenne. Con questo arriviamo al break ovviamente delle ore 12. Subito dopo parleremo di un film, di un libro che parla di musica, perché è il libro di Domenico Paris che racconta di questa band che si chiama Beautiful Loafers.
2: Sai che però il tuo lapsus è stato un lapsus non completamente errato, perché secondo me c'ha molto delle caratteristiche di un film questo libro. Ne parliamo tra poco.

0: Radio Digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.

0: Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
2: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
3: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.
4: Stai ascoltando Gagarin.
3: Una trasmissione spaziale on Radio
5: Rock. Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13, siete sempre in compagnia di Gagarin, ma tra pochissimo parleremo di un bellissimo libro, rimanete con noi, se avete domande sempre 3899 106 e 600. Radio Rock, back in time.

0: Si tratta dei Black Keys, che potete votare sul sito radiorock.it. 14° album in studio, potete decidere anche voi se farlo entrare o uscire dalla nostra alta rotazione. Come annunciato, noi siamo in compagnia di Domenico Paris e parla con noi del libro La spalla sinistra di Malcolm Young. Benvenuto!
1: Benvenuto qua a Radio Rock.
2: Grazie, grazie a tutti. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Rock.
1: Come va?
2: Molto bene, molto bene. Sono molto felice di essere qui da voi.
0: Vogliamo subito sapere come mai hai chiamato questo libro così.
2: Purtroppo non posso spiegarvelo, perché
1: lo scoprite a pagina 580.
2: Sì, assolutamente a che fare con l'epilogo.
0: Vabbè,
2: quindi
0: allora,
2: andrei
0: il tuo
2: a
0: rapporto
2: la sorpresa.
0: Con Malcolm Young.
2: E il mio
0: questo,
2: rapporto.
0: Questo vuoi dire? Troppo personale.
2: No, troppo personale no. Ho visto alcune volte live i CDC. Per me lui incarna l'essenza del rock, anche incarnato purtroppo, anche fisicamente. Quindi l'ho utilizzato, diciamo così, sperando che non se ne abbia male nel paradiso dov'è, per risolvere narrativamente la storia che ho raccontato.
1: La domanda che mi viene è, facciamo così, intanto raccontiamo, è sempre complicato raccontare libri, soprattutto romanzi, agli ascoltatori, perché noi solitamente con Tatiana facciamo questa cosa qua, cioè appaltiamo all'ospite il racconto, perché abbiamo sempre paura di raccontare troppo o raccontare troppo poco o spoilerare qualcosa o magari dare dei dettagli che l'autore preferisce tenere nascosti e far scoprire appunto durante la lettura. Quindi chiediamo sempre a chi viene a trovarci: se dovessi raccontare in poche parole questo libro, di cosa parla agli ascoltatori, che cosa diresti?
2: Ok, tentando di non spoilerare tutto, ovviamente. Allora, questo libro parla di una band immaginaria di un piccolo paese della Marsica che si riunisce dopo aver abbandonato le scene, e non vi spiego il motivo per il quale si riunisce in modo tale da non rovinarvi la lettura, e dopodiché incide un disco e va in tour in Italia e succedono un sacco di cose in rock and roll style. Non so se sono stato troppo telegrafico, ma non vorrei appunto spoilerare troppo.
1: Ho ambientato in che periodo storico?
2: Allora, diciamo attorno al 2008-2009.
1: Come mai?
0: C'è una nostalgia, no, in questo, perché c'è nostalgia per l'epoca di MySpace, per diciamo la musica indipendente, una nostalgia anche questa personale?
1: Ma non troppo, cioè nostalgia, ma non nostalgia degli anni 90-80.
2: No. Sì e no, in realtà le prime righe di questo romanzo sono state scritte nel 2008, quindi probabilmente è per questo motivo che è ambientato nel 2008. Una motivazione particolare o di revival.
1: E da quel momento poi l'ha tenuto, guarda, te lo dico per deformazione professionale, nel senso che anch'io recentemente ho pubblicato un romanzo che ho iniziato a scrivere nel 2011 e ci ho messo 15 anni a finirlo, anche perché, e qua lo dico ogni volta, da quando l'ho raccontato qua in diretta, insomma, quando l'abbiamo presentato, da quando ho finito di scrivere un romanzo, tutti coloro che si presentano con un romanzo li vivo con una sorta di complicità quasi da trincea, nel senso che scrivere un romanzo è una roba, io mi sono reso conto, è il mio primo, è una roba di una fatica, di una difficoltà, di un impegno incredibile. Da quel 2009 in cui hai iniziato a scrivere il romanzo, poi ci sono stati degli step, l'hai portato avanti piano piano, l'hai tenuto nel cassetto e poi l'hai ripreso solo recentemente, com'è andata la genesi?
2: Allora, la genesi appunto risale al 2008, dopodiché ci sono state diverse stesure di questo romanzo che ha avuto una vicenda editoriale abbastanza lunga e complicata. Doveva uscire addirittura una prima volta attorno al 2017, dopodiché, insomma, non sto a raccontare, è veramente una vicenda molto lunga. È stato preceduto da tutta una serie di libri che sono stati scritti dopo, e però sono usciti prima, addirittura 5 libri prima che uscisse questo romanzo, che era già completo appunto tra la fine del 2016.
1: Questioni editoriali su cui bisognerebbe fare un giorno un libro, probabilmente, perché
2: esatto,
1: è un mondo troppo poco raccontato e molto molto
2: esatto,
1: complesso. Prima di andare a raccontare l'argomento del libro, forse vogliamo passare qualcosina, Tati?
0: Sì, avevi scelto i Motley Crue. Ovviamente nel libro si parla di una band, la band, lo accennavamo prima, sono i Beautiful Losers, e sono una band immaginaria, o c'è anche qui una ispirazione a esperienze, a a band concrete.
2: No, sono una band assolutamente immaginaria.
0: Però ci sono artisti, no, che hanno influenzato maggiormente la scrittura del romanzo.
2: Beh, assolutamente sì. Se io dovessi immaginare un suono per questa band, immaginerei quello di una band di culto degli anni, diciamo, 80-90, che si chiama i Salty Dog, o Salty Dog se lo vogliamo pronunciare un po' meglio.
0: Allora, ascoltiamo prima loro, va? Che avevamo scelto sia...
2: Sì. E qualcosa degli Hanoi Rocks, scusami se mi permetto l'inciso, ma è un'altra band che adoro.
0: Allora, intanto, ecco qui, Come Along si chiama questa, e poi ascoltiamo anche Motley Crue che avevi richiesto, e continuiamo a parlare di questo libro che si chiama La Spalla Sinistra di Malcolm Young.

0: stiamo parlando con Domenico Paris del libro La spalla sinistra di Malcolm Young. Dicevamo prima con Marco che potrebbe, è un romanzo ma potrebbe essere anche un film. C'è qualche scena in particolare in realtà che ti piacerebbe vedere adattata ad una, al cinema?
1: Ora guarda, tra i riferimenti di questo mio romanzo c'è anche The Spinal Tap, che è un film assolutamente cult. Una in particolare che mi piacerebbe, ce ne sono almeno tre o quattro, dai, non mi costringere a sceglierne
2: una. Ma dicene una senza fare un torto alle altre, tanto gli ascoltatori ancora non l'hanno letto, tra l'altro poi raccontiamo insomma e diciamo dove trovarlo, come acquistarlo eccetera, però intanto lanciane una così.
1: Allora, verso la fine del libro questa band immaginaria apre il concerto di una grande band e cerco di non dire quale sia il nome di questa grande band, e mi piacerebbe che fosse quella la scena da film, la scena più che altro quella che la parte che precede l'entrata sul palco, mi piacerebbe che fosse una scena da film.
2: Oh, dicevi tra l'altro libro che è dedicato a Jimmy Bleacher, voce sì, appunto di Salty Dog, che è una band, abbiamo ascoltato adesso, rock molto puro, molto nell'accezione più esemplare del termine, e che tra l'altro, come tante band rock, cosa c'è di più rock di una band che fa un disco che è fine anni 80, inizio anni 90 e poi non ne fa nessun altro fino al 2018.
1: Sì, sono stati una vera e propria fiammata, come insomma ce ne sono state diversi in quel periodo in zona Los Angeles e dintorni. Sono davvero dei Beautiful Losers loro.
2: Oh, a proposito di Beautiful Losers, chiaramente nel creare un immaginario di una band rock devi fare tutti i percorsi che le band rock fanno veramente, cioè devi immaginarti una composizione della band, un nome della band. Come l'hai scelto? In base a quali...
1: C'entra in realtà molto poco. La scelta deriva da Leonard Cohen. C'è un libro di Leonard Cohen che si chiama Beautiful Losers, che ho letto tanti anni fa. Il nome mi ha sempre fatto impazzire, perché incarna un po' il concetto della vita di questa band. Una band formata da Beautiful Losers, appunto, e l'ho trovato, lui ha trovato me, ecco.
2: Sì, una contraddizione molto molto azzeccata, molto che funziona veramente tantissimo. Band che si trova a fare quindi questo tour, possiamo dirlo, insomma, con tutte le vicende molto rock che accadono durante un tour in camper, che insomma si sposta per varie città. Come mai hai scelto di raccontare una band? Cioè, alla fine scegli di raccontare una band non totalmente, il nome forse dice tutto, cioè non totalmente di vincenti, nel senso che poi sono persone che non è che fanno la grande band che fa il grande botto, ma è in realtà una band che lavora nell'ambito del rock, però tra difficoltà, problemi tecnici e una serie di vicissitudini che non anticipiamo.
0: Ma secondo me c'è anche il tema dell'amicizia, no? Rispetto a quello del successo musicale.
1: È assolutamente centrale, ecco, mi hai preceduto, ti ringrazio.
0: Scusami, non volevo rispondere al posto tuo, mi sembrava...
1: No. Mi hai preceduto, però ecco, sì, l'amicizia è assolutamente centrale nel mio modo di intendere il rock, ed è assolutamente centrale anche nel modo in cui i Beautiful Losers, la band che ho immaginato, lo intende. Quindi direi che questo concetto di bella perdita calza a pennello. Se ci fossero state, non so, soltanto delle belle ribalte, probabilmente tutta una serie di episodi che ho raccontato non avrebbero avuto ragione di esistere.
2: E quindi insomma le difficoltà che formano anche il gruppo. Per quanto riguarda la scelta sempre dell'ambientazione, secondo te, me lo stavo chiedendo mentre leggevo alcune parti del libro, l'ambientazione, ha detto, è del 2009, perché ho iniziato a scriverlo nel 2009, e Tatiana prima parlava di, in qualche modo, anche se recente, però una piccola nostalgia. Forse questa domanda che è nata a Tatiana è data anche dal fatto di, secondo te sarebbe possibile oggi, a distanza di, poi alla fine non così tanti anni, poco più di 15 anni, una storia del genere nel mondo della musica di oggi, nel contesto musicale, mentre questa nel 2009 forse sarebbe stata possibile anche negli anni 80, 70, 60, quindi 40 anni prima, 50 anni prima anche, A distanza di 15 anni, secondo te sarebbe possibile o no rivedere una cosa simile?
1: Assolutamente no, da appassionato di musica rock e da grande frequentatore dei concerti da ormai più di 30 anni sono cambiate troppe cose. Basti pensare soltanto che nel 2008 possiamo dire che esistesse ancora un mercato discografico di riferimento e internet non avesse ancora, diciamo, completamente distrutto tutto. Infatti questa band vende ancora dei dischi, è ancora ossessionata dall'idea di fare un disco, di mettere le proprie canzoni su un supporto ottico. Oggi credo che questo non sia più, no, l'ubicon system della faccenda per chi fa il musicista.
2: È cambiato, è incredibile se ci pensi. Ripeto,
1: sì,
2: rispetto, cioè, in 50 anni chiaramente il mondo discografico era cambiato, in 10 anni si è completamente stravolto.
1: 15
2: anni, esattamente.
0: Noi chiudiamo con Motley Crue,
2: ricordiamo,
0: era la tua proposta.
2: Ricordiamo però che trovate La spalla sinistra di Malcolm Young di Domenico Paris chiaramente in libreria e su tutti gli store online. La casa editrice è Iride. Come mai questa canzone? Hai 35 secondi per raccontarcelo.
1: Il titolo dice tutto. Non
0: grazie.
1: Credo ci sia bisogno di dire
0: è
1: altro.
0: Vero. Grazie
1: Ti
0: mille.
1: Fa proprio partire. Grazie mille a Radio Rock.
2: Grazie mille a Domenico Paris.
1: Grazie.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
1: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
0: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi, siete avvisati.
2: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
0: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
3: Forte e chiaro. State ascoltando
4: Gagarin.
3: Una trasmissione spaziale
4: on Radio Rock.
5: Gagarin naturalmente vi tiene compagnia fino alle 13, poi arriva Giuliano Leone con Soul Driver, intanto i Darkness.
4: Radio Rock.

0: quinta rotazione di Radio Rock, si chiama You You You, questa canzone già da 2 settimane, potete continuare a votare sul sito radiorock.it. Noi stiamo quasi per salutarci, ancora 20 minuti insieme, poi Giuliano Leone con Soul Driver. Stiamo parlando della classifica di Classic Rock, soprattutto dei 100 migliori dischi rock degli anni 80. Molte le avete indovinate, anni 80 che tornano, come sapete, ciclicamente, ovviamente tornano sempre
1: di moda,
0: esattamente,
1: sì. ogni 15
0: sono
1: anni
0: i 100 migliori album rock del decennio. E la, diciamo che la musica degli anni 80 viene spesso, ma è una generalizzazione secondo me, associata a dei suoni più computerizzati, atmosfere più al neon di MTV, non lo so. E invece i primi anni furono anche, no, dominati dagli ultimi sviluppi del post-punk, ben prima che, diciamo, i videoclip diventassero un fenomeno di massa. Quindi artisti storici che avevano radici anche negli anni 60 e continuavano a conquistare le classifiche. Quindi ritroviamo in questa classifica anche i Rolling Stones, i Pink Floyd, insomma tante altre cose.
1: Tra l'altro,
0: magari così a naso, non associata agli anni 80.
1: Tra l'altro anni 80 che hanno anche gettato i prodromi, e volevo usare questa parola tantissimo,
0: meno
1: Tatiana,
0: male,
1: grazie
0: no.
1: per avermela fatto utilizzare, di quello che sarebbe stato tutta la scena grunge, quindi appunto i Nirvana, che non sono presenti in questa classifica, con Bleach iniziavano quel fenomeno a muovere i primi passi. Sai che noto, e un po' mi dispiace questa cosa, che in questa classifica dei 100 migliori album rock, forse perché non sono stati considerati rock, però hanno delle sonorità rock, è indubbia la cosa, non sono presenti i dischi dei Queen, che comunque negli anni 80 hanno tirato fuori, per dire, The Game, The Works, A Kind of Magic, The Miracle, cioè degli album che comunque contengono canzoni anche con attitudine rock. Forse
0: sarebbe
1: perché non
0: sarebbe piaciuto,
1: hanno...
0: Secondo me hanno detto questa classifica, poi Marco la vorrà utilizzare a Gagarin, non
1: sì.
0: gliela facciamo
1: gli facciamo
0: sentire
1: passare
0: per
1: i Queen
0: niente.
1: Cioè già passati Muse, tra le novità pure i Queen, forse è troppa roba, sono d'accordo, forse lo hanno fatto apposta gli
0: ci
1: amici.
0: Ci sono invece i Dire Straits, che qualcuno aveva indovinato con l'album Brothers in Arms, che è, vediamo un po', mi ricordo, ventunesimo, tra l'altro disco che esce a metà degli anni 80, perché era proprio il 1985, con le sue, non lo so quante, 30 milioni di copie vendute, non lo so quanti dischi. È uno dei dischi più venduti
1: almeno,
0: nella storia della musica.
1: Almeno 10 le ha vendute, secondo me.
0: 10 copie, sì.
1: 10 copie le ha vendute, secondo me.
0: Comunque, arrivano, eccoli qua, con la nostra
1: Money for Nothing.

0: Hits, ovviamente stiamo sempre parlando degli album migliori degli anni 80 e siccome tra poco sarà con noi Giuliano Leone, accogliamo la vostra proposta di passare il boss, così vi facciamo un minimo, no, di presentazione, come solo noi sappiamo fare. Non c'è nessuno che presenta Giuliano Leone meglio di noi in questa radio.
1: È vero, è vero, è vero, anche perché siamo gli unici che vengono prima di lui, quindi evidentemente siamo gli unici che lo presentano.
0: Con lui sono dei Glory Days.
1: Pensate un po'. Allora, no, ci chiedono se c'è qualcosa appunto del boss in questa classifica. Ci sono ben tre album, perché al 96esimo posto c'è The River, al 13esimo posto c'è Nebraska e al 6esto posto
0: è la Madonna.
1: Top 10.
0: E quante volte l'hanno messo?
1: Vabbè, però.
0: Ma troppo, scusa. Allora mi indigno che hanno escluso i Queen, scusami.
1: Ma io infatti mi sono indignato prima e mi sembra giusta come
0: cosa.
1: Ma poi
0: Pink Floyd alla fine non l'hanno messi, eh.
1: Ma davvero?
0: Eh sì.
1: O sai che non ci ho fatto caso? Mamma mia,
0: tre volte il boss, vabbè.
1: Ho capito, tra l'altro il boss che se ne è uscito con...
0: Io ci provo ad amarlo,
1: posso dire,
0: ma non ci riesco mai.
1: Negli anni 80 ha tirato fuori 4 album e 3 li hanno messi in classifica, quindi cioè li hanno messi praticamente tutti o quasi tutti quelli che ha tirato fuori, tra cui appunto Born in the USA, album
0: secondo
1: che tra l'altro...
0: Secondo me la classifica l'ha fatta Giuliano Leone.
1: È probabile, il più grande successo commerciale, oltre 30 milioni di copie vendute
0: esatto.
1: In tutto il mondo. E Glory Days ne ha vissuti di quei giorni di gloria anche Giuliano, anche noi. E mi sembra il modo migliore per onorare il boss. Tra l'altro, insomma,
0: da un album che si chiama Born in the USA, che molto bene conoscete, ed è del 1984.
1: Esattamente, ne conoscete anche la storia, ve la dice Giuliano.
0: Settimo
1: tutti
0: album
1: i giorni.
0: In studio.
1: Critica chiaramente al sistema statunitense, grande critica, cerca il coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra.
0: Pensa a te quanto
1: Vietnam.
0: È ancora attuale questo album.
1: Beh sì, assolutamente. D'altronde quando uno riesce a essere un boss, insomma, lo è in tutti i sensi. E quindi riesce comunque a dare messaggi che non hanno tempo. Che altro dire? Ci proponeva qualcuno Purple Rain di Prince, che non è presente in questa classifica. Tra l'altro, insomma, abbiamo raccontato e l'abbiamo passato molto spesso recentemente Prince, anche perché è tornato all'inizio del 2026 in classifica grazie a Stranger Things, no? È stato uno dei vari artisti che è riuscito a godere del successo, appunto, anche se postumo in questo caso, insomma, grazie a Stranger Things. Tra l'altro avevano problemi ad avere i diritti, ci avevano già provato precedentemente nelle serie precedenti The Stranger Things ad avere i diritti dagli eredi di Prince per poter mandare la canzone, poi visto quello che è successo a Kate Bush precedentemente, a quel punto hanno detto ok, allora forse te li diamo. Infatti sono cresciuti del 600% circa gli ascolti di Prince grazie appunto alla serie Stranger Things.
0: Allora arriva il boss e poi i saluti e vi lasciamo in grande stile con Giuliano Leone.

0: su queste note noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domani e ci ritroviamo naturalmente insieme, andate a Gagarin, tra pochissimo Giuliano Leone.
1: Soul Driver fino alle 15, è stato bello, ciao!
0: Molto bello, è uscito il podcast di ieri, abbiamo avuto Renzo Arbore con noi!
2: Avete ascoltato? Gagarin. Gagarin.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
1: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati! Fino all'8 giugno, Foxy Mega, carta igienica confezione da 8 rotoli, 3,79 euro. Valida anche acquistando online!

0: Perché adrenalina pura. Rimani qui con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Con Leone
1: on Radio Rock. On Radio Rock.
2: Buon pomeriggio, buon giovedì 4 giugno, sono 3 minuti dopo le 13 e siete in compagnia di Giuliano Leone e la sua Soul Driver con voi fino alle 15, 2 ore di chiacchiere ma soprattutto musica. Ovviamente oggi giovedì c'è la rubrica The Great Gig in the Sky, quindi la musica live. Al 3899-106-600 potete fare le vostre proposte, le vostre richieste. Musica rigorosamente suonata dal vivo. Prima di tutto un po' di Deep Purple.
1: Radio

Deep Purple a Radio Rock con Burn. Io vi ricordo che Radio Rock è anche in TV, la vostra radio preferita. Potete ascoltarla e guardarla scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, oppure sul sito radiorock.it o su Twitch cercando Radio Rock 106.6, oppure sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV. Brand new music right here.

nuovo singolo per i Marmosets, si chiama New York, singolo che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:12 di questo giovedì 4 giugno, Giulianino con voi fino alle 15. Un po' di saluti, prima di addentrarci nella musica live del giovedì di Soul Driver. Sor Giuliano, buongiorno. Che è sta roba? Che è? Ah, non ho neanche una bella base, mamma. Oggi sono proprio scarissimo. Eccola qua, eccola. Allora, Sor Giuliano, buongiorno. Mi scrive un tenero Christian, buongiorno a te. Buon pomeriggio, Sirocchio. Ma cos'è? E poi sarà contento Giuliano Leone, riferito a cosa? Ma di che parlate? Va bene, tra pochissimo vi accontento anche per quel che riguarda le vostre scelte musicali. Tra l'altro c'è... aspetta, chi è? Lea che scrive: buona giornata Re Leone. Ho pensato che l'invidia è una brutta cosa, non so proprio come mi sia venuto in mente. Viva Soul Driver e chi se l'ascolta. Ma in che senso? A cosa ti riferisci? L'invidia di chi è per Soul Driver? Ma non penso proprio, anzi. Cioè, la peggior trasmissione del palinsesto di Radio Rock. Va bene, oggi anniversario importante, molto importante, perché il 4 giugno del 1984 usciva un disco che mi ha cambiato la vita. E allora ce l'ascoltiamo anche dal vivo, indovinate un po'. Vai Bruce!

spettacolare versione live di Born in the USA, che usciva appunto il 4 di giugno del 1984, quindi 42 anni fa, data importantissima non solo per il sottoscritto ma per la musica mondiale, uno dei dischi più venduti di tutti i tempi, una meraviglia. Hai capito il boss, che potenza? Beh, ma non c'era neanche bisogno di dimostrare nulla, si sa, dal vivo è veramente una meraviglia, una macchina da guerra, una potenza inaudita. Buongiorno Giuliano. Uno dei miei più bei dischi live, Physical Presence dei Level 42, una grande tracklist, Love Games, Hot Water, Mr. Pink, The Chinese Way, per citarne qualcuno. Ovviamente quel mosso di Mark King al basso dal vivo, sì, uno dei bassisti più talentuosi, bellissimo, poi slappava col pollice pieno di scotch nero, grandissimo, grandissimo. Li adoravo i Level 42 e magari qualcosa riusciamo ad ascoltare da quel disco. Ciao Alternative Ulster degli Stiff Little Fingers, grazie, grazie, grazie. Ovviamente live, va bene Andrea, vediamo cosa riesco a fare. Voi continuate con le vostre proposte, le vostre richieste e prima o poi qualcuno di voi sarà accontentato. Nel frattempo, Animals dal vivo.

La meravigliosa versione di House of the Rising Sun dal vivo nel 1964 da parte degli Animals, il gruppo che poi l'ha resa più famosa grazie anche a una voce splendida del grandissimo Eric Burdon, che tra l'altro a maggio ha compiuto 85 anni. Volevo dirvelo, è veramente grandissimo personaggio, grandissima voce. Masire, potrei chiedere la cover di Holiday in Cambodia fatta live dai Tool? Sì, che la puoi chiedere, caro, vediamo di trovarla. Mi piace. Ma che coglioni! Sire, prima Gagarin che parlavano di una classifica degli anni 80 e Bruce appariva ben 3 volte. E beh, hanno messo una canzone, tu che parti con lui, sono stanco. Mamma mia, ora avrei bisogno di Maiden, Dannata o Pantera. Grazie, un tuo umile vassallo. Se sei un mio umile vassallo, dovresti ascoltare Springsteen ancora. Anzi, dopo lo passo perché lo ripasso. Ma stiamo scherzando? Ma non esiste. Pantera, Iron Maiden vanno bene anche per me, figuriamoci. Però Springsteen, Uber Alles, sempre e comunque. Nel frattempo Steve Little Fingers dal vivo, Alternative All-Star.

Io vi adoro quando fate queste richieste così belle e particolari, in questo caso Stiff Little Fingers con Alternative Ulster. Gran brano, bella potenza, bravo, bravo Andrea. Io direi di continuare anche con queste coordinate, qua siamo, passiamo proprio all'Olimpo della meraviglia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: me va tutto un po' più grosso?
0: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
4: La migliore musica rock tutto il giorno.
5: Very well. Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.
6: Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
7: Seconda mezz'ora di Soul Driver per questo giovedì 4 giugno che si apre con i Rammstein di Sunny.
8: Radio Rock. Back in time.

0: Poison e Rammstein a Radio Rock con Sonne, che anticipano anche la novità delle 13.30 che potete votare sul nostro sito radiorock.it. Si tratta del nuovo singolo per il Nothing But Eves, si chiama Evolution.
1: Brand new music right here. Brand new.

si chiama Evolution, nuovo singolo per il Nothing But Thieves, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 41 sono i minuti dopo le 13 di questo giovedì 4 giugno. Giulianino con voi fino alle 15, fino all'arrivo di Antipop. Oggi giovedì ovviamente ci sono la musica live, c'è cioè la musica suonata dal vivo. Intanto Andrea mi ringrazia per gli Stiff Leader Fingers. Alle volte sono io che debbo ringraziare voi per queste bellissime proposte. Bella anche quella di Christian che dice: Sor Giuliano, Gloria, You Two, Under a Blood Red Sky, cover dal vivo, bellissima. È uno dei brani in cui Adam Clayton suona il basso, suona, perché non è un bassista eccelso, però la fa un snippet molto molto bello. È l'unica cosa che fa, poi credo che abbia appeso il basso al chiodo il povero Adam Clayton. Che sto combinando? Ah no, sto aprendo un po' di messaggi a cacchio. Vediamo ancora. Buongiorno SSDC sulla Santità dei Cazzari. Secondo te una classifica dei migliori dischi anni 80 può essere priva di dischi di Nick Cave? No, assolutamente no, ma non so di... cioè, sempre... credo che Gagarin abbia fatto sta classifica e non c'era Nick Cave, davvero? Cioè non c'era Your Funeral, My Trial, The First Dead Is Born, The First Born Is Dead, scusate. No, non c'era Nick Cave, classifica di merda, posso dire. Basta mettere al primo posto Nebraska di Springsteen e poi a seguire Graceland di Paul Simon, Sonic Youth, Pixies, Nirvana e via discorrendo. Poi Nick Cave ovviamente, io non so, non ho sentito, datemi contezza su com'era questa classifica dei migliori dischi anni 80. Interessate, magari mi recupero qualcosa, va bene? 3899 106 600, se volete sentire Adam Clayton fare l'unica cosa buona della sua carriera era questa, sì, no? O era Party Girl, non mi ricordo, no, forse Gloria.

loro primo live, molto molto bello, Under Blood Red Sky. Loro sono gli U2 e questa era Gloria, dove appunto c'è Adam Clayton che sfoggia un piccolo assolo di basso, cosa che non ha mai più rifatto. Ripeto, io adoro gli U2, gli U2 come vi pare, ma non credo siano musicisti per i quali strapparsi i capelli, però ogni tanto insomma va bene. Continuate nel frattempo anche i Nomadi dal vivo, questa a me piace tantissimo.

0: I Nomadi dal vivo con Suoni, dove c'è Augusto Daolio che dà veramente un saggio della sua potenza vocale, della sua modo di tenere la nota pazzesco. E poi ripeto, Suoni, proprio perché non ci sono parole ma solo appunto suoni. Utilizza la voce come se fosse un vero e proprio strumento, qualcosa di meraviglioso. Ammazza i Nomadi, disco favoloso, ma che fin la vita, sconosciuto e più, gasp. Vero, è un live pazzesco, purtroppo non è un concerto intero, ma sono vari pezzi dal vivo di un'unica tournée, una delle ultime poi con Augusto Daolio. Veramente grande, grande voce e grave perdita per la musica italiana. Buongiorno Giuliano e Ossequi, ti propongo la versione live di Owner of a Lonely Heart degli Yes. Quanti punti mi dai? Un bel po', un bel po'. Belle le parole di questa canzone, soprattutto quando dice la la la la. Sì, ho spiegato perché non ci sono le parole, si chiama Suoni, mi aspettavo battute da van spettacolo e puntualmente sono arrivato. È un capolavoro, ok? Buongiorno Giuliano, no, carissimo, mi scrive chi è? Alfonso, Alfonso caro, oggi giorno del mio compleanno, oh, tanti auguri, tanti tanti auguri, potessi tornare io agli anni che compi sarei felice. Potrebbe andare 10 years after nel live Woodstock, I'm going on, pieno di strabiliante energia, andrebbe benissimo. Il problema è che dura più di 9 minuti. Alfonso, Alfonso, Alfonso, vuoi farmi cacciare? Di la verità, trova qualcosa di un po' più breve, dai, ce la puoi fare. Poi tu hai sempre belle idee, però veramente dura troppo, soprattutto la versione live at Woodstock. Poi sentiamo
1: Giulia, scusa, ma sei impallato il telefono, è andata via pure la comunicazione, la canzone non la sto sentendo. Comunque ti volevo dire che stamattina, prima di ritornare a casa qui dalle parti dove vivo, c'era un grande negozio di strumenti musicali
0: bello.
1: E volevo ricomprarmi il basso, io da bambino suonavo il basso.
0: Ah figo.
1: E poi? Sono andato là, negozio chiuso per sempre, e mi ha sorpresa del sito.
0: No, mi dispiace, vabbè, ci saranno altri, no? Negozi di dischi a Roma. Cioè, i bassi si trovano ovunque, credo. Osequisire, certo, quando parte The Age, brividi, vero? Sì, sì, sì, ha un modo di suonare particolarissimo. Col delay sulla chitarra, è bello. Poi, ripeto, è un live importante, il primo vero live degli U2 a seguito della tour di War, quindi molto molto bello, Under Blood Red Sky. E io avevo anche la videocassetta, la VHS, pensate quanto sono vecchio. Va bene, 3899 106 600, le vostre proposte, le vostre richieste musicali per quel che riguarda ovviamente le versioni live. Loro sono gli Yes dal vivo, ovviamente, Owner of a Lonely Heart.

0: Love a Lonely Heart, loro sono gli Yes, ovviamente dal vivo, essendo giovedì ed essendoci la rubrica The Great Gig in the Sky, la musica live suonata qui a Soul Driver. E c'è chi scrive: è vero, si trovano ovunque i bassi, io sono molto basso, mi autocensuro. Avresti dovuto censurarti prima di scrivere questa nefandezza, però è bella, bellissima. Si ride a pisciaculo proprio, bravo, bravissimo. Chi è? Così ti faccio i complimenti. Non lo scrive, vabbè, bravo, bravo davvero. Poi ancora, a segui Sire, ti propongo Folsom Prison Blues dell'immenso Johnny Cash. Un saluto a tutti, caro Davide. Ci ho chiuso le trasmissioni un paio di settimane fa con Johnny Cash dal vivo al Folsom Prison. Mi ricordo che quando ascoltavo questa canzone prima di entrare a scuola ai giardini a Viareggio insieme al mio ragazzo, avevamo un piccolo Walkman. Entravamo sempre in ritardo. Bravi, e questa è l'Italia che vogliamo? Grazie mille davvero Giuliano del mio cuore, grazie a te Anto, sei sempre meravigliosamente gentile. Poi hai ragione, troppo lungo I'm Going On, eh sì, dura oltre i 9 minuti, quindi faccio veramente fatica a passarlo senza essere preso a calci dal direttore. E allora che ne dici di Robert Cray Band live at BBC? I guess I show there, lo trovi anche in altri concerti. Grazie, sì, assolutamente. Ci provo. Ti voglio tanto bene, mi scrivono anch'io, assolutamente. Poi continuate per la seconda ora di Soul Driver di giovedì 4 giugno con le vostre proposte, le vostre richieste per quel che riguarda la musica rigorosamente suonata dal vivo. Ce ne andiamo in pausa.
1: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.atcl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
1: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. Rock News, edizione del pomeriggio.
2: Apriamo oggi con i Mastodon, perché online il singolo accompagnato da video della nuova Your Ghost Again, primo estratto dal prossimo lavoro in studio della band, ancora senza titolo né data di uscita ufficiale. Primo album a vedere la partecipazione del chitarrista Nick Johnston e del tastierista João Nogueira, il disco è stato coprodotto dallo stesso gruppo insieme a Patrick Berger e Carpe Lieu. Proseguiamo con i Metallica, un nuovo record stabilito da James Hetfield e compagni in Germania per numero totale di partecipanti a un singolo concerto. Nello specifico, la formazione statunitense ha registrato 94.000 biglietti venduti con il proprio ultimo show tenuto presso l'Olympia Stadion di Berlino, superando così il primato finora detenuto dagli U2 raggiunto nel 2009 nella medesima location. Dato alle stampe, nel 2023, il tuttora ultimo 72 Seasons, la band ha fatto tappa in Italia un giorno fa a Bologna per un unico appuntamento andato in scena allo stadio Renato Dallara. Infine gli Avenged Sevenfold, ospite del nuovo singolo delle Pussy Riot, Candy Dopamine, ora disponibile per l'ascolto sulle principali piattaforme. Conclusosi negli scorsi giorni il contratto con Warner Records, il gruppo americano ha dichiarato di voler procedere senza alcuna esclusiva, gestendo le proprie prossime uscite in totale autonomia, eccezione fatta per la sola distribuzione.
1: Le ricorrenze.
3: Oggi, 4 giugno 1974, nasce Stephen Lessard, bassista americano, cofondatore e membro della Dave Matthews Band e del side project Yukon Cornelius.
4: 1984,
3: Bruce Springsteen pubblica il suo 7º album in studio, Born in the USA.
4: 1997,
3: viene rinvenuto esanime nel fiume Mississippi il corpo di Jeff Buckley, indimenticato cantautore statunitense, scomparso il 29 maggio dello stesso anno.
1: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
5: Stai ascoltando
1: Soul Driver. Soul Driver, a spasso con Leone on Radio Rock.
6: E qualcuno di voi l'aveva chiesto a gran voce qualcosa dei Pantera, eccoli qua.
1: Radio Rock, back in time.

0: Rock con I'm Broken, che anticipano la novità delle 14. Si tratta del nuovo singolo per i Kingfisher, The Sun Will Never Settle.
1: Brand new music right here.

0: Kingfisher a Radio Rock, The Sun Will Never Settle. 10 sono i minuti dopo le 14 di questo giovedì 4 giugno. Giuliano con voi fino alle 15, fino all'arrivo di Antipop con la musica rigorosamente suonata live. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Vai,
1: maestro. Buongiorno Valentino. Ciao, Valentino, tuo incubo giallorosso che ti guarda dall'alto.
0: Nessun incubo,
1: mi è
0: dall'alto.
1: Buona giornata e volevo sapere se era possibile, sì, un Led Zeppelin.
0: Bello.
1: Your time is gonna come.
0: Yeah,
1: e ricordati sempre,
0: sì,
1: sempre,
0: no,
1: sempre,
0: non
1: forza,
0: dire, non lo dire, non lo dire, no, non,
1: dai,
0: non li insultare.
1: L'abbraccione.
0: L'abbraccione anch'io, caro Valentino. Allora, due cose. Intanto, i romanisti non sono miei nemici, sono teneri, non temo, no, confronti, non, nessun incubo, cioè sono dei piccoli piccoli teneri roditori che si accontentano delle briciole che la Juve lascia. Prima cosa. Secondo, Led Zeppelin non puoi insultarli dicendo che sono giallorossi, perché per loro stessa missione sono sempre stati bianconeri. Per terzo, niente Led Zeppelin oggi. No, vabbè, sì, no, assolutamente. Mi va e come. Poi ancora, dai, chi c'è? Veloci.
2: Il Patrin, Camin,
0: bello,
2: Jimi Hendrix.
0: Bello.
2: Da solo con da chitarra solo. 12 corde, pura foto.
0: Fantastico. Sì, avevo già pensato a Jimi Hendrix. Mi dai proprio l'imbeccata giusta. Nel frattempo, Robert Cray dal vivo. Tanti auguri, Alfonso.

Yes, Shoulder, lui è Robert Cray live at the BBC per festeggiare il compleanno, i 18 anni di Alfonso. Tanti, tanti cari, teneri auguri da Sua Maestà Giuliano Leone e da tutta, tutta Radio Rock. Allora, ci sarà spazio ovviamente a breve per i Led Zeppelin, per i Jimi Hendrix, per tutte le vostre proposte, soprattutto quelle che mi fa chi scrive mitomani e visionari dal 1927, grande. Vabbè, no, che poi mi attiro le ire dei tifosi, non mi va perché non me ne frega una minchia del calcio, mi frega un cazzo, mi frega solo dei Clash dal vivo.

0: no barricade, no barricade.
1: Ora vabbè, io capisco che Antipop sia la vostra trasmissione preferita in assoluto, però versioni di Straight to Hell così belle ad Antipop non le sentirete, per carità, meraviglioso, si ride, si scherza, Frizzi, Lazzi, però i Clash dal vivo io ad Antipop non li ho mai ascoltati. Bellissima sta versione dei Clash, mai sentita, è perché dovete frequentare di più Soul Driver. Poi vediamo chi c'è al 3899 106 600. Buongiorno Giuliano Leone, tredicesimo, chiedo scusa ieri per il scherzo, il errore non è stato in scrivere scemo, il problema era chiamarti tubo di carburante Leone, e da lì che già parteva male la cosa. Buon giovedì a tutti voi, marea di ascoltatori, sono il gattone juventino dopo che era latino, ciao. Io ogni volta sudo gelido quando leggo le parole riportate così come sono scritte. Grazie, bellissimo, bellissimo, mi dà tanta tanta sicurezza il tuo messaggio quotidiano, caro amico. Che bello, ma guardate, c'è
2: mamma mia, giulianissimo, che? Straight to Hell,
1: allora.
2: Impazzito,
1: allora.
2: Grande,
1: perché mi hai preso?
2: No, ti fare un per cazzo con Hendrix, Metalli, no, che già stamattina pare a averci in radio, basta questi sputtanoni.
1: Vabbè, pure Straight to Hell non è che sia tanto, no, nascosto, vabbè, vediamo se più in là ti accontento ancora. Grazie a te, a tutta Radio Rock, ma sono molti, molti di più di 18 anni, ahimè, mi scrive un laconico e rassegnato Alfonso. Sono un maturo barese, mai troppo saggio. Io sono un coglione barese, quindi in qualche modo abbiamo un punto in comune, tu sei saggio, io no, ecco, va bene. Continuate con le vostre proposte, le vostre richieste musicali. Oggi si va di musica live. Io non ho trovato purtroppo con un device radiofonicamente riproducibile la versione live dei Tool di Hollywood in Cambodia che mi aveva chiesto qualcuno, quindi cerco di rimediare in qualche modo con la versione dei Dead Kennedys stessi.

0: Zed Kennedys dal vivo con Holiday in Cambodia. Al 3899 106 600, grandissima playlist Sire. Raga, io sono qui mica, no? A gonfiare i braccioli a riva di mare. Vediamo un po', ancora altri messaggi. Ah, un altro da un disturbato mentale all'altro, eccolo qui.
1: Ciao Sergio.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Eccomi.
1: Senti,
0: buongiorno,
1: io
0: sì.
1: In versione live vorrei sempre un Atomy Earth Mother live in London del 71.
0: Certo. Certo.
1: Poi di a quell'altro che stasse tranquillo, che sennò vada più a LA storta.
0: vabbè, c'è un dissing tra gli ascoltatori. LA storta. Vabbè. Andiamo in pausa con i Rush.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
1: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
2: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
3: Piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Armando pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi. Valida anche acquistando online.
4: Supermercati PIM, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
7: Questa è Radio Rock.

Lui è Piotta, credo che ce lo porteremo avanti a questo punto fino a novembre, questa novità di Radio Rock. Voi continuate a votarla sul nostro sito radiorock.it. Meno di 20 minuti vi separano dalla vostra trasmissione del cuore, la miglior trasmissione possibile. Sto parlando ovviamente di Antipop con i tre orsacchiotti di peluche, Valerio, Emanuele e Giampiero, con voi dalle 15 in poi. Nel frattempo c'è chi mi scrive: ma non ti sminuire, non sei un coglione, nessuno di noi ascoltatori lo pensa. Questo lo dici tu, lo pensano tutti, non gli ascoltatori qui in radio. Qui in radio ve lo posso firmare con il sangue, anzi molti non ne come me pensano il contrario. Vorremmo tutti avere metà della tua cultura musicale, con affetto da Bari. Ma la mia cultura musicale è fasulla, è tutto merito di Wikipedia, te lo dico. 3899 106 600, le vostre proposte per la musica live. E lei è Tracy Chapman.

0: la famosissima Fascar, lei è Tracy Chapman dal vivo. C'è chi scrive: Sire, buongiorno. Ma questa versione di Fascar è quella cantata per i 70 anni di Nelson Mandela? Non credo, perché questa è dell'88 a Montreux Festival, credo. Sai che non lo so, però non credo, perché era. Quando è che ha compiuto gli anni Nelson Mandela? Qualcuno mi aiuti. Comunque, 88, Montreux, Tracy Chapman dal vivo. Può darsi, forse per i 18 anni di Nelson Mandela, chi può dirlo? Poi sentiamo, dai, poi me ne devo andare, veloci.
1: Giuliano, io non mi accontenterei mai di una tua metà. Io ho bisogno di tutto, Giuliano.
0: Falla finita, sei un infiltrato.
1: Cioè, che? Sai, no? Cosa? Che se lo dimo,
0: non so niente, di cosa parli?
1: Fenomenale.
0: Certo, come no?
1: Non t'ho mai
0: ascoltato, hai fatto bene.
1: Mette musica così di livello.
0: Ma falla fine.
1: Grande Ringo.
0: Ma ecco, Ringo Leonito. Piotr è riuscito a mettere insieme tutto ciò che odio in una canzone. Ci vuole comunque talento, devo ammetterlo. Ma tanto rimarrai in alta rotazione per anni.

0: Ciao Sire, ci vieni con me, mio figlio, a vedere il film di Imen? Sì, sì, dimmi quand'è. Ci vengo? Perché ne sai parecchio anche di cinema. Ne so più di cinema che di musica. Molto più di cinema. Musica sì, ma quella è passione. Di cinema ne so di più. Ma io so tutto di tutto, non è vero, non so niente. So solo che stanno arrivando i tre moschettieri della risata, del buon umore, dell'intrattenimento, della... di come andrebbe fatta realmente la radio. Vabbè, Metallica, basta, grazie, grazie a tutti, buona arrivederci. Va bene, detto questo, vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento a domani dalle 13 alle 15, vi lascio con Antipop, poi ricordatevi di non lasciare mai i 106.6 di Radio Rock. Grazie a tutti, vi voglio bene, ciao!
1: Avete ascoltato?
2: Soul Driver, a spasso con Leone, on Radio Rock.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
1: Ah, ma quindi non è un'operazione?
0: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
2: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
3: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
4: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
5: Sei su Radio Rock. Get ready to... Tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock, Antipop, la trasmissione che nessuno...

0: giovedì 4 giugno 2026, questa Antipop Venezia. Allora subito buon pomeriggio Emanuele Forte, Giampiero Giulia, pubblico studio.
1: Buon pomeriggio a te Valerio Cesari, pomeriggio cari amici radio ascoltatori, alla cassettiera e a Giampiero Giulia.
2: Ciao Emanuele, ciao Valerio, ciao cassettiera, buon pomeriggio all the birds, all the girls all'ascolto di Radio Rock 106.6.
3: Ciao Gian.
2: La modulazione, pensate, rock per servirvi. Sì, vi è piaciuta come...
0: Mi piace questa cosa di essere noi al servizio loro, seppure facessero le puntate anche loro ogni tanto al posto nostro, non è che a me dispiacerebbe,
1: Ma che
0: siamo qui, alziamo i canali, facciamo le cose.
1: Ma che fanno, su dai.
2: Ma ti vuoi rimanere ad alzare i canali?
0: Sì, tutto sommato...
2: No, io allora o veniamo e facciamo lo show come si deve, oppure non veniamo direttamente e.
1: Quindi oggi come ci posizioniamo?
0: Esatto, cioè che facciamo?
2: A chi lo devo dire?
0: Non lo so.
2: Allora io credo che Emanuele non abbia molta voglia.
1: È vero.
2: Valerio è stanco.
0: Sì, anche io molto.
2: Io invece per fortuna vivo nella performance, potrei fare anche.
0: Quindi oggi noi potremmo anche lasciarti da solo a quel punto.
2: Oggi potrei fare trasmissione da solo.
1: Hai detto?
2: Sì.
1: Lo stai dicendo?
2: Sì. Allora, io lo so fare regia al contrario di qualcun altro.
1: Chiama il comitato, si è messo
0: agli atti. Con voi fino alle 18, noi abbiamo finito qua.
2: Sì.
1: È un po' il resto che manca, però si è messo agli atti alle 15.04. Giampiero Giulio oggi fa da solo.
2: Ah. Sì, oggi faccio da solo, dai.
0: La gran notizia questa.
2: Oggi cominciamo con il Back in Time, i Pixies, Gouge Away.

0: Epixis con Gouge Away.
1: Il rimo quotidiano.
2: È vero.
1: A Leone Giuliano.
3: Difficile, difficile dare una continuità a questa rubrica.
0: Però oggi fai tutto da solo.
3: Oggi devo fare anche da solo. Allora.
2: Vuoi fare più con Giuliano o con Leone?
3: No, più con, sempre con Giuliano, solo con Giuliano.
2: Non è vero.
3: Fare. Sì.
2: Ieri hai fatto con Leone.
3: No, te l'hai fatto
2: con Leone. Ma tu mi hai detto di farlo con Leone.
3: Io ho fatto quello, io faccio quello che voglio. Comunque, Giuliano.
0: Oggi è così.
2: Oggi gira del culo. Giuliano.
3: Allora, Giuliano è profano. Profano è perché lui giustamente diceva.
2: Però.
3: Aspetti, spiego. Non è la migliore rima.
2: No, è che abbiamo già fatto tra sacro e profano, sacrofano a tempo fa. No,
0: oggi è solo profano.
2: Oggi
3: sei la memoria storica di Antipop.
2: Esatto.
3: È incredibile. E allora lo cambiamo. Giuliano è lontano.
2: Oh,
3: lontano. Giuliano è lontano perché.
0: Adesso già lo è, sarà come minimo in tangenziale.
3: Ma adesso
0: no?
3: Sta come mio. Da Brindisi, voglio dire,
0: sì,
3: già arrivato.
2: Sono canzoni viola.
0: Ah, lui accende la macchina ai 45, quindi
2: sì, sì, deve refrigerarla.
0: Che si scaldi un po', esatto, no? Che parta l'aria condizionata e poi sale a bordo.
3: Beh, però lui fa una cosa, è che non mette la macchina, ecco, questa è una cosa che gli ho dato asso, che non mette la macchina all'ombra.
0: No.
3: Cioè lui proprio vuole inquinare fino in fondo.
2: Sì,
3: lui,
2: è vero, è vero.
3: Cioè lui pur avendo uno spazio, diciamo, coperto in qualche modo,
0: sì.
3: Lui la lascia al sole per poi 10 minuti prima di smettere la trasmissione, va nel parcheggio di Radio Rock, accende l'aria condizionata tutta Callara, come, di,
0: sì.
3: Come dicono a Bari,
2: gli anziani.
3: Come dicono gli anziani di Bari, e riparte.
2: Vabbè, lui tanto alla Leone Mobile, così la chiama,
3: sì,
2: no?
3: Sì,
2: la
3: sì,
2: sua
3: sì,
2: macchina.
0: Sì. È un po' tipo la Batmobile,
2: lui c'ha la Leone.
0: Accessori.
2: Esatto.
0: Sì, sì. Brand new music right here. Brand new.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura. La cabeza, la cabeza.

0: quelli buoni, si buon voilà. Siccome ieri commentavamo questo nuovo state of play della PlayStation, volevo informare anche Emanuele Forte che il maestro Giampiero, nonché mago della post-produzione e del DJing, che oggi tra l'altro farà tutto da solo fino alle 18, ha asserito di essere passato da Resident Evil Requiem ad agognare 007.
1: Ho capito, sempre 70 euro, so.
2: Quindi questa affermazione nuovo, quindi... mi assurge al nuovo tormentone videoludico.
1: Assolutamente.
0: Sì, beh,
1: a parte che 007 comunque è un personaggio che travalica sia i periodi storici, no?
0: Pensate che quando... è lo stesso, no? Eh? Anche il fatto che non sia mai lo stesso.
1: Beh, però per alcuni è lo stesso.
0: Beh, sì,
1: cioè, per alcuni può essere Sean Connery, per esempio.
0: Roger Moore.
1: Roger Waters. Ma quello può essere Roger Waters.
2: Roger Rabbit pure.
1: Assolutamente. Quindi, no, parliamo di un gioco, poi...
2: Per te chi è il 007?
1: Eh?
2: Chi è 007?
1: Gianluca Mancini, credo sia 007.
0: È vero, per me. Taylor dei Queen.
2: È per te.
1: Per me, io quando penso a 007 penso che sia Gianluca Mancini.
2: Cioè, ce dicevano, lo vedresti no? Bene.
1: Ce lo vedremo.
0: Buon Natale somigliava a tuo padre.
1: Allora, ma perché so, alla prima di Aldair è venuto Gianluca Mancini, era vestito proprio
0: come 007.
1: Da 007, incredibile.
2: Sì, buono a sapere.
1: Sì, sì, licenza di fare i gol.
0: Licenza come, di Champions.
1: Di Champions, quindi abbiamo fatto anche... una battutina a tinte giallorosse.
2: Nessun titolista ha utilizzato questa
1: e invece Antipop
2: vedi, bravo, infatti.
1: Che mi assurge anche, insomma, al programma sportivo dal volo.
0: Noi è quello che vorremmo fare di base. Cioè, poi mancano
2: il Corriere di Antipop.
1: Quindi, quindi diciamolo una volta per tutte, noi siamo qua a Radio Rock. Assolutamente.
2: Però,
1: di ricorrenza,
2: chi ha l'ascolto, magari.
1: Però se c'è un editore di una radio, no. Questo vogliamo dire.
2: No, questo è un messaggio che vogliamo
0: parlare. Che parliamo di musica.
1: Vogliamo parlare dei Frattesi più X milioni di euro.
0: Siamo pronti per fare parlare? Questo salto, dai. Insomma, dai, parliamone se non altro. Poi magari rimaniamo qua. Non è
1: 3899 106 600 le vostre domande sul mercato dell'S Roma.
0: E anche le vostre proposte.
1: E non solo le vostre proposte per diciamo. Sopperire alla mancanza di Indica del prossimo anno.
2: Poi dobbiamo parlare anche di altre squadre.
0: No, solo l'ingaggio di Antipop altrove.
1: Antipop giallorossa, quello vogliamo chiamare la trasmissione.
2: Antipop nella notte potrebbe anche essere una cosa.
1: Quella è un'altra cosa.
2: Un'altra cosa ancora.

0: Buzz Nirvana. Allora 3899106 e 600. Io intervengo anche se ormai la trasmissione oggi è del maestro Giampiero.
1: Vedi un po'.
0: 18, hai delle idee su come articolarla da qui alle prossime tre ore, poco meno?
1: Guarda, io volevo cominciare, se vi va bene, ma credo che insomma non ci sia neanche
2: oggi
1: una discussione
2: tua,
1: da fare.
0: Appunto.
1: L'altro giorno su, vi ricordate quel social, quello chiamato Facebook?
0: Come no?
2: Facebook. Sì, vabbè, c'è ancora però.
1: C'è ancora? Ah, allora, c'è ancora. Io lo uso, sì, ma
0: nota che buona parte dei miei amici non ha neanche più l'immagine profilo, talmente gliene frega poco.
1: Sì,
0: su Facebook.
1: Però c'è questa pagina chiamata Gioventù passata davanti al tubo catodico. È quando ti escono così, no? Poi che tu le dovresti seguire, però non segui.
2: Te le consigliano.
1: C'è questa bellissima storia del Trader G7 che arriva a Betlemme. No? No, ma è vero. Cioè, ora non so se volete mettere la base del Trader G7, perché lui praticamente all'anello storico si trova a Betlemme proprio quando Giuseppe e Maria stanno andando, no?
0: Assurdo.
1: Assurgono a genitori in qualche
0: stanno
1: modo.
0: Stanno andando ad assurgere.
1: Ad assurgere,
0: no?
1: A genitori. E eccoci qua. Allora. E cosa dice questo fumetto incredibile che io vorrei trovare? Dice: ma nel cielo, virgola, oltre al Signore, qualcun altro segue il pellegrinare di Giuseppe e Maria? Rider G7, l'angelo dalle ali, e qua c'è Avampanti, che non so che cosa...
0: Avampanti,
1: vabbè. E che succede? Poi lui, l'immagine si sposta sul Rider G7 che dice... Poverini, riferiti a Giuseppe e Maria, dice, sono così disperati. Ma è possibile che gli esseri umani non sentano il bisogno di essere buoni e generosi? Questo è il Trader G7 che
2: si fa delle domande.
1: Si fa le domande. E sotto, quindi si va all'immagine sotto, dove stanno Giuseppe e Maria che indicano il Trader G7 e dicono:
0: sì.
1: Maria, guarda lassù, una luce sfolgorante, con la S, no, folgorante, sfolgorante. Sì, Giuseppe, la vedo, e certo che quella luce ci porterà aiuto. E finisce così col Trader G7.
0: Non una grande
1: trama,
0: rivedibili,
1: però è bella
2: l'idea.
1: Bella l'idea della crasi, no, tra Giuseppe e Maria a Betlemme e tra il G7 e cazzo, come fai cioè chi l'ha pensato a sta cosa?
0: Non lo so,
2: Però ci dicono Trader, sigla di Trader G7 ha una linea di basso
1: meraviglioso,
2: ce lo scrive Toby.
0: Allora, come anche Parsi fa il Dei Puno.
2: Vabbè.
1: Biareidi.

0: For Your Light, Devin Townsend Project.
1: Buongiorno ragazzi,
2: buongiorno
1: Valerio, buongiorno Emanuele.
2: A te.
1: E, mi ricordo, mi sembra che tutte le vecchie canzoni, quasi tutte le linee di basso, quelle di Tavolazzi, delle vecchie canzoni dei cartoni animati, o comunque quelle più fighe, proprio pure Ufrobo, Goldrick. E Vince Tempera, se non sbaglio, sono, cioè ci sono sempre loro,
0: mi ricordo.
1: Poi che ti volevo dire? Sì, allora 007 è bellissimo, ce l'ho, è fantastico.
2: Ah, vedi?
1: È un giocone,
2: però?
1: Però ti dico, Jean-Bier, che l'intelligenza artificiale è più intelligente di fantasmini di Pac-Man.
2: È meglio,
1: però,
2: meglio.
1: Però quello un gran gioco.
0: Ma comunque non sono stupidi i fantasmini di Pac-Man.
2: Sono più che altro, sì, fantasmini di Pac-Man, vabbè, sì, c'hanno... Guarda, io posso dire una cosa, io più sono stupidi, cioè intelligenza artificiale chiaramente.
3: E più sei contento?
2: Sì, sì.
3: Vabbè, ci sta.
0: E riesci a fare.
2: Perché fa un sacco di cose incredibili.
3: Ah, visto che un nostro ascoltatore si chiede di ascoltare la sigla di UFO Diapolon, guerriero spaziale, io chiedo, ma quanti robot ci sono?
2: Troppi.
0: Qui parliamo di cartoni di anni fa.
2: Vogliamo fare...
3: Del 76, tra l'altro.
2: Vabbè, però quello era il periodo in cui uscivano.
3: No, ma assolutamente, è che forse sono un po' troppi tutti uguali.
0: Sì.
2: Ognuno però c'ha qualcosa di diverso, che ne so.
0: Da anni 70 fino ai primi 90 i robottoni andavano tantissimo.
2: Vabbè, però c'è da dire che c'è la wave, quella giapponese 70-80, poi primi anni 80 gli americani comprano i diritti di tanti, per esempio anche i Transformers.
0: No, pure i Power Rangers. Okay.
2: Sì, sì, esatto, no, veramente, Power Rangers, c'è la storia incredibile sul telefilm dei Power Rangers. Perché in realtà era girato la parte quella adolescenziale in America, mentre quella dei combattimenti in Giappone.
0: Così.
2: E quindi tu vedi che, per esempio, c'è questa puntata dove stanno nel college americano. A un certo punto arriva questo mostro e prima stanno a mangiare la pizza, poi c'è il sushi che dici, vabbè, ma
0: non
2: è possibile questa cosa.
3: Pizza e sushi, questo è il ristorante famoso lì.
0: Da quelle parti.
3: Sì.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: mi va tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea, da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
4: Piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, DiCecco olio extravergine di oliva classico da un litro, 4,79 euro. Valida anche acquistando online.
5: Supermercati PIM, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
6: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
7: We can have a party in there.
6: Stai ascoltando
7: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.
8: Welcome everybody. Welcome.
9: We are back.
10: We are back.
9: Back to
10: Antipop.
9: Antipop.
6: State ascoltando
9: Antipop.
6: La trasmissione che peggio è impossibile.
7: On Radio Rock.
9: Antipop di nuovo con voi dopo il break delle 15:30. Loro sono gli Smiths. Questa è There Is a Light That Never Goes Out.
7: Radio Rock. Back in time.

0: Alias Perfect Circle.
1: Buonasera Antipop.
2: Buonasera.
1: Avete sentito cosa ha detto di voi Giuliano Leone?
0: No.
1: Ha detto che da voi la musica è un po' così, che non si sentono i Clash dal vivo. Sarà pure Clash vero, ma da voi però si parla parecchio e molto bene di Sidney Twin.
2: È da un po' che non se ne parla.
3: È bravo.
2: Vabbè, diciamo però, che Giuliano,
3: dai,
2: vabbè,
3: su,
2: ma basta. Dai.
3: Io vi prego, vi prego.
2: Io anche proprio voi.
3: Vi prego, vi prego. È allora, talmente lampante.
0: Siamo a anticipare.
3: I Clash dal vivo. Ma che va bene.
0: Si anticipare che l'anno prossimo una trasmissione tra Antipop e Soul Driver non ci sarà più.
3: Esattamente.
2: Pensa se il prossimo anno le accorpano, è un incubo. Cioè,
0: l'anti-Soul Driver.
3: Se nel senso che emeniamo, no.
0: No, sì, è tipo quelli che, no?
3: Ah, quelli
0: che il calcio aspettando quelli che.
3: Bellissimo.
2: Per esempio Giuliano Leone, che poi tra l'altro lo sentivo prima, parlava, io sono esperto di cinema, non vi dice.
3: Lui è esperto di cinema, esperto di musica,
2: sì,
3: esperto di Clash dal vivo,
2: te pare, però lui non vi dice, lui dice che è esperto di cinema, sì è vero, però non vi dice che in Toy Story 5 tra i doppiatori ci sarà anche Sal Da Vinci e noi incredibilmente abbiamo un piccolo estratto di
3: Sal Da Vinci.
2: Sì, sì.
4: Guarda, Camille è uno cattivo.
2: È uno cattivo.
5: E chi lo sa buono? Presentamelo.
4: Amore, caccia sta una canunza caga su.
2: Eccolo là. Quindi
3: questo è Toy Story 5.
2: Questo è Toy Story 5, 5 e mezzo. È il voto della puntata di oggi.
3: Però scusa, abbiamo appena iniziato. Abbiamo appena iniziato, perché 5 e mezzo?
2: Ma perché dice che rimane sempre male quando prende sti
0: questa cosa del voto la vive proprio.
3: Certo, per
2: quanto sei uscito dalla maturità. Cosa capisce? Cos'è 82? È proprio il numero.
3: Una merda.
2: Eh?
3: La merda.
2: È più 60, figure.
3: Vabbè, però 60 60.
2: No, no, che cavolo, 60 centesimi, altro che
0: 60 su 200.
3: Su 297.
2: 60 su 1000 ho preso,
3: però, questo era Toy Story, questo me lo stai dicendo.
2: Toy Story.
3: Sì. Ah, ok, Rai Story.
2: Toy Story 5 e mezzo, che è un grande prodotto della Disney.
3: Hai vinto bene, Gianvie.
2: Hai vinto bene.

0: Monsters dei Matthews Band ci scrivono al 3899 106 600. Nelle sale di Mosca uscirà anche la versione russa del celebre cartone animato Disney Tolstoi.
1: Lui.
0: Ha fatto questa una bella battuta,
2: è una cazzata, ma
0: bella, su essere una gran stronzata fa ridere.
2: No, bellissima, bella, veramente bella. Veramente bella, talmente bella che hai vinto 3 ore di antipop. Cioè, vieni a trasmettere al posto.
0: Però domani, vai. Così noi facciamo,
2: sì, facciamo,
0: allunghiamo il weekend,
2: facciamo
0: oggi.
2: Ponte, facciamo, dai.
1: Senti, io sono un po' stanco adesso di parlare così tanto per...
0: Perché, Giampiero? Perché?
1: E mi sembra che non stiamo dando un vero senso a questa trasmissione.
0: Ma come sempre.
1: Questo è vero. Però la prossima canzone mi piace moltissimo. Bravo, Valerio.
0: Cosa ti?
1: Mi piace moltissimo. La prossima, il prossimo quindi, brano che poi passerai.
2: Mezzo punto in più per la canzone?
1: Mezzo punto in meno perché... ma che cazzo vuoi? Ma ho capito?
2: Ma che punti mezzo punto in meno?
0: Quello che vuole dire il maestro è che tanto tu metti pure mezzo punto in più, ma tanto tu poi ce ne fai perdere 1.5, è normale.
1: No, che... 3-4,
0: ma solo di uno.
1: Mamma mia. Mi
2: metto sul divano di là e fate pure la trasmissione.
0: No, così è troppo
1: quella
0: facile.
1: Così è troppo facile. Semmai puoi andare sul divano di là.
0: Mai porti il divano di qua.
1: No, devi andare, devi intervenire telefonicamente.
0: Sì, cioè qualche dal cosa
1: divano.
0: Devi fare.
1: Dal divano. Scusate, sono un po' stanco.
2: È London Bar.
1: Io nel frattempo però.
2: Vai.
1: Allora, l'altro giorno mi è uscito un reel di cui volevo parlare con voi altri. Perché la signora Sally nel 2000, proprio l'anno domini, una signora X, si chiama Sally, e partecipò a questo show americano chiamato Maury. Ah. Ma veramente lo sta scherzando,
2: ci crediamo.
1: Maury, che succede? Che questa donna disse di avere 3 paure principali, no? Che erano i ragni, le lucertole e le olive.
0: Le olive.
2: Ah, ho visto il birillo, ho visto.
1: E c'è sta signora che gli portano, capito? A un certo punto arriva questa persona.
2: Scusa, quali sono? Ragni?
1: Ragni, lizard,
0: le
1: olive. Perché io ragiono in inglese, lo sanno tutti questo.
0: Tu spesso parli anche in inglese, no?
1: A volte...
0: passi un glass d'acqua, queste cose.
1: Se sia of course. E niente, arriva a un certo punto, c'è sta signora, ma adesso le facciamo vedere.
2: And now
1: you have to see. E arriva sta persona che c'ha un secchio pieno di olive, sì, ma però, una cosa enorme.
0: E lei?
1: Questa persona inizia a scappare. Ma così, strillando in maniera...
2: No, e lui, cioè, io capisco che ognuno possa avere paura di quello che vuole, ci mancherebbe.
1: Quello, però.
2: Però delle olive non puoi avere paura, raga. È come dire, ho paura delle albicocche. Come cazzo hai paura delle albicocche?
0: Gli attacchi di pane, di mangiare.
1: Quello è vero, però ti posso dire, se le olive hanno il nocciolo all'interno, no.
2: No.
1: Ma se sono quelle denocciolizzare. Sì. E commesso dentro
2: che è l'inglese l'ha detto, no?
1: Fatto
0: una crisi.
1: Sì, è bella, purtroppo ragazzi, quando si ragiona in inglese,
0: quando uno è inglese dentro,
1: è inglese dentro, quello è un problema. It's a problem, of course. No, dico, però le olive denocciolizzate va bene, però quelle che c'hanno dentro il sugo là, che c'hanno,
2: il sugo,
0: stanno nella loro acqua.
2: Quali sono le olive?
1: Ma mangiate quelle che c'hanno
2: il
1: dentro.
2: Peperoncino.
1: Il peperoncino.
2: Penso che sì, se è rosso mangia il peperoncino.
1: Vabbè, non è l'unica cosa rossa al mondo.
2: Che fa schifo, no. Veramente. Apriamo anche una piccola polemica.
1: Dai, polemica.
2: Sono i peperoncini col tonno dentro.
0: Mamma mia.
2: Che li trovi spesi al banco?
1: Ah,
2: ma chi se la compra? Ma chi se la mangia?
0: Chi se
2: la
0: compra? Qualcuno, sì, però.
2: Però se li vendono
0: non lo
2: ancora.
0: Spiego io,
2: non ha senso.
1: Però io quello che volevo sapere, no? 3899, what I would like to know. 3899 106 and 600. Giusto?
2: Penso di sì, vabbè, io non parlo inglese, quindi.
1: Ma voi avete qualche paura strana? Conoscete qualcuno che ha qualche paura particolare?
0: Io ho sempre
1: i ragni. Però lucertole, olive non mi pare siano la problematica che
0: mi c'è chi ce l'ha coi jacky, no? Col fatto che ogni tanto, specie d'estate, ti ritrovi dentro casa. Però insomma,
2: sai, paure
0: no,
2: strane,
0: non fanno niente.
2: Paure strane, no, più fastidi strani.
1: Cioè, vabbè, fra poco, dai.
2: Sì.
0: Dai, vediamo un po'.

0: Charlestown, gli specials, ma siete folli, i peperoncini col tonno sono una delle cose più buone del mondo.
1: Allora,
0: già da tempo non avevamo considerazione di chi ci ascolta.
1: C'è a chi piace e a chi non piace. Un po' come
0: ci dite una volta di più che abbiamo ragione.
1: La grigliata di Pescerato, sempre quello. Qualcuno la piace, qualcuno no. E su questo non discuto. Però stanno lì, nessuno li compra mai, quindi... cioè, che siano la cosa più buona del mondo mi sembra assurdo.
0: Sì.
1: Però
0: me ne vengono in mente diverse altre più buone, sicuramente.
2: Sì, in un'ipotetica aperitiva è l'ultima cosa che rimane questa.
0: Forse è pure quella che butti, tutto sommato.
1: Sì, quella che tipo ne prendi 4, ne avanzano 5, ma come uno
0: quella,
1: lo porta
0: per cui rimandi indietro il cameriere, anche,
1: esatto,
0: no?
1: Ci guarda,
0: ma pure in maniera abbastanza
2: scocciata.
0: Ma era un
2: compleanno di Valerio Cesari, sì, che col tonno quello
0: vegano.
2: L'aveva fatto.
1: Tra l'altro il Vuna.
2: Emanuele là all'epoca se lo mangiò di
1: buonissimo.
2: Quanto mi piace.
1: Ah, devo dire il Vuna, molto molto buono, il tonno vegetale. Vegano,
0: sarebbe Vuna, credo sia tonno in tedesco, per quello si chiami così.
1: Ah, ok.
0: Che è un'azienda tedesca. Allora,
1: vabbè,
0: nota di colore,
1: quello.
0: Sì.
1: È molto molto buono, che è a base di piselli.
0: Sono
1: mi pare.
0: Piselli, sì.
1: Però non si digerisce mai.
2: Vabbè, ragazzi.
0: Come tutti i legumi processati.
1: È veramente complicato. È stato.
2: Legumi professionisti.
0: Anche. Tutto

0: Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rockstar.

0: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
1: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
2: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
3: Sei su Radio Rock.
4: Get ready to...
3: Tutta un'altra storia.

0: Margherita, i ginzu.
1: No, regà, cioè i peperoncini sono, non sono una cosa buona o cattiva, sono semplicemente una trappola. Ah. Perché ti aspetti un pomodoro e ti ritrovi una roba che sta a mezzo dei peperoni sott'olio, non si capisce che cazzo è col tondo stantio del 97.
2: Bravo.
1: Ti aspetti una roba ripiena e un peperoncino e invece non picca un cazzo. Ah. Porco zio, ma che è?
3: Sembra Fantozzi quando mangia il pomodorino, quello che è fuori freschissimo, dentro
2: sì, incandescente,
3: 2000
2: no?
3: gradi Fahrenheit,
2: più o meno. No, quello è vero, è inutile, cioè è una roba che a parte, infatti non si vende, cioè si vende, sta lì al banco, al bancone.
0: Infatti,
2: ma
0: qualcuno scrive: non li devi comprare, li devi mangiare solo quando li trovi nei vari cesti di Natale, Capodanno e Pasqua. Vabbè, però non è che deponga proprio a loro favore questa cosa. Cioè, che uno non li debba comprare, è come dire, non ne vale la pena,
2: non
0: normalmente.
2: Vale la pena. No, no,
0: ma
2: no,
0: se
2: no.
0: Ti li regalano, li mangi. Boh.
3: Secondo me ci sono comunque cose molto molto più buone.
2: Sì, sì, ma quella è una truffa. Grande,
0: ma diverse proprio.
4: Che va, prendete quei peperoncini col tonno, quando vi pippa della roba che viene dal culo de...
2: Ma che pippa cose del culo?
0: Che c'entra?
2: Ma che stai a dire?
0: Ma cosa c'entra?
2: Ma che stai a dire? Allora, se...
0: Parte chi?
2: Tu uno. Ami i peperoncini
3: nulla dal culo di Emanuele Forte.
2: Dal culo di Emanuele Forte.
3: No, perché Emanuele Forte c'ha sta cosa.
2: Sì, sì, io intanto faccio dei viaggi.
3: Mi piace, vabbè, proprio che si mette.
2: Sì, sì.
3: No, ma io non faccio... dentro, su, cioè.
2: De lato. Io faccio dei viaggi da qua in Valmontone, trasporto cose, però funziona così. Ma più per piacere lo faccio, mica.
3: No, comunque, guarda che nessuno di noi fa sta roba, amore. Tranquillo. No.
2: Però resta il fatto che a prescindere da quello che uno ama fare. I peperoncini ripieni di tonno, che non sanno né dei peperoncini né di tonno, né piccano,
0: forse d'olio sanno,
2: sanno di niente, ma che senso c'ha?
0: Ma infatti, ma è quello,
3: ma Emanuele, ma adesso non ti arrabbiare, dai.
2: No, non mi sono arrabbiato.
5: Le ricorrenze di Giampiero.
3: Le ricorrenze di Giampiero, dai.
2: Senti, al peperoncino?
3: Oggi no, più che altro ci sono molte molte ricorrenze relative alla musica italiana.
0: Sì.
3: È un plebiscito quasi, perché per esempio oggi nel 62 nasce a Bresso Stefano Zandri. Vedi, cazzo è Stefano Zandri? Cavolo, è Denaro, oh, attenzione.
0: Ah, è Denaro.
3: Compleanno di Denaro.
0: Il vero nome di Denaro.
3: Attenzione, Stefano Zandri.
2: Zandri.
3: Stefano Zandri alias Denaro. Però io volevo passare una canzone. A proposito di uscite, Valerio, ce l'hai, siamo pronti, perché oggi nel 2004 ci va un singolo che piace molto a due terzi di antipop e dovrete 3899-9600 farci capire chi sono quelli a cui piace questa canzone, ovvero Luca Di Riso con Calma e Sangue Freddo.
6: Ci vuole calma e sangue freddo.
3: Ah, via! Yeah.
2: Secondo me 3 su 3.
3: 3 su 3.
0: Autosommato.
3: Ma mi piaceva pure quell'altro, quello... vero, falso, che era Paolo Meneguzzi.
0: Paolo Meneguzzi,
2: grande irreprensibile Paolo Meneguzzi,
3: grande,
2: che poi
3: però che fece il successo, molto successo
2: canzone,
3: in
2: però.
3: Sud America, incredibile, ragazzi. Sud America,
0: vero falso,
3: è pauperato da Laura Pausini e non
2: Paolo solo. Meneguzzi, qual è il singolo importante? Vero falso, è
3: vero falso era.
2: Poi c'è non capiva che l'amavo,
0: lei
2: musica
0: è?
2: E poi è sta bailando, perché poi, va.
0: Sì, ha fatto tante canzoni.
2: Tu eres
3: in
2: musica.
3: Nel 2012 invece Viola Valentino, questo lo dico a Valerio, faceva uscire un singolo chiamato Stronza. Se possibilmente
2: agevolare
3: la possiamo agevolare, perché io non la conosco.
0: Vabbè,
3: magari
0: noi
3: è una bella
0: facciamo
3: canzone.
0: Sentire tutte queste canzoni di musica italiana, anche se
2: Viola
0: non
2: Valentino
0: proprio rock,
2: grandissima.
3: Innamorata, incasinata. Oh, sembra

0: Fantasy c'è una canzone bellissima che poi stava anche sulla nella colonna sonora di un film di Thomas Milian, adesso non ricordo quale.
1: Sola
0: bellissima.
2: Quella era.
0: Delitto sull'autostrada?
1: Delitto sull'autostrada, sì, esattamente proprio quello là, bravo Emanuele Forte. Senti, invece oggi è 2014, parliamo di musica seria ma sempre italiana, perché oggi i Subsonica pubblicavano nel 2014, come detto poc'anzi, un singolo niente male, ovvero Lazzaro, e io direi sentiamola perché...
2: Ah beh, sì.
1: E che cavolo, dai, tu!

Lazzaro e Subsonica. Prima di andare avanti vogliamo ricordarvi una cosa molto importante, ovvero Radio Rock in TV, la tua radio preferita, la vostra radio preferita. L'ascoltate e la guardate come? Scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, andando sul sito radiorock.it, su Twitch cercando Radio Rock 106.6, sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Tra poco, a tal proposito, avremo anche delle novità. Radio Rock, tutta un'altra storia, anche in TV.

0: Gotta Get Me, Guns N' Roses.
1: Le altre ricorrenze di Giampiero.
0: Le altre.
2: Le altre. No, vabbè,
0: non
2: sempre.
0: finisce così.
2: E non finisce qui. Senti, oggi facciamo un salto all'indietro, no? A livello temporale al 2001, quando i Muse, caro il mio Emanuele Forte,
3: vincevano lo scudetto.
2: No? Esattamente, vincevano lo scudetto. Stavamo più o meno
0: il Parma, no? 3-0,
2: tra 13 3-1. Giorni vinceranno lo scudetto. No, però oggi usciva un singolo pubblicato da Origin of Symmetry, ovvero Newborn. Una canzone che per nulla male, che agevolerei, perché secondo me è anche un po' lunghetta. Quindi
0: no, i Muse sono quelli belli, dai.
2: Quelli ti ricordi i Muse della Horta?
0: Quelli un po' più, no, di quartiere.
2: Quelli più rustici. Come
0: quelli
2: dire.
0: Non hanno fatto i soldi ancora,
2: no,
0: non troppo.
2: No.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rockstar.

0: piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati! Fino all'8 giugno, levissima acqua naturale, frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Valida anche acquistando online!
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità!
2: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
3: Radio Rock,
2: tutta un'altra storia.

0: Questo è.
1: Questo è.
0: Antipop.
1: La trasmissione che è peggio è impossibile. On Radio
2: Rock. 16:35, ancora Antipop. Loro invece gli Iron Maiden con 2 Minutes to Midnight.
1: Radio Rock. Back in time.

0: Pagan, Over Me, Black Keys. Allora, Medeo Ciaccheri, presidente del municipio Ottavo, nonché nostro ascoltatore, sappiamo da un po' di tempo, è venuto finalmente a trovarci in studio per parlare di una fetta importante, no, della nostra città, oltre che della musica che ci unisce. Allora, buon pomeriggio a Medeo intanto.
1: Buon pomeriggio a tutti e a tutte, grazie dell'invito.
2: Ciao Medeo, buon pomeriggio.
0: Senti, che rapporto hai te con la radio in generale, con Radio Rock, insomma?
1: Io non ho la televisione a casa, quindi cioè, se non ho la radio. Perdo il contatto col mondo, cioè, o passo per Instagram e per i social, ma altrimenti se la musica e l'informazione, se non mi arriva tramite la radio, è... ormai ci siamo evoluti, basta, la televisione l'abbiamo buttata.
3: Beh, okay. Effettivamente sì. Anche perché poi informazione vitale, televisiva quindi... ormai è quasi tipo un simbolo, perché
1: sì, effettivamente no, questo non... ammesso, mi giudicheranno mai tutti quelli ovviamente dei programmi televisivi che continuano a invitarmi, perché dicono cioè ti invitiamo però poi tu non te li vedi, però purtroppo è così.
0: Beh, oh, d'altronde il problema è loro,
2: sì,
0: più che tu.
1: No, ma sì, ma infatti questa tanto rimane tra
3: ma
1: di
3: faccio
1: noi
3: questa. Ma sì,
2: ma sì.
0: Senti, Amedeo, noi volevamo anche un po' capire, no? Perché penso che in realtà pochi sappiano dirlo nel concreto. Cosa fa un presidente di municipio?
1: Allora, guarda, è una domanda che non mi è mai capitato di avere.
0: Vero? No. Arrivano tutti già preparatissimi,
1: sì,
0: all'argomento.
1: No, assolutamente. Tipo ma no, noi. Visto che mi capita ormai da 15 anni a questa parte, nel senso che prima di fare il presidente facevo il consigliere municipale, cioè, quindi
0: pure lì
1: quella...
0: sarebbe da spiegare, insomma.
1: E ogni volta cerco una metafora differente. Ma ultimamente ho visto che su una di queste piattaforme streaming hanno ricaricato un film che mi fa ben spiegare secondo me la funzione del presidente del municipio. Avete presente Balla coi lupi, in cui ci sta lui alla frontiera con il cane con due calzini da solo alla frontiera? Beh, praticamente il presidente del municipio fa quello, cioè sta alla frontiera, di fuori c'è il mondo e il primo approdo che tu hai con lo Stato, con le istituzioni, è il municipio. Cioè qualsiasi cosa un cittadino, una cittadina abbia bisogno, ovviamente si rivolge al posto più raggiungibile, e quindi il municipio è il luogo dove casca tutta l'umanità per cercare di capire come affrontare i propri desideri o bisogni.
3: Cioè, quindi è il primo contatto con le istituzioni dal punto di vista
0: sul territorio,
3: del cittadino sul territorio.
1: Un servizio sociale, una carta d'identità, una buca sotto casa, il problema con l'ama, il cambiamento climatico, la pace, la guerra, le politiche culturali, qualsiasi cosa, la prima persona con cui confrontarti è il presidente del municipio, è un consigliere municipale, è questa istituzione dove provi ad avere anche semplicemente una presa in carico che ti accompagni, ti guidi verso una risposta.
3: Beh, effettivamente è la cosa più vicina e anche quella parzialmente più criticata a questo punto.
1: Certo, assolutamente.
0: Cioè, è quello che taggano sempre nei gruppi di quartiere, il presidente del municipio.
2: Però tu c'hai il problema della recidività, in qualche modo. Perché te non è una volta che ti è bastato. Te hai detto, no, io voglio andare avanti,
1: Sì, perché a un certo punto, no, lo spirito della frontiera, tu stai là e dici, no, adesso voglio portare a casa un po' di cose per il posto dove sono nato e cresciuto. Guardate, è un grandissimo orgoglio, perché è anche il luogo dove tu puoi vedere con i tuoi occhi la trasformazione del territorio, mettere mano alla vita, alla qualità della vita delle persone, costruire delle cose, realizzare delle cose, anche affrontare i problemi. Tra l'altro, in questo momento storico in cui i social hanno cambiato completamente fare politica nel corso degli ultimi 20 anni, è anche il luogo dove vale la pena ricevere le critiche, perché la cosa più mi spaventa facendo politica da tanti anni è l'apatia. È questo grande distacco, no? E disaffezione che non cambia nulla. Invece anche il luogo dello sfogatoio che diventa il municipio, un rapporto con le istituzioni di prossimità, è ancora un pezzetto di antidoto alla disaffezione completa del cambiamento, del mondo, delle istituzioni.
3: Guarda, proprio ieri parlavamo a microfoni spenti di un po' di queste cose, dell'apatia, ma soprattutto anche magari
2: di qualche dinamica, no?
3: di non decidere, cioè nel senso, alla fine la politica è decisione, no? Poi puoi essere più o meno d'accordo, però se il politico
0: non decide, nessuno che si è disposto ad accollarsi il poco consenso,
3: come può il cittadino essere coinvolto nei confronti di chi non decide, non prende una scelta, non si schiera da una parte o dall'altra, che sia che decida una strada o una... nessuno decide più niente, quindi è anche un po' normale magari per il cittadino essere un po' distaccato da questo aspetto.
1: Questa è la brutalità degli ultimi 30 anni in cui la grande retorica della tecnocrazia ci ha a un certo punto sovrasta tutti quanti, per cui la politica sì, va bene, la politica deve gestire un pochino, però arriverà un tecnico che ci salverà.
3: E la competenza assoluta, sì, sì, no? Vero, dice, sì. Ma come fai a...
1: Guarda il mondo come sta in questo momento storico e pensi è un disastro.
0: Con tutti i tecnici, cioè,
1: siamo
0: che
1: consegnati
0: si sono
1: susseguiti, al disastro, all'apocalisse.
0: Sì. Vabbè, noi vogliamo andare con un primo pezzo.
3: Iniziamo il primo brano, dai.
2: Passiamo il primo brano e spiegaci perché la tua playlist quest'oggi.
1: Questa è la mia playlist, quello in verde?
2: Il primo.
1: Un battito ancora, sì. Beh, un battito ancora, gli ultimi, che dire. Adesso, grazie alle serie di Zero Calcare, stanno conoscendo una fama assolutamente legittima e giustificata. Per me un battito ancora è un pezzo straordinario e mi accompagna in questi anni anche nel lavoro che faccio in municipio.
3: Secondo me fra un po' smette di fare il presidente del municipio,
0: viene a fare
3: il
0: presidente.
2: Puoi venire ad Antipop
0: a fare il quarto.
1: Ma questo comunque è un ufficio bellissimo per fare il presidente.
3: Guarda qua le misure,
0: guarda. Già stiamo, attenzione. No.

0: un battito ancora, gli ultimi. Senti, Amedeo, quello del, so, tornando un po', no, nello specifico del territorio che te amministri, quello del municipio VIII è un territorio molto alto, cioè veramente molto ampio, scusami. Quali sono i limiti e quali le risorse delle zone che rientrano all'interno del municipio VIII, no? Perché c'è San Paolo, c'è la Garbatella, ma si arriva praticamente a Ciampino.
1: Ormarancia,
2: si arriva a Ciampino. Allora, il mio territorio è un territorio davvero privilegiato da una storia politica di 30 anni che ha visto tante amministrazioni, tra l'altro di tutte persone con cui sono cresciuto, ho avuto l'onore di crescere politicamente accanto, Andrea Catarci, Massimiliano Sberiglio, che è venuto poco tempo fa ospite qua da voi. Quindi è un territorio che ha avuto una bella storia anche dal punto di vista politico, molto differente perché è cambiato nel corso di questi 30 anni tantissimo. 30 anni fa Garbatella non era quel luogo in qualche modo iconico che oggi diventa un po' il punto di riferimento di una situazione di nuova vitalità culturale, perfino anche di tutti i problemi giustissimamente visti oggi con occhi critici, la gentrificazione, l'aumento dei prezzi del valore immobiliare, ma è anche il territorio dove metà del municipio è parco dell'Appia Antica, quindi un territorio assolutamente esteso, con bassissima densità abitativa, ma con dei luoghi di incredibile valore dal punto di vista mondiale culturale, cioè l'Appia, Cecilia Metella, l'archeologia in qualche modo che collega Roma al Mediterraneo. Quindi è un luogo di cui non so definire quali sono limiti e opportunità. È particolarmente, secondo me, interessante perché è un luogo dove c'è ancora un'anima popolare molto forte. Tormarancia, Viale Marconi, la zona di Via Pincherle, Garbatella stessa, la circonvallazione ostiense, ma è anche un luogo dove si stanno sviluppando delle dinamiche molto interessanti dal punto di vista cittadina. Ostiense ormai è un luogo dove tantissime realtà della creatività, della cultura, dell'innovazione si stanno coagulando là insieme, e quindi riesci ad avere l'opportunità di fare tanti progetti interessanti.
1: Com'è possibile mettere d'accordo la politica o le diverse politiche in una città, ma anche, cioè, totalmente diversa, nel senso che ad esempio io abito a Roma Est, se te cammini dall'altra parte rispetto
0: città.
1: Un'altra città praticamente,
0: cioè, se non
1: che
0: lo
1: ha,
0: sai, non dai per scontato,
1: esatto,
0: che sia Roma tanto
1: che
0: tanto,
1: ha altri,
0: no?
1: Magari problemi, ma all'interno dello stesso municipio magari ci sono zone completamente diverse e esigenze completamente diverse, cioè quanto è difficile mettere d'accordo?
2: Beh, non le riesci a mettere d'accordo. Non le riesci.
1: Quindi scontenti qualcuno per forza?
2: Non puoi mettere d'accordo. Tu puoi costruire uno sguardo plurale, complesso sul territorio, provare a raccontare un territorio da diversi punti di vista e provare a dargli un'identità. Lo fai solamente costruendo un immaginario comune, perché poi dal punto di vista dei bisogni materiali sono territori che hanno ognuno la propria specificità,
1: certo,
2: e ognuno,
1: certo,
2: ha bisogno della propria attenzione. Puoi costruire un immaginario comune se vai oltre, cioè se riesci a vincolare, ad ancorare un territorio ai valori di fondo che in qualche modo la storia. Io ti faccio un esempio: il nostro municipio è il municipio che ha un luogo particolarmente importante per tutta Italia, che è il mausoleo delle Fosse Ardeatine. Uh-huh. È il luogo dove ogni anno il presidente Mattarella va simbolicamente a rendere omaggio non solamente a quei 335 uccisi dai nazifascisti nel 1944, ma in qualche modo a riconfermare quel vincolo di democrazia e libertà. Tu su una roba del genere costruisci un senso di identità comune, perché è sui valori di fondo, la solidarietà, la coesione comunitaria, l'impegno per il sociale. Durante il mio mandato ci sono stati dei momenti particolarmente interessanti. Uno fra questi è stato, a me mi è toccato affrontare la pandemia da presidente del municipio. E mi è toccato affrontare la pandemia proprio nell'anno in cui Garbatella faceva 100 anni, quindi avevo un programma di attività già pronto, importantissimo,
1: sospeso, bloccato,
2: che è sospeso completamente. È stato assolutamente molto più bello durante la pandemia, quell'anno particolare, perché abbiamo messo in campo una vitalità di associazioni, comitati, realtà informali che si sono connesse insieme in una piattaforma che si chiamava Municipio Solidale per soccorrere, aiutare chi era,
1: certo,
2: più fragile,
1: certo,
2: in quel momento. Quello ha dato la misura di che vuol dire costruire legame comunitario in un territorio.
0: Infatti, Amedeo, poi continuiamo dopo il break. Intanto ti chiediamo di spiegarci anche quest'altra scelta tua, no? Gli Sham 69.
2: Come Giampiero sa, noi veniamo dalla strada, siamo di strada, cresciamo per strada, e quindi penso che i bravi amministratori siano quelli che in qualche modo non solamente sappiano camminare per strada a testa alta, conoscerne i problemi, ma sappiano in qualche modo prendersi in carico un grande valore che la politica sta perdendo nel corso degli anni e che invece va rimessa al centro, che è essere parte di una collettività. E per essere parte della collettività, la risposta a tutto è essere uniti. E se i ragazzi sono uniti, si può fare tutto.
3: tutta

radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: all'università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
2: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
3: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
8: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: everybody. Welcome.
1: We are back.
2: We are back.
1: Back to
2: Antipop.
1: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
1: Rock. Alza ultima ora di Antipop, Valerio, Emanuele e Giampiero con voi ancora fino alle 18. Ci sono gli Eagles con Life in the Fast Lane. Radio Rock.

0: For the Kids, la nuova degli Anthrax, sempre antipop, sempre in compagnia oggi in studio di Amedeo Ciaccheri, che è presidente dell'ottavo municipio. Amedeo, Roma, insomma, lo si dice spesso, pure perché è vero, è una città nella quale è difficile operare a più livelli per tanti motivi, non stiamo neanche a dirli. Tu però, ecco, operi su una scala un po' più piccola, no? E ti chiedo se in questo senso il municipio o i municipi non possono essere anche dei laboratori in cui sperimentare qualcosa di nuovo per tutta la città, e se ti è capitato anche di lanciare qualcosa a livello locale che poi è diventata patrimonio comune.
1: Abbiamo sperimentato tantissimo e nei municipi si sperimenta tutti i giorni, anche perché Roma è una città veramente complessa in termini di quantità, di scala, di numeri, e quindi non è paragonabile a nessun'altra città d'Italia, forse poche città d'Europa. Però i municipi sono il luogo dove tutto quel carico di umanità di cui vi ho parlato ti chiede di inventare ogni giorno delle politiche differenti. E vi ho raccontato il Municipio Solidale, che è stata una piattaforma che si è attivata, ma penso a tante cose che abbiamo inventato partendo dal basso, sulla solidarietà, sui centri estivi che adesso partiranno nel nostro territorio e da tanti anni rappresentano un valore aggiunto perché possono accogliere veramente migliaia di ragazzi anche con delle fragilità, delle disabilità. Penso al lavoro che abbiamo fatto sui diritti civili, penso alla possibilità di immaginare anche la trasformazione del territorio. In queste prossime ore ci sarà un'idea che non è nostra, ma che rappresenta una delle esperienze che abbiamo partecipato a rafforzare in qualche modo durante il mio mandato, durante lo scorso mandato, e che adesso con questo sindaco e con Massimiliano come assessore alla cultura ha preso uno spazio straordinario, che è l'Opera Camion. Porteremo l'Opera di Roma a occupare dei parcheggi, degli spazi pubblici, e tu vai con la tua sedia gratuitamente e vedi l'Opera di Roma nei quartieri periferici della città. La prima volta che l'abbiamo fatto in una delle piazze meno considerate di Garbatella, che è un parcheggio tutti i giorni dell'anno. È una piazza dove c'è una grande occupazione abitativa da più di 10 anni, a Piazza Pecile, ed è stata un'emozione incredibile intanto vedere quella piazza sgombra delle macchine con un camion che si apriva ed era il Teatro dell'Opera di Roma e tutti gli attori e i cantanti che si cambiavano nei camerini dentro un'occupazione abitativa che di solito viene annoverata come uno dei luoghi più pericolosi della città, quando è semplicemente spesso un luogo dove si cerca una risposta dalla politica a un problema della nostra città vero, che è quello dell'abitare e della casa.
2: Ma non solo, perché per esempio veniamo da qualche giorno fa, per esempio c'è stato il Festival del Fumetto Indipendente, per esempio, che è una cosa molto particolare poi vederla nelle piazze di un municipio così alla portata di tutti, no? Perché sembra quasi che se non vai alla Fiera di Roma il fumetto non lo puoi...
3: Non esiste.
2: No, però è vero, no?
1: Sì. Abbiamo fatto questo lavoro con ARF, che è un festival importante della città, e ci tenevamo da tanti anni a costruirlo e non ci eravamo riusciti, è stata una soddisfazione vederlo. Vedete, io credo che Roma abbia veramente la possibilità di dare tantissime opportunità. Il problema è che dobbiamo riuscire a costruire dei progetti, delle proposte che tengono insieme tanto l'occasione per chi si può spostare dentro la città, quanto il fatto di far avvenire degli eventi anche sotto casa delle persone, perché ci deve inciampare dentro. Per me i festival diffusi che abbiamo fatto a San Paolo, a Montagnola, a Garbatella in questi anni avevano questo obiettivo, non solamente raccogliere e attirare chi è già sensibile a quell'argomento, che può essere la musica, può essere il fumetto, può essere la letteratura, ma far inciampare le persone dentro qualcosa che non si aspettavano, perché se la città non è qualcosa che ti dà la possibilità di incontrare degli inciampi positivi, perché di inciampi negativi magari te ne dà tanti,
2: quello sì,
1: però
2: è vero,
1: degli inciampi giorni, positivi anche, ecco, allora non vale la pena, allora veramente vale la pena andarsene in campagna, no? Però in città vale la pena stare, perché è il luogo dove possono avvenire questi inciampi positivi.
3: Che effettivamente, cioè, si parla spesso, no, di municipio, ma poi c'è il quartiere, no, che magari è all'interno del municipio.
1: Tutto il potere ai quartieri. Sempre.
3: Vivere il quartiere è una cosa che da qualche parte si può fare, perché già il quartiere offre qualcosa, ma da altre parti non c'è niente di niente, e che fai? Devi spostarti, arrivare dall'altra parte di Roma con tutte poi le scomodità del caso.
0: I famosi quartieri dormitori.
3: È come una città grande come Roma poi porta, perché spostarsi anche di 30 km, dici, ah, come fai? Roma.
0: Più o meno le distanze sono quelle ormai.
3: Quindi effettivamente vivere il quartiere è fondamentale. Io volevo soltanto farti una domanda a livello di viabilità, perché si parlano sempre di macchina elettrica e ZTL e quello e quell'altro. Come... Tu che magari sei dentro, no? C'è un modo per risolvere questo problema della viabilità a Roma? che sia quantomeno quantomeno sostenibile, non so.
1: Tu volevi che io ti dicessi sì, ecco, questo
3: no, perché guarda,
1: la risposta.
3: Giustamente ci dicono che sei un bel tipo,
1: più
3: quindi...
1: complicata di una città che ormai ha una quota, penso più di un terzo della sua popolazione che vi è fuori dal raccordo anulare, non è solamente quanto è difficile la viabilità a Roma per quello che sentiamo ovviamente tutti i giorni, la ZTL, le macchine con il centro storico, ma la vita quotidiana di centinaia di migliaia di romani che vivono fuori dal raccordo e devono arrivare.
3: Infatti,
1: in questo momento,
3: eccomi,
1: questo sì. Da Sette Camini, cioè,
3: appunto,
1: cioè,
3: capito,
1: è un altro mondo.
3: È un altro mondo.
1: O c'è uno scooterone oppure non campi.
3: C'è la macchina.
1: C'è la macchina,
3: non
1: ti fai belle ore, non campi. Ecco. Quindi, questo sindaco bisogna riconoscere che sta facendo veramente a botte per cercare di ottenere più risorse e più poteri dal governo per implementare la viabilità pubblica, no? Le metropolitane,
3: certo,
1: e altro.
3: Certo.
1: Ed è la questione dirimente della città in questo momento. Questo e quanto noi siamo ormai una città che si confronta non solamente con il livello nazionale, ma con la finanza globale, con dinamiche globali. Ecco, queste sono le due grandi sfide che hanno tutte le città e una metropoli, una capitale come Roma, queste sono le cose più difficili. Quelle che hai nominato te, cioè la viabilità, il tema, no, di quanto impattano sulle nostre città delle dinamiche globali, e la terza, quella che hai detto te, in questo senso in questi anni ci abbiamo lavorato tantissimo, perché è la vera sfida della contemporaneità, l'identità di quartiere. Se io non mi sento ad appartenere a un luogo, non mi prenderò cura di quel luogo, non mi riconoscerò, mi chiuderò dentro casa e divento un ikikimori anche se ho 50
3: è vero,
1: anni.
3: È vero, che poi vale in piccolo ma vale anche in grande, nel senso che se tu non tieni a qualcosa, ma perché poi devi interessarti di, è verissimo.
1: Esattamente.
3: È verissimo.
0: Allora, Amedeo, abbiamo una terza e penultima scelta.
2: I Fauve, che è questo collettivo artistico francese.
1: Beh, io l'ho scoperto da poco, penso sia un autore, un collettivo meraviglioso. Questa canzone si chiama In alto i cuori. E perché l'ho scelta? Perché questo lavoro, chiaramente, che sto facendo, che ho grande onore di fare, chiede una grande esposizione pubblica. Ci vuole tanta, come dire, resilienza, resistenza, capacità umana a non sentirsi schiacciato dalla dimensione pubblica e quindi tutelare dei sentimenti, il cuore in qualche modo, e anche dei momenti d'orgoglio. In alto i cuori è la canzone che ho voluto portarvi.

0: Kov, questo collettivo, diciamo, traduciamo in italiano, no? In alto i cuori, appunto, perché il titolo in francese...
1: E fuori la voce, no?
0: Fuori la voce. La voce, assolutamente, il titolo non me la sento di pronunciarlo in francese. Allora, Amedeo, so che tu hai cominciato a fare politica dal liceo, insomma, le cose sono cambiate mentre sono passati degli anni. Si parla spesso, no? Ecco, parlavamo prima della disaffezione in generale che si ha nei confronti della politica, e spesso si fa un'ulteriore specifica sui giovani e quanto poco siano interessati, insomma, alle cose di tutti. Eppure l'ultimo referendum ha visto una grossa partecipazione delle nuove generazioni. Cioè, tu che sei un po' lì sul territorio, cos'è che senti, percepisci da questo punto di vista? È vero che
2: la politica deve reinventare i luoghi dove organizzarsi, cioè si deve mettere a disposizione costruendo degli spazi non verticali in cui chiunque, giovani, non giovani, possono dare un contributo. E il partito come funziona nel Novecento forse non funziona più, o non funziona più come prima, perché continua a essere un elemento di stabilità importante nei sistemi democratici, perché altrimenti ci abbiamo solamente affidato ai social. Però devi costruire anche qualcosa di più per dare voce e la possibilità alle persone di riconoscersi insieme e provare a cambiare il mondo insieme, non da soli. Il referendum è stata una di questi appelli, in qualche modo c'è stata una partecipazione che ha stupito tutti quanti, e viviamo in questo momento una crisi democratica a livello occidentale che si deve confrontare proprio con questo, con linguaggi, grammatiche, strutture. Farlo dal mio punto di vista è bellissimo, perché io ho la possibilità di lavorare sul territorio, in luoghi concreti, materiali, che vedo cambiare e che si trasformano, e quindi questo per me è una grandissima opportunità. Questo io lo credo da sempre, da quando facevo il militante da giovanissimo, e continuo a pensare che nel mondo chi sta resistendo in qualche modo lo fa perché crede in questo. Sono andato a fare in Kurdistan, sono andato a fare in Palestina, in Irlanda, perché continua a credere in questo.
0: Va bene, noi, Amedeo, ti ringraziamo. E
1: ci sarebbero un miliardo di domande,
0: domande anche da parte di chi ci scrive. Se
1: vorrà di tornare a trovarci,
2: ci andiamo alla prossima volta. D'identità entro il 31 luglio, ci avrete tutti quanti gli uffici impallati, però è importante.
1: Quindi
2: dice
1: entro
2: farlo.
1: Il 3 agosto, ci scrivono, è una situazione paradossale.
2: È una situazione paradossale, perché noi stiamo facendo la cosa più difficile d'Italia, perché voglio vedere un altro comune d'Italia che c'ha i numeri di Roma, però ci riusciremo. Nonostante ciò, non perdete in qualche modo la speranza e l'ostinazione.
0: Muovetevi per tempo, qualcosa di un altro, approfittatene. E ti lascio a questo punto a presentare anche la scelta di Elvis Presley.
2: Beh, io penso che in qualche modo, dopo Dante, Leopardi, Eugenio Montale e tante poetesse donne, Patrizia Cavale ed altre, il più grande poeta penso ancora vivente, poi tanti dicono che non è più vivente,
0: è morto,
2: sia Elvis Presley, e quindi non potevo, quando mi avete detto porto una canzone, portare la canzone del sommo.
0: Vabbè, la vedevo, grazie.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Iscrizioni aperte ai nidi comunali per i bambini che già frequentano e devono rinnovare il posto. Per procedere occorre essere in regola con il pagamento delle quote contributive, inclusa quella dovuta per il mese di giugno. La richiesta di iscrizione deve essere compilata online entro il 22 giugno. Da domani sera a domenica Roma ospita le Notti del Vino nella suggestiva location del Ponte della Musica. Per 3 serate, oltre 70 cantine saranno protagoniste con le proprie etichette in degustazione. Info e biglietti su decanterwineacademy.org. Dal 13 giugno al 7 agosto torna Summertime alla Casa del Jazz. In programma oltre 40 concerti che vedranno alternarsi grandi protagonisti del jazz internazionale, nuove stelle della scena mondiale e i più autorevoli artisti italiani. Programma completo su culture.roma.it.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Ciao, sono Roberto Cole e anche questa

0: sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, lavazza caffè, crema e gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche acquistando online.
1: Supermercati Tim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: me va tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: La migliore musica rock tutto il giorno.
6: Here we go.
5: Classici, contemporanei e novità.
6: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.

Matty Pop che gioca tra pochissimo con voi, non a indovina chi te le suona, ma sicuramente ascolta sempre in vostra compagnia Marilyn Manson con questa sua This is the new shit.

0: This is the new shit, Marilyn Manson.
1: Va ora in onda, pazza idea.
2: Ma che bello, eh?
3: Ah, proprio quello.
4: Pazza, che è ora del quiz, indovina chi dove suona domani sera a cena.
5: E Sting, zeniatta mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i Rage?
2: This is Pazza Idea, il nostro nuovo radio game show.
0: La decisione, famiglia nel bosco, Nordio archivia l'inchiesta, nessun illecito dei magistrati.
2: Che... però che c'entra?
0: Noi siamo un po' la famiglia nel posto.
2: Ah, siamo noi.
0: Un bosco di Casa Albertone.
2: Va bene, va bene.
0: Alberto c'è anche da queste parti.
2: Va bene, va bene. Le regole di Pazza Idea sono un po' diverse rispetto al solito. Noi vediamo comunque degli indizi e voi dovete comunque indovinare l'artista o la band, certo, e il titolo del disco. Chiedo al maestro Giambiero se posso, visto che oggi è la sua trasmissione, il livello di difficoltà e il premio di oggi.
6: Allora, il livello di difficoltà quest'oggi è estate bagnata su estate fortunata, chiaramente, cioè,
2: chiaro?
6: Sappiamo tutti, no? È iniziata l'estate, mi sembra, no?
0: Sì.
6: Non credo.
2: No, il 21 giugno.
6: Il 21 giugno, quindi non è...
2: Sì, sempre il 21 giugno.
6: Sempre, quindi allora facciamo...
0: O solo quest'anno.
6: Solo quest'anno il 21 giugno. Ma io infatti mi ricordavo questa cosa.
2: Che ti ricordavi, scusa?
6: E indovina chi te le suona, viene a cena questa sera, zegnatta mondata.
2: Abbiamo
6: detto tutto. Questo è il premio di quest'oggi, una bella zegnatta mondata, tutta cromata d'oro, 10 HP, tutto oro, ragazzi. Però ricordatevi che
2: se la cioccolata fosse carne, no,
6: che non è tutto oro quello che luccica.
2: Va bene, mi sembra tutto abbastanza chiaro. È il terzo album della band o dell'artista, pubblicato nel 2002. È un concept che simula un viaggio in auto da Los Angeles verso il deserto di Joshua Tree, con stazioni radio fittizie a fare da collante fra i brani.
0: Ok, vero.
2: Dopo dobbiamo dare il voto alla puntata, eh.
6: Ma come uno? Prima dell'intervista stava uno, poi intervista 10,
2: 9.
6: Vamo 9, no.
2: Dai. Anche oggi il maestro Cesari suona, sì, per voi, perché ricordiamo, this is pazza idea.
0: Esatto, oggi suona un'inchiesta archiviata,
2: sì,
0: come è giusto che sia. Sentiamo prima Impurezza e poi all'interno del disco di oggi.
7: Dammi solo un minuto, un soffio di fiato.
2: Ma ricordavo più lenta.
0: Forse questo è originale.
2: Sì, questo è l'originale.
6: Quella vera.
2: Quella rullata.
0: Sì, sono bruttissimo. La batteria.
6: Prende in giro i batteristi.
2: No,
6: di mamma mia.
0: Solo perché
2: però...
0: ce la suona lui la batteria.
6: Solo lui la sa suonare, ragazzi.
2: Ma non è vero, non l'ho mai detto.
0: Vabbè, però... nonostante Emanuele Forte, ascoltiamo l'inchiesta archiviata all'interno del disco di oggi.

0: Vogliamo continuare?
1: Non lo so. Basta.
2: Vogliamo cantare? Non lo so.
1: Beh, dai, ragazzi. Penso si sia capito ampiamente. 3899-106-600. La domanda quindi è quella: di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando? Brand new music, right?

0: Blood on the Bone, Amazons. Andiamo col recap, va?
1: Dici, vabbè, va.
0: Per the damn.
1: C'è ragione. È il terzo album della band dell'artista pubblicato nel 2002. È un concept che simula un viaggio in auto da Los Angeles verso il deserto di Joshua Tree, con stazioni radio fittizie a fare da collante fra i brani. E vi beccate pure gli ultimi indizi, dai.
0: Vai.
2: Il titolo fa riferimento all'idea che la musica della band o dell'artista sia così potente e viscerale da poter essere sentita anche da chi non sente.
1: E ho detto tutto.
0: Oggi lo stiamo proprio regalando come i cornetti al bar la sera.
1: Non
0: no?
1: C'è
0: quelli
1: anche
0: che avanzano.
1: Vabbè, non si può dire forse di questo. No.
0: Che
1: no.
0: Cosa?
1: No, volevo è un modo
3: no,
1: di dire.
3: No,
1: ma dico.
3: No.
1: Vabbè, no.
0: Maestro,
1: detto, no. Non ho detto niente, sì.
0: Vabbè. Ho detto solo no.
3: Vabbè, perché io ho già stato quello a mapparare a lui con sette camini. Perché tu dici i cornetti del London Bar.
0: Come si è spinta?
3: Era un proverbio.
0: Lui
3: voleva dire.
1: Era un proverbio.
3: Lo sai Valerio che voleva dire? Lui voleva dire io al London Bar i sette camini, i cornetti.
1: La mattina c'ho
3: invece di regalarli, io li butto.
1: E li vendo.
3: Li butto via. Oh, non li regalo a nessuno.
0: Amedeo Ciaccari se n'è andato, no, sbuffando, dicendo comunque dite a quel vostro collega che sette camini non è il centro del mondo.
3: È incredibile. A un certo punto sta discussione su
0: sette camini. Un po' corre verso. Maestro, a me pare che dica sette camini,
3: no,
0: perché li rimetto a lei.
3: No, ce l'ho no, dice Enzo che è il più grande.
1: Ciao Giambieri!
3: No, esatto, proprio
1: grande
3: lui. Enzo che è il più grande, come dire, amante del London Bar. Lui
0: certo.
3: Fa proprio colazione, pranzo e cena e a volte anche l'aperitivo.
1: C'ha il tavolo riservato sempre.
3: C'ha il tavolo sempre
1: privé.
3: Attenzione.

0: Rise, Soundgarden. Allora, cari Emanuele e Giampiero, Giampiero ed Emanuele, sì, che dir si voglia, secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi? Ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Ma sì, dai, sì.
0: Andiamo a sentire a leggere questa rullata.
2: Che te ridi, ma prende in giro gli altri basseristi.
0: Se, veramente
1: se ride pure Valerio.
0: No, io non vorrei
2: ma
0: mai.
2: Valerio ride perché.
1: Perché? Dai, dimmi perché.
2: Perché è inclusivo.
0: Io rido
2: fragico
0: di Emanuele Forte. Non...
1: ecco, grazie.
2: Rido
1: grazie
2: per Emanuele Forte.
1: Sì, grazie.
2: E
1: grazie
2: con Emanuele.
0: Per e con, esattamente.
2: Bravo.
0: Vabbè, dai, allora c'è Francesco, su, ha vinto lui.
3: Queens of the Stone Age, spazio trattino spazio, Song for the Dead, dove Death è sordo e non morte.
0: Ecco,
3: quindi vinto con la F.
0: Questa sì, specifica sì, poteva valerti, forse che non ci va a fare niente se non annaccene,
1: sì, posso dire?
0: La squalifica, però sì, prego maestro.
2: Hai vinto, oltre al premio, che non mi ricordo qual era, però vince anche
0: gran
2: un aperitivo
0: premio
2: con Biordo Michelotti.
1: Bravo, che è un po' che...
2: aperitivo con Biordo Michelotti, oh. Poi lasciaci il tuo numero, ti sarei proprio ricontattato da Biordo, proprio
1: da
2: loro.
1: Michelotti, a tutti e due.
0: Esattamente. Vabbè, io saluto e ringrazio Emanuele Forte, Giampiero Giuli.
1: Grazie a te, Valerio.
2: Ciao, ciao,
1: grazie
2: ciao
1: a te, Giampiero Giuli.
2: Ciao Emanuele, ciao Valerio, dammi solo un minuto e viva, ciao, a domani.
0: Lasciamo con Paolo Alessandro con voi fino alle 21, ma ciao. Rumore e soprattutto, come
1: bravo
0: dico sempre,
1: ricordo,
0: show must go on. Ciao.
4: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
1: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
5: Always the best music.
4: Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock News. Edizione della sera.
6: Apriamo oggi con i Mastodon perché online il singolo accompagnato da video della nuova Your Ghost Again, primo estratto dal prossimo lavoro in studio della band, ancora senza titolo né data di uscita ufficiale. Primo album a vedere la partecipazione del chitarrista Nick Johnston e del tastierista João Nogueira, il disco è stato coprodotto dallo stesso gruppo insieme a Patrick Berger e Carl Pellew. Proseguiamo con i Metallica, un nuovo record stabilito da James Hetfield e compagni in Germania per numero totale di partecipanti a un singolo concerto. Nello specifico, la formazione statunitense ha registrato 94.000 biglietti venduti con il proprio ultimo show tenuto presso l'Olympia Stadium di Berlino, superando così il primato finora detenuto dagli U2 raggiunto nel 2009 nella medesima location. Dato le stampe, nel 2023, il tuttora ultimo 72 Seasons, la band ha fatto tappa in Italia un giorno fa a Bologna per un unico appuntamento andato in scena allo stadio Renato Dallara. Infine gli Avenged Sevenfold, ospite del nuovo singolo delle Pussy Riot, Candy Dopamine, ora disponibile per l'ascolto sulle principali piattaforme. Conclusosi negli scorsi giorni il contratto con Warner Records, il gruppo americano ha dichiarato di voler procedere senza alcuna esclusiva, gestendo le proprie prossime uscite in totale autonomia, eccezione fatta per la sola distribuzione.
4: Le ricorrenze.
7: Oggi, 4 giugno 1974, nasce Stephen Lessard, bassista americano, cofondatore e membro della Dave Matthews Band e del side project Yukon Cornelius. 1984, Bruce Springsteen pubblica il suo settimo album in studio, Born in the USA. 1997, viene rinvenuto esanime nel fiume Mississippi il corpo di Jeff Buckley, indimenticato cantautore statunitense, scomparso il 29 maggio dello stesso anno.
4: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
8: On Radio Rock.
9: Proprio così. Buonasera, vieni più vicino. Perché devi farla tu questa cosa?
10: Perché a te non andava.
9: Il direttore è contrario agli imbocchi di trasmissione a due voci, ma l'avete già sentito, quindi non si merita assolutamente una sigla di presentazione questa sera. Sandro Canori, io invece sono Paola Niazzumo. A quanto pare questo è Malrumore, il caos regna sovrano anche in quei pochi secondi dove tutto in ordine, come piace a me, tutto va bene e siamo ancora sotto la scia della professionalità di quelli di Antipop, che ringraziamo e salutiamo. Qui diamo l'appuntamento domani perché sì, sembra l'ultimo giorno della settimana, ma non lo è, ancora giovedì. Mannaggia. Possiamo andare sul sito radiorock.it a recuperare la playlist della musica che avete ascoltato insieme a questi ragazzacci nel pomeriggio di Radio Rock. A proposito di musica, ieri li abbiamo nominati parlando di lavoro e un'altra la canzone, ma sono sempre gli Offspring.
4: Radio Rock, back in time.
11: Don't start deep in love and glory.

0: pomeriggio, quindi, in questo giovedì di grasse risate, no?
1: Siamo tutti. Santa merda!
0: Perché?
1: No, era, mi ha ridato quelle vibes, non lo so perché.
0: Ma come siamo finiti proprio lì? Non lo so, non so neanche dove siamo finiti in questi primi 14 minuti di programma. Ben ritrovate, ben ritrovati. Come andiamo? 3899-106-600. C'era chi gioiva per gli Offspring perché martedì andrà a vederli qui a Roma. Che bello, speriamo che siano invecchiati quanto me, dice. Effettivamente un po' vecchi lo sono anche loro. Buonasera a Federico, anzi buon pomeriggio a Federico, buon pomeriggio ad Andrew, che dice un nome, una garanzia. Non parlava di Little Tony ma dei Five Finger Death Punch.
2: Ha pianto troppo insieme a me. Riderà.
0: Commentavamo fuori onda che nel frattempo sono uscite varie analisi mezzo conclusive di questa lunga storia di Zero Calcare. E scrivono tutti cose che fondamentalmente abbiamo detto noi.
1: Che adesso io, non me ne frega niente, anche io voglio prendere il merito. Che io questa cosa l'ho vista arrivare. E che cosa ti ho detto?
0: L'hai apparecchiata così per
1: fammi come è dire questa cosa prima che succeda quello che sta per succedere. E così è andata. E ma guarda un po', ma non penso essere il Mago Telma, eh?
0: No, però sei Sandro Canori, che sa le cose. Lo
1: buonasera,
0: sappiamo.
1: Buonasera a tutti, amici ascoltatori, ascoltatori Radio Rock 600. Ma rumore, saremo qui fino alle 21, almeno Paulonia, io capiamo.
0: Poi molto bello perché oggi inizia, credo, una serie di appuntamenti fissi che Radio Rock avrà per tutto il mese del Pride con ospiti che ci parleranno insomma di varie cose legate chiaramente al Gay Center, ma noi intanto continuiamo con la musica. Nulla ci fa ridere più di la musica violenta, almeno per quanto riguarda me. Anche Bonifici a caso, tra poco vi parlo.
1: Cosa?
0: Di Bonifici a caso. Bonifici a caso che succedono sempre
1: a chi?
0: Gli altri, penso, incredibile. Questa cosa mai che è uno.
1: Secondo te, se io, cioè, se noi diamo il nostro IBAN in diretta, almeno uno stronzo.
0: Non possiamo, no, non né funziona, io né te, purtroppo.
1: Mannaggia, vabbè.
0: Però potremmo dare PayPal. Vabbè. Holy Mates.

0: chi dice, beh, un tasto buy me a beer sui profili del sito lo potrebbero pure mettere, ma chi se ne frega il sito di Radio Rock? Non vogliamo che date dei soldi alla Radio del Rock.
1: Potete contattarci in privato e ho delle magliette sudate e delle mutande. Volevo usare un altro aggettivo che però è sempre sudato.
0: Alla fine gli indumenti che potete prendere da sotto sono sudati.
1: Mi alleno spesso e volentieri la mattina e quindi ogni mattina io produco un paio di mi raccomando, ascoltate bene all'ascolto. Andiamo alla pesca a strascico. C'è 100.000 ascoltatori al quarto d'ora, com'è la storia?
0: Insomma, qualcosa.
1: Non lo sappiamo, però comunque ci sarà qualcuno, magari anche
0: che
1: uno
0: può.
1: Solo anche per capire. Io vi comunico, potete contattarmi in privato, produco più o meno a settimana 3-4 mutande sudate e 3-4 paia di calzini.
0: Che è successo in questo programma?
1: Sudati. Questo per dire cosa?
0: Non lo so.
1: Che voi sappiatelo. Se volete, tra l'altro, lo so che è un cammino appetibile di materiale di Paulonia. Detto ciò, possiamo anche accordarci e posso vedere se. No?
2: Non lo so.
1: Non lo sai. Quindi, vediamo se questa cosa porterà dei risultati.
0: Ma cosa?
1: Dai.
0: Io va bene, Domenico. Arriva anche dicendo vi darei quel che posso, no, ma sono davvero povero come la merda, quindi ciccia. Ma almeno potrebbe essere qualcosa che se stasera la faccio finita, almeno quei 2-3 caffè
1: faccio
0: ve li bevete
1: finita.
0: Alla mia faccia. Ma no, Domenico, ma che stiamo dicendo? No. Per favore.
1: Stiamo scherzando, anche perché non posso vendere mutande, ne ho poche.
0: Vabbè, poi con gli introiti si rifornisce no,
1: si
0: la materia prima.
1: Sei preparata sul marketing.
0: Ecco, poi c'è chi dice, ma i Metallica che hanno suonato la sigla di Kenshiro a Bologna, quanto ho rosicato.
1: Mamma mia, ma l'ha fatto per gli ascoltatori, hanno fatto per gli ascoltatori di Radio Rock, secondo me. L'ha fatto proprio per gli ascoltatori di Radio Rock, per far spippettare gli ascoltatori di Radio Rock.
0: Beh, molto bello, dai, un momento incredibilmente goliardico, peccato che è stata suonata...
1: Contatto gli Iron Maiden per fargli suonare quella di Dragon Ball.
0: Peccato che è stata suonata da Robert Trujillo, cioè bellissimo il basso, che basso
1: però...
0: così, e cantata da lui più che altro, anziché da James Hetfield. Vuoi mettere, però già su di lui, che comunque essendo sudamericano, cioè, un po' più, ogni tanto gli partiva lo spagnolo, ma comunque c'era quel vibe inglese che è bruttissimo, non si può sentire.
1: Non si può ascoltare.
0: Adesso me la vado a recuperare, pensavo l'aveste sentita 20.000 volte in tutta la giornata.
1: Sì, scusate, mi scuso perché mi mandano giustamente un messaggio, infatti no, gli Iron Maiden cantano Dragon, ma i Judas Priest che cantano
0: Dragon. Giusto, vabbè, insomma, Sandro, sei volubile.
1: I Mumford & Sons che cantano Anna dai capelli rossi.
0: Tu sai che cosa hai fatto?
1: Ho fatto. Non
0: hai
1: fatto,
0: fatto
1: niente.
0: Arrabbiare la regia perché li hai nominati. Se adesso arrivano.
1: Beh, ma forse sono che cantano Anna dai capelli rossi e tanta roba, no?
2: Ci vediamo.
0: Ci vediamo. C'era anche questo. Non lo sapevo che c'era anche un ci vediamo. Ero rimasta a quelli inglesi. Vabbè, basta. Devo mettere una canzone. Non mi rompete le scatole.
1: My score di Rai.
0: Capito. Esce
1: vabbè,
0: subito.
1: Ma la sentiamo. Ehi,

0: me gli ascoltatori assidui che mi scrivono: ma era Abe? No, signori, non era Abe, mannaggia. Chiaro, ma dove siete di solito? Distratto ascolto radiofonico non è più quello di una volta, dove pendevate tutti dalle nostre labbra e se vi dicevamo che arrivavano gli alieni e stavano distruggendo il mondo, voi vi cagavate sotto. Erano bei tempi, mannaggia. Senti come sono mio nonna.
1: Si cominciava.
0: Sì, buonasera Luigi, buonasera. Vediamo un po' a chi manda anche la propria voce al 3899 106.
2: Ragazzi, buonasera.
0: Ciao.
2: E ho acceso adesso la radio e sento Sandro parlare di mutande e calzini sudati. E che direzione sta prendendo questo splendido programma?
1: Chiedilo alla conduttrice.
2: Ci dobbiamo preoccupare? Comunque sappiate che vi voglio sempre bene.
0: Grazie.
2: Buon lavoro, ragazzi.
0: Grazie. Lavoro anche a te.
1: Chiedi alla conduttrice, io non mi prendo responsabilità, il mio contratto prevede che io possa fare come voglio e loro devono arginarmi.
0: Allora, senti un po', tornando a Los Metallicas, c'è chi denota, vedi, a proposito di ascolto distratto e del fatto che non vi rimane più veramente niente nella capoccia, non lo so, prendete degli integratori di sali minerali e magnesio.
1: Vabbè, ma
0: c'è chi rimuove completamente il fatto che ogni volta che Metallica ultimamente sono venuti in Italia, o anzi ogni volta che vanno in un paese, suonano una cover popolare nel luogo.
1: Sì, fa questa cosa.
0: Innovativi, non l'ha mai fatto nessuno prima.
1: Ma
0: di
1: non
0: loro.
1: Era ironico, non
0: però
1: sapevo.
0: In realtà, per esempio, nel 2018 hanno fatto l'immortale loro, c'è chi dice no, di Vasco Rossi.
1: Dove?
0: In Italia.
1: Perché dove suonavano? A Bolo.
0: Non mi ricordo. Nel 2024 mi ricordo invece l'assurdità di Acida, dei Prozac più.
1: Ah,
0: e anche quest'anno era stato molto bello, molto divertito. Gianmaria Accusani. Ovviamente quest'anno è stato, come dicevamo, il caso di Kenny il Gorilla.
1: Sarebbe interessante che scelta hanno fatto negli altri paesi europei. Cioè se lo fanno in tutti i paesi. Cioè di che se stai lì e parte sta cosa ti senti male.
0: Ma infatti c'è gente che... Ma no!
1: C'è gente che piange, penso. Io avrei pianto, penso.
0: Cioè è super epico. E poi è Make Us Fight on the Hill in the Early Days. Cioè, perfetta.
1: Scusa ma... Vabbè. Ah, città, che poi in italiano ci sono impegnati.
0: La follia.
1: I metalli che ascoltano Radio Rock confermato,
0: Spesirà.
1: Cade, sembra Phil Collins che canta Tarzan.
0: Chi mai potrà? Chi mai potrà? Detto poi. Però James non è neanche inquadrato. Guerriero.
1: Ma scusa, ma l'autore della canzone italiana, come ha reagito? Cioè,
0: sarà
1: state...
0: ancora vivo? Poi, tra l'altro.
1: Beh, credo, stavo cercando, però sembrerebbe di sì.
0: Vabbè, facciamo
1: Claudio
0: così, andiamo
1: Maglioli,
0: al break.
1: Spectra.
0: Claudio Baglioni?
1: Maglioli.
0: Ah, okay. Beh, Claudio Baglioni, scopriamo oggi l'autore di
1: Guerriero. Vabbè, c'era Masini che canta la sigla di Shaman King, quindi può essere tutto.
0: Masini ha fatto troppe cose che non voglio ricordare, no. A proposito dei Metallica.
1: Rispetto per la sigla di Shaman King, che è la miglior sigla di un cartone
0: meno
1: animato.
0: Rispetto per chi se ne frega, però. Comunque, magari cerchiamo... Cioè io il video che ho visto io era sicuramente di una qualità migliore di questo, tra l'altro. Intanto andiamo al break. Vediamo cosa riusciamo a recuperare durante la pausa da farvi ascoltare.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati! Fino all'8 giugno, Foxy Mega, carta igienica confezione da 8 rotoli, 3,79 euro. Valida anche acquistando online.
3: Supermercati PIM, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: La migliore musica rock tutto il giorno.
7: Just like that!
8: Radio Rock, tutta un'altra storia. Questo è Malrumore.
9: Malrumore
8: on Radio Rock.
9: 18:35 minuti, un giovedì di Malrumore a suon di Ken il Guerriero, Metallica, mutande, calzini sudati e poi sì, a un certo punto anche bonifici fatti a caso. Aiuto è quello che dico io, aiuto è quello che dicono i Papa Roach.

questa nuova dei Foo Fighters, Spit Shine. Bisogna tirare le cose al lustro, no? Quando lucidi qualcosa sputandoci sopra. Votatela sul sito radiorock.it, perfettamente a tema con questa confusa, incredibile.

0: Puntata di Malrumore appena iniziata e già così perduta nello spazio-tempo.
1: Posso dire che Caruso molto peggio di Acida. Io mi sarei preso volentieri Acida, invece mi sono beccato Caruso, con tutto il rispetto.
0: Come si chiamano? I Metallica, quindi, che hanno suonato Caruso. Perché stavo facendo una ricerca, Sandro. Sì. L'abitudine dei Metallica è di fare, perché c'era chi diceva sì, ok, ma Kenny il guerriero, no, sono diventata anche io messicana, non riesco a dire guerriero perché dico guerriero. Vabbè, ma Keiichiro non è una cover qualunque di una canzone famosa, ma la sigla di un cartone, sì, ma insomma, che vuoi che ci sia a trovare canzone famosa che tutti cantano, magari suona vagamente metalleggiante.
2: Oh, poi vanno tutti verso un effetto nostalgia, no? Ci stanno a lavorare un po' tutti gli ambiti e tutte le cose, quindi magari hanno fatto un'indagine per capire una cosa molto anni 80. Cioè, sì, bisognerebbe vedere cosa hanno fatto in altri paesi. Magari la domanda che hanno fatto è proprio tipo: diteci un cartone simbolo degli anni 80 che noi possiamo risuonare. Che ne so, mi sembra, cioè, talmente chiaro il match, che è evidente che è volutamente, cioè, è stata fatta una richiesta in quel senso.
0: È chiaro, certo. Se non ricordo male, Metallica suonarono anche il Diablo dei Litfiba, anche di questo memoria. Però, allora, da una rapida ricerca, quello che ho trovato in maniera sicura è no, che c'è sempre, diciamo, questo spazio chiamato Rob and Kirk Doodle, vale a dire Robert Trujillo e Kirk Hammett scarabocchiano, cioè si divertono, okay. Ed è per questo che poi non vediamo magari James, che prende l'occasione per prendere un po' di respiro. Comunque, un'abitudine che è iniziata nel Worldwide Tour, quindi quello che è iniziato nel 2017 e riportato quindi anche in questo tour qui, a quanto pare. Scelgono quasi sempre un pezzo iconico del paese in cui si trovano, ma spaziando da sempre dal pop al rock al locale, chicche tradizionali addirittura e cose del genere. Alcuni precedenti italiani sono stati nel 2024 a Milano, hanno fatto Acqua Azzurra, Acqua Chiara di Lucio Battisti.
2: Bellissimo.
0: Ci eravate raccontate, c'era a Torino, c'è chi dice no, di Vasco Rossi, guarda che brutta scelta. Bologna 2018, sempre a Bologna. Questo pure me lo ricordo, mi sembra che fecero Schiantos con Gelati, che potrebbe essere uno di quei momenti in cui, se l'avessi visto io, mi sarebbe andata via la vita, Sandro, sarei morta lì. Ovviamente altre città in Europa sono state coinvolte da questo tipo di cosa. In Germania, proprio qualche giorno fa, Zon dei Rammstein, e in passato a Stoccarda avevano fatto Rock Me Amadeus di Falco. In Grecia hanno fatto una canzone che non vi leggerò perché non so leggere il greco, però la canzone di una famosissima band post-punk greca, quindi super local, come i Prozac più qua, okay, in qualche modo. In Norvegia hanno fatto Take On Me degli Aha. In Francia hanno
2: Oscar
0: fatto Maguel. Poi altre cose che non leggerò in Repubblica Ceca, cose di Iggy Pop e Stone Roses nel Regno Unito. In Australia si sono dedicati a The Living End e anche al John Butler Trio. E poi ovviamente Stati Uniti, tante cose, perché visto che hanno suonato nella città natale di Prince, hanno fatto una loro cover di When Doves Cry. Insomma, tutti momenti incredibili, che sarebbe bello recuperare anche dal punto di vista audio-video. Intanto,
2: mi pare che non c'è una compilation fatta da qualche fan fulminato su YouTube.
0: Sì, certo, è che bisogna poi andare anche a recuperare dei video, andarci proprio fisicamente con i propri piedi.
2: Ma noi non odiavamo i Metallica.
0: Ma sei scemo?
2: Ah no, ok. Mamma mia. Tu odi tutto.
0: Odio delle persone. Sentiamo se qui si sente meglio, sentiamo. Perché dobbiamo notare le scelte linguistiche.
2: La terza volta che la stiamo sentendo.
0: La seconda, penso. Sentire il centro.
2: Sa, qualcuno sta capendo adesso. Adesso hanno capito più o meno tutti. E poi tra di loro ci sono generazioni Z che si guardano il papà spaventati. Papà,
0: senza,
2: ma
0: senza
2: che stanno facendo questi anziani? Perché parlano come Rats the Gun? Che non conoscono ovviamente perché sono generazione Z. Peserà
0: le nostre
2: carriere. A te ne era facile.
0: Sì.
2: Vabbè, è difficile. Poi CH, quindi C.
0: che mapotra.
2: Ci sta, dai, però, grande.
0: Dai. Ah, mi mancava sta parte.
2: Fulminò dal cielo.
0: Con Dottiesco.
2: Cadetto, vabbè.
0: Ma che ne so, ma non lo sa neanche lui, poverino.
2: Oh, già che lo fa, è incredibile. C'è un'attenzione.
0: E poi siamo in Metallica, quindi arriva Kirk Hammett che dice scusa, facciamo, io faccio la mia
2: variazione. Miglioriamo questa canzone dopo averla peggiorata. Sto cercando ancora di capire se Spectra è vivo e se ha commentato questa cosa.
0: Cioè, chi si ricorda 2019, Milano, Letfiba e pioggia scrosciante, Elvis dall'alto disse: ma che è sta monnezza? E giù acqua. Effettivamente, effettivamente. Però vi posso dire, la cosa migliore di questa cover. Chi? Massimo è morto. Cosa stanno dicendo?
2: Il Papa è morto.
0: Prego. Dicevo, la cosa migliore secondo me di questa versione rimane comunque il basso, perché a Robertino gli possiamo dire tante cose, ma come slappa lui quel basso, pochi altri.

0: Suicidal Tendencies, chiaramente Get Your Base On. C'è chi si lamenta che è una cacata pazzesca questa cover dei Metallica, che non ha neanche del groove. C'è chi ci propone altre versioni metal.
1: Ma è il
0: di
1: momento
0: Guerriero.
1: Di per sé
0: è
1: poi
0: goliardico, sì, cioè. Non è che stavano rivoluzionando la storia della
1: ma
0: musica.
1: No, anche perché è proprio il momento del concerto in cui loro due cazzeggiano apertamente, no?
0: Esatto,
1: è proprio quello il senso
0: quello.
1: Cioè, come uno che prende una chitarra e senza nemmeno vedere se è accordata comincia a suonare una cosa per ridere, cioè,
0: non... Però mi dicevi fuori onda che forse hai riallacciato il motivo per cui, proprio perché Kenny il Guerriero.
1: Ah, beh, una battuta, ho detto forse perché hanno visto quanti mila euro abbiamo dato a Luca, a Tetsuo Ara, per una cazzo di foto, 15.000 euro, quant'era? 12.000 euro per uno sketch originale di Tetsuo Ara, che per chi non sapesse è l'autore di Kenny il Guerriero, quindi forse loro, avendo visto sta notizia, dicevo, ammazza, agli italiani piace un botto Kenny il Guerriero.
0: forse glielo diamo.
2: Pensa se ci facevano Ali e Benji, no? Per piacere per culo per la nazionale.
0: Sarebbe stato ancora più delicato.
1: La storia più assurda di Tetsuo Ara è che Pietro Sparacino l'ha incrociato in una stanza mentre andava al bagno e l'hanno fatto uscire perché doveva arrivare il maestro a
0: ma
1: fare la cacca.
0: Non poteva andare in bagno.
1: Perché doveva arrivare il maestro, quello era il maestro da fare la cacca.
0: Ne ha fatte raccontare in quei giorni. Poi c'è chi arriva a proposito di metal,
1: sì,
0: e sigle, oh, dove cavolo l'ho messo però, ecco qui, di metal e sigle dei cartoni animati, c'è cioè l'uomo che forse più ci ha fatto sognare all'interno dei suoi tour acustici.
3: I gotta double check now.
0: Perché, come dire, in maniera del tutto inaspettata, ha iniziato a dare delle versioni country delle sue canzoni, delle versioni così, chitarra voce pazzesche, delle cover anche serie, pure lui, pure qualcosa di Prince, molto altro. E poi ha detto, non so se voglio suonare questa prossima cover, potrebbe essere un po' complesso.
3: Ok, fine.
0: Dai, forse mi avete convinto.
3: It's not SpongeBob, you assholes. Are you ready, kids? I can hear you.
1: Io pensavo a fare la cover dei Modena City Rambles.

0: guys are fucking nuts.
1: Mamma mia, Corey Taylor, cioè belli gli Slipknot.
2: Una sera come tanto.
1: Se poteva sembrare. E tra l'altro ha fatto delle cose talmente folli che sarebbe potuto finire anche ai Modern City Rumbles. Poi c'era chi diceva: metti questa e vediamo chi la riconosce. Sei arrivato tardi però, eh.

0: secondo me è giapponese.
1: Perché
0: stanno a sentire questa cosa? Che c'è?
1: È proprio bella
0: metallica,
1: effettivamente.
0: Ah, io ho scoperto la trasmissione televisiva giapponese, è bellissima ovviamente.
1: Poco c'era la

0: poi, come tutte le canzoni giapponesi metal, arriva il ritornello e mi fa cagare.
1: Il ritornello rovina sempre tutto.
0: Mamma mia, era così bella la sigla della seconda stagione di Doro i Doro. Ne abbiamo già parlato e quindi, insomma, amico caro, bravo, sei della giusta squadra. Tra poco torniamo con voi, per voi e in voi, qualora siete un po' fortunati. Soldi, voglio parlare di soldi.

0: la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.

0: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.atcl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
2: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
3: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
4: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
5: Il rock migliore, 24 ore al giorno. It's on Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
1: 19.5 minuti, sempre Malrumore. Siete tantissime e tantissimi al 3899-106-600. Nonostante il caos regni sovrano, come al solito non si sa di che cosa stiamo parlando, ma lo stiamo facendo insieme in compagnia della buona musica di Radio Rock.
0: Radio Rock, back in time.

0: quanto passerà.
1: Quanta saggezza in questa Aldair Piotta tra le nostre novità che trovate sul sito radiorock.it. Un voto al giorno per mantenere la vostra preferita qui nell'alta rotazione ogni mezz'oretta circa. Sandro, posso finalmente parlare di soldi? Possiamo lasciarci dietro le
2: soldi?
1: Perché un po' io oggi vorrei essere il signor, come si chiamava? Ahmed Jahangir Takalo.
2: Ah, pensavo di parlare ancora dei due spicci in quel senso.
1: No, basta, per favore. Ma abbiamo detto, anzi, proprio tu hai detto tutto quello che andava detto, anzi tempo. Ora che lo stanno dicendo a tutti gli altri, possiamo passare oltre. Quello che vi dicevo, bonifici alla CDC, che capita così, una storia che arriva dalla Turchia, in realtà non è bella quanto sembra, come tutte le cose nella nostra vita, però lui...
2: Tutte le cose provenienti dalla Turchia, però...
1: Ma vabbè, Sandro, no!
2: No, però... pensavo che tu lo stessi
1: invece,
2: per dire, invece...
1: È scriteriata, ma non così tanto. E Ahmed, che, anzi Ahmad, chiameremo così per amicizia, perché sì, tutto il resto del nome non ce la faccio, ha 32 anni... E si è ritrovato la carta bloccata proprio mentre era alla cassa del supermercato. Un'esperienza comune che tanti di noi magari possono aver provato, soprattutto se siete con le pezze come me. Che cosa è successo? È successo che però questa carta è stata bloccata perché? Per phishing? Perché gli hanno clonato qualche cosa? Perché gli hanno rubato i conti?
2: Ha superato il limite del contactless.
1: Questa cosa qua? No!
2: No!
1: No, perché si è trovato 20 miliardi sul conto. La banca ha detto, forse è un po' strana questa cosa.
2: Miliardi di lire turche, che c'è stato?
1: 20 miliardi, c'è scritto, adesso arriviamo, arriviamo un pezzo. Sarebbe un trilione di lire turche, ok? Quindi okay. No, 20 miliardi credo di dollari.
2: Già convertito
1: di euro.
2: In dollari,
1: esatto,
2: euro.
1: Esatto, okay. Praticamente lui è dell'Azerbaigian, ma risiede in Turchia da oltre 10 anni. Dopo il problema alla cassa si è recato in una filiale della sua banca per chiedere spiegazioni e, come ha raccontato poi a vari emittenti, non riusciva a credere di aver tutto quel denaro sul conto.
2: Vabbè, com'è successo? Un caso di omonimia?
1: Allora, aspetta che qui ci sono un sacco di numeri. Cioè, io perché mi fate questo? Un trilione di lire turche, di cui... non so come si legge questo numero, Sandro, io non ho mai visto tutti questi...
2: parti dalla fine...
1: 999.999.999.999 lire e 99 kurus.
2: Kurus. Che è un'altra sarà centesima.
1: Quindi stiamo parlando dell'equivalente di oltre 20 miliardi di dollari provenienti da un misterioso bonifico.
2: Ma è una zia simpatica.
1: Lui
2: morta.
1: Aveva il famoso zio d'America, aveva il famoso principe in Africa.
2: Guarda, quelle cose succedono molto più spesso di quanto uno possa pensare.
1: Però
2: mai a noi, però.
1: Where is my bonifico a caso?
2: Io, guarda, nella mia vita ho conosciuto almeno due, forse se non tre persone a cui è successa una cosa molto simile. Cioè che...
1: Hanno ricevuto soldi e
2: sì.
1: Basta. E io perché...
2: Guarda che succede, ripeto, mo non so magari qual è se il caso di questo amico turco.
1: Beh, quello che è successo ovviamente è che tutto l'istituto bancario si è entrato nel panico, è stata esposta subito un'indagine e disposta, vogliamo dire il verbo giusto, e sono rimasti tutti piuttosto sconcertati e non si riesce in realtà a trovare ancora il motivo. È tutto open, è una notizia di oggi proprio, quindi sono ancora lì a dirsi ma che cosa è successo. Quindi per ora i conti rimangono inaccessibili, perciò te lo dai in faccia purtroppo, caro amico Ahmad, per adesso. Però che emozione. Lui ha raccontato però di aver chiesto all'intelligenza artificiale che cosa posso fare con tutti questi soldi, e quindi la statistica della intelligenza...
2: Che vuol dire? Non se li sono ripresi, non hanno capito...
1: Per ora sono lì bloccati, non si è capito ancora, l'indagine è in corso, ma la sua intelligenza artificiale gli ha detto potresti costruire 1000 stadi, perché, oppure comprare 9 camion carichi di oro o fondare un paese con una popolazione di 300.000 abitanti.
2: Pensa, se fossi davvero così tanto ricco da poter buttare tutti questi soldi, sarebbe comunque un esperimento sociale barra show barra reality incredibile, no?
1: Ma amico,
2: cioè,
1: caro,
2: regalo 20 milioni di miliardi a una persona a caso del mondo e vediamo che succede.
1: Ma amico caro, a te arrivano 99999999999 e 99 kurs.
2: Che vabbè, tipo soldi infiniti, è come se hai fatto il trucco dei soldi infiniti.
1: Siamo a The Sims e devi chiedere all'intelligenza artificiale cosa puoi farci.
2: Però non te li meriti quei soldi, diciamo.
1: Sicuramente non te li meriti. E secondo poi, però effettivamente io tutti insieme neanche li ho mai visti, quindi che ne so.

incredibile, ma anche voi ci state raccontando delle cose simili dove vi sono arrivati dei soldi, neanche pochi. Tra poco vi leggiamo, intanto. Radio Rock Promotion. Dal 1973 SMEA è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Con oltre 130.000 articoli tra magazzino e punti vendita, SMEA è in grado di soddisfare le esigenze di privati, installatori e piccoli rivenditori. Dall'illuminazione ai cavi elettrici, dall'energia alla sicurezza, fino a climatizzazione, riscaldamento, telefonia, dati e tanto altro. Il personale qualificato offre consulenza tecnica e preventivi su misura e grazie al laboratorio interno realizza quadri elettrici anche di grandi dimensioni su commissione. SMEA è in via Giuseppe Mirri 18, qui dietro, due passi dalla sede di Radio Rock, e in via Rapagnano 101 a Fidene. Quindi noi continuiamo con la musica e tra poco vi leggiamo.

0: Scandal, Cruising to Self-Soothe, 19:23 praticamente in questo istante. Sandro, non ci crederai, 3899-106-600, c'è chi ha avuto un'esperienza molto simile. Ci scrive Claudio, sì. Io 2 anni fa mi ritrovai più, e con tanto di screenshot, quindi è tutto vero, mi ritrovai più di 2 milioni di euro cash. Sul conto, no, cash, no. Scomparvero nel giro di 48 ore, nemmeno la banca capì bene cosa era successo, o almeno così mi dissero.
1: Beh, perché lui ovviamente si è preoccupato, ma ha fatto in tempo a preoccuparsi che questi soldi già erano rispariti.
0: Esatto.
1: Beh, magari 48 ore. Assurdo.
0: Ma dove
1: sono persone che sanno fare delle cose digitalmente, virtualmente, è abbastanza hardcore. Quindi tutto potrebbe essere, eh? Potrebbe anche essere quei soldi sono passati lì perché devono essere appoggiati lì per poi essere mandati da un'altra parte, può essere davvero tutto.
0: Incredibile, cioè a me il massimo che mi succede è che mi escono i pagamenti di cui non mi ricordo, perché date nomi, numeri, ma che volete da me? E quindi mi ritrovo con, ma perché non passa la carta? Stessa cosa che ci dice il nostro amico al 3899-106-600. A me oggi sono uscite delle somme importanti dal conto, va bene lo stesso? Sai cos'è la cosa più tipo crazy, simile del genere che mi è successo? Cioè che anche la mia banca è stata lì a dire cosa mai sarà successo?
1: Cosa è successo?
0: Sono andata a fare benzina con il bancomat, con il touch, okay. Come si chiama, sì, no? Sì. Il contactless. Però mentre facevo l'operazione ho deciso di aprire il profilo della banca perché non ero sicura di avere i soldi nel conto per fare benzina. E in quel momento vedo sulla streak di operazioni, okay, il fatto che erano appena usciti tutti i soldi che avevo sul conto. Ho fatto, ma non è possibile, una cifra senza senso, una cosa del genere. Vado a casa, non faccio più benzina, non capisco niente, non lo dovevo.
1: No,
0: attacco di panico. Due mesi fa. Attacco di panico.
1: Lo sanno tutti, scusami.
0: Vabbè. Aiuto. Chiamo la banca, fa, no, effettivamente è un'operazione sospetta, ha uno strano codice, non si capisce dove è stata fatta. Ma lo sanno tutti cosa?
1: Tu hai fatto benzina con la carta?
0: Stavo facendo benzina con la carta.
1: Però loro si fermano tutti i soldi, esatto. Poi tu metti solo 20
0: però
1: euro e ti vengono ridati quei
0: soldi. Non è che c'era scritto, è il benzinaio tal dei tali a viadotto dell'acqua
1: fresca.
0: No, pure
1: io la prima volta che mi è successo mi sono impanicato, ma ho la patente da più di 15 anni e quindi non mi è successo 2 mesi fa. Mi stupivo
0: ma
1: sulle
0: tempistiche. Ma non mi è mai successa questa cosa. E in più la mia vita è molto complessa e di soldi non è che ce ne siano tanti, quindi è ovvio che se improvvisamente io sono lì e vedo che me li avete levati tutti con un XY... operazione
1: hanno hackerato la pompa di benzina.
0: No, mi hanno clonato la... Senti, io conosco persone che gli hanno clonato la carta in fila al supermercato. Questa sembra quando mia nonna diceva: se ti avvicini al balcone arriva una strega e ti tira giù per i capelli. Lo stesso tipo di terrorismo psicologico.
1: Beh, l'unica volta che è successo era mentre giocavamo a GTA Online. È arrivato un hacker, non so chi, è entrato nella partita e ha regalato milioni di dollari a tutti i giocatori nella mappa tranne che a me.
2: Cosa?
1: Giuro.
0: Perché?
1: È stato triste, ho rosicato tanti, come se fossero i soldi veri, ho rosicato praticamente.
0: Alla fine sì, cioè esatto, a me al massimo al contrario, mi sono ritrovato 1.000 euro di meno a buffo anni fa, cioè tu non sai ancora perché ti hanno tolto quei 1.000 euro.
1: Quello è successo pure a me, però poi ho bloccato la carta perché ho capito che era una mezza truffa strana, sì.
0: E poi ci sono, vabbè, i grandi amici boomer che pur essendo miei coetanei, ma tanto ormai siamo vecchi, l'abbiamo detto, ci sono quelli che... rispondendo a una telefonata, salve, siamo la banca, abbiamo bisogno di tutti i suoi codici, hanno risposto dando tutti i codici ed ecco qua che poi
1: bello, nemmeno impegnarci a inventare un principe nigeriano,
0: no,
1: cioè,
0: neanche, se mi ricordo bene, roba di 18.000 euro quasi persi, poi vi recuperati solo in parte.
1: Però vogliamo chiudere con la positività, perché a me a volte succede pure al contrario, cioè con i bonifici della SIAE,
0: che
1: cioè,
0: bello,
1: quando
0: arriva
1: il bonifico della SIAE all'improvviso che non te l'aspetti. Quindi a volte capita anche in positivo. Certo, sono comunque soldi tuoi.
0: Esatto.
1: Tra l'altro meno di quelli che meriteresti. Esatto. Ma
0: la
1: non voglio aprire
0: emozione...
1: polemica con la SIAE. Però succede, dai.
0: La stessa emozione che ho avuto io con l'INPS nel periodo del Covid, no? Che potevi fare le richieste da...
1: Sì. Io no, però vabbè.
0: Tu non avevi ancora la partita IVA,
1: no.
0: Sandro. L'unica cosa buona di aver aperto la partita IVA... No, non è vero, perché se sono andata fallita durante
1: esatto.
0: Il Covid è colpa della... Quindi da una parte avevo l'INPS che mi diceva fai domande per avere dei soldi.
1: Sì.
0: Quindi c'erano gli 800 euro una tantum, quelli 4 volte. Io ho chiesto tutto e mi sono arrivate cose diverse dagli altri, quindi 200 euro qua, 800 una volta
1: era un po'
0: sola,
1: così, ognuno riceveva delle cifre a fantasia.
0: E poi però ovviamente poi mi chiedi di dartene il triplo per le tasse sulla base di quello che ho guadagnato l'anno scorso, quando è dall'anno scorso che non fatturo. Che bel periodo.
1: Infatti,
0: che bello.
1: Si dice fatte un nome e va a rubà, non a caso.
0: Potrebbe essere il consiglio migliore. Lo chiederemo anche a Germano Fazio, che sarà con noi dopo il break. Lui counselor, siamo all'interno di quella che è l'iniziativa di Radio Rock per questo Pride Month insieme a Gay Center, ma tutto questo verrà dopo, dopo il break. Break a cui arriviamo con la tua band preferita, Sandro.
1: Ah, i Mumford and Sons.
0: Ti ammazzo te e parti della tua famiglia se veramente arrivano i Mumford and Sons. Non li nominiamo mai più, vi prego. Intanto loro sono chiaramente i Judas Priest.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho 2 notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: me va tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
0: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
6: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: ascoltando Malrumore on Radio
1: Rock. 19.35, giovedì 4 giugno, Malrumore, Paolo Agnazzumo, sì, Sandro Canori e certo, ma tra poco con noi anche Germano Fazio, parleremo del Gay Center di questo Pride Month, ma intanto guarda un po' il nostro stalker preferito, che poi, tra l'altro, in questa canzone ci segue pure.

0: Genesis dal 1978, Follow You, Follow Me. Scherziamo sul fatto che arriva Phil Collins, il nostro stalker preferito, ma devo dire che sono molto contenta. La canzone adatta per dare il via a questa mezz'ora. Questa mezz'ora che intanto vede la presenza nel nostro studio, come vi dicevo, di Germano Fazio. Ben arrivato qui a Radio Rock.
1: Grazie.
0: Bello averti qui. Sei qui in occasione appunto del Pride Month, ma perché, Sandro? Perché Radio Rock ha iniziato una collaborazione con il Gay Center per fare qualcosa che non fosse solo del semplice rainbow washing. Gay Center, Gay Helpline, che sono già stati
2: poi tranquillizziamo tutti, la foto profilo la cambiamo lo stesso,
0: metteremo però comunque l'arcobaleno ovunque la possiamo mettere.
2: Però ci piaceva anche fare una cosa pratica.
0: Una cosa pratica, cioè parlare con delle persone, nel più delle volte saranno attiviste, attivisti, operatori della Gay Helpline, ma non solo, come scopriremo insieme al nostro ospite quest'oggi, per così dire a tutti quanti, ricordare ancora una volta che cos'è il Gay Center. Beh, intanto è la casa di tutte le persone LGBT Q+, però fondamentalmente è un luogo che trova casa nel cuore di Roma, in via Zabaglia 14 mi pare, ma che fondamentalmente spinge in tutti i centri italiani per quello che sono i servizi per la comunità LGBT. Quindi abbiamo insieme Arci Gay Roma, Arci Lesbica Roma, tante altre cose, e per questo siamo qui parlando con il nostro ospite, che è un counselor, che in realtà è anche un costellatore familiare e un insegnante di
1: Qigong.
0: Lo dici tu, perché qui parlavamo proprio fuori onda, Sandro, non si capisce molto come si dice, però questa sembrerebbe essere la pronuncia corretta. Non so se dirlo subito, tu sei chiaramente una persona collegata al Gay Helpline, un attivista, e sei anche, incredibile ma vero, eterosessuale.
1: Sì. Incredibile, veramente.
0: La prima cosa che volevo levare subito dal dubbio. Allora, innanzitutto, Germano, presentati, chi sei, oltre quello che ho detto io, insomma, come ti troviamo in questo 4 giugno alle 19:41?
1: Alla fine di una giornata molto intensa, abbastanza provato, ma devo dire che venire qui è il mio momento di stacco e di riprendere energia.
0: Beh, mi sembra
1: una cosa bella. Mi fa piacere.
0: È bello che tu sia qui, è bello che tu sia proprio il primo dei tanti ospiti, sì, che ci saranno in questa iniziativa tra Gay Center e Radio Rock, perché in vari spazi, in vari format troverete testimonianze diverse. Per quanto riguarda te, qual è il tuo approccio? Come sei arrivato ad avere a che fare con la Gay Center e con la Gay Helpline?
1: Allora, io ho sempre fatto volontariato, anche prima del Covid lo facevo in ospedale, poi mi sono fermato per via del Covid e non c'era più permesso andarci. Poi tramite un amico mi ha suggerito, guarda, al Gay Center si fanno molti servizi verso le persone e visto che la tua formazione potrebbe essere per te un buon punto di arrivo. Quindi ho fatto il corso di formazione, da me è più di un anno che faccio il volontario alla Gay Helpline.
0: Proprio per la Gay Helpline, sì. E quindi spieghiamo alle persone intanto che cos'è la Gay Helpline.
1: Allora, la Gay Helpline è un servizio gratuito, ci si può accedere tramite telefono o tramite chat, è operativo dal lunedì al sabato dalle 16 alle 20 e ascoltiamo. Il nostro scopo è ascoltare le persone che ci chiamano persone magari che chiedono semplicemente un'informazione per fare dei test o altro, o magari chiamano persone con situazioni più importanti che hanno bisogno magari anche di un aiuto anche operativo, pratico, come fare delle cose, a chi rivolgersi o altro.
2: Quindi però non solo se succede qualcosa di specifico, tipo mi serve un aiuto per questa cosa, anche solo come consulenza quotidiana, diciamo.
1: Sì, sì, assolutamente. Okay. Ti chiamano magari per chiederti l'IST, ma come funzionano, che cosa vuol dire avere un rapporto a rischio, posso venire a fare il test.
2: Ok, quindi la qualsiasi.
1: La qualsiasi. Okay. E i canali sono due. Ho notato che la chat è più usata da ragazzi molto giovani.
0: Certo.
1: Anche per un discorso di facilità, no? C'hanno sempre il cellulare,
2: sì,
1: in mano.
2: Sì, ma poi la Gen Z non telefona più.
1: No,
0: esatto,
1: no. Persone
0: cosa
1: più grandi, ma

0: magari invece preferiscono il telefono, l'approccio proprio della
1: voce.
0: Della voce. Sì, tenete conto che quello che dopo un anno ho capito non è dargli la risposta, perché noi non diamo risposte, certo, ma esserci lì per ascoltarli. Tante chiaro volte chi chiama ti dice: meno male che ho questo spazio per essere me stesso o me stessa. Lo so che non puoi fare più di questo, ma già che mi sono sentito ascoltato o ascoltata,
1: certo,
0: per me è tanto.
1: Cioè, porto magari quello che ho nella mia testa ad alta voce a una persona, esatto, e mi aiuta anche a metterla in prospettiva o, sì, comunque a comprenderla.
0: Sì, certo, esatto. Sì, sì.
2: Ovviamente i riferimenti sono facili: gaycenter.it o gayhelpline.it. Il numero è l'800-713-713, ma insomma siete tutti molto attivi e potete trovare tutte le informazioni che volete. La Gay Helpline, certo, è qualcosa che riguarda il sostegno, le informazioni oppure magari i riferimenti per cercare di districarsi tra vita affettiva, orientamento sessuale, sì, burocrazia, anche perché anche lì immagino che ci sia un gran bel impiccio. Insomma, informazioni sulle malattie sessualmente trasmissibili, come entrare in contatto con le comunità della propria città, che siano gay, lesbiche, bisex, trans e via discorrendo. Ma come dicevamo, l'ascolto, l'importanza dell'ascolto in generale. L'ultima volta che erano qui una parte di rappresentanza del Gay Center e della Gay Helpline, si è parlato proprio che uno degli obiettivi non è l'emergenza, cioè il momento del dramma, il momento della discriminazione, esatto, massima.
1: Era quello che sottolineavamo, appunto, esatto, nella quotidianità.
2: L'importanza di tante piccole cose. Tu dicevi, è un annetto che ormai hai passato e stai facendo, sì, questa cosa. Il tuo volontariato di prima era generico o era sempre settoriale? Che tipo di volontariato hai fatto?
0: Prima facevo il volontario all'ospedale Grassi giù a Ostia, nel reparto geriatrico, e aiutavo la mattina per le colazioni, per chi non poteva mangiare da solo. Ma poi alla fine aiutarli a fare colazione era la scusa, perché erano magari persone sole, era la chiacchiera, quei, certo, 10 minuti che potevano scambiare con te.
2: Quindi anche lì è semplicemente un discorso di ascolto. Immagino che, sì, in questo anno tu ne abbia sentite e viste, e soprattutto ho visto anche la tua professione di costellatore familiare, sicuramente è qualcosa in cui vogliamo tuffarci per spiegare anche che cosa sono le costellazioni familiari, perché c'è ancora chi non lo sa, tipo il nostro Sandro Canori proprio.
1: Io ammetto totalmente la mia ignoranza e per la prima volta ho sentito parlare di questa cosa quando mi hanno presentato te.
2: E pensa, ma davvero? Solo perché mi ascolti poco è male, perché una di quelle cose che ogni tanto ricaccio fuori, faccio le costellazioni familiari, voglio fare le costellazioni familiari, devo dire, lo dico a discapito del metodo, è un nome che può essere respingente, perché se sei già una persona scettica rispetto a certe cose,
1: vabbè, non spoileriamo troppo,
2: costellazioni familiari sembra una cosa, no? E però adesso capiremo, anche grazie alla presenza di chissà di che, esatto, cosa parla per una volta in questo studio, incredibile. Per un attimo di spazio alla musica, loro sono i Si Bum Voilà. New music, right?

faccia, ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia, ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza.

0: buoni, proprio così si bombola tra le nostre novità, mentre qui a Marrumore abbiamo ospite Germano Fazio. Stiamo parlando di Gay Center e Gay Helpline. Ovviamente lui è un counselor centrato sulla persona. E prima di andare nella parentesi costellazioni familiari e tuffarci in questo mondo che meriterebbe un'ora di per sé,
1: sì,
0: torniamo un attimo alle storie, insomma, che da counselor, che da persona che ascolta sulla Gay Helpline, magari ti hanno toccato di più. Ovviamente nell'interno della delicatezza di quello che possiamo divulgare, che cosa notiamo arrivati a questo punto del 2026? Qual è l'aria generale?
1: Guarda, le storie che generalmente mi toccano di più sono quelle di ragazzi o ragazze comunque ancora minorenni e del rapporto che vivono in famiglia perché vorrebbero magari fare i coming out, ma sanno che è un passaggio difficile perché magari i genitori non sono pronti. Quello, fra tutto ciò che capita fra chi chiama o chi scrive in chat, quelle sono quelle che mi prendono di più a livello emozionale, per le quali ho una delicatezza aggiuntiva.
0: Certo.
1: Perché comunque ti fa domandare delle cose, comunque ti chiedi. Io non ho figli, però prima di approcciarmi per esempio alla Gay Helpline dicevo, se capitasse a me, sono sempre stata una persona molto aperta, quindi so che non avrei avuto problemi. Però dall'altra parte mi rendo conto che contesti familiari, culturali o altro influiscono tantissimo.
2: Certo. Ma può capitare che magari io chiamo per dire appunto non so come fare perché ho una situazione, o magari invece chi ha una situazione scomoda proprio perché invece ha superato la paura e ha fatto il passo con la famiglia e magari adesso si trova in una posizione scomoda familiare,
1: sì,
2: e in quel caso c'è anche un confronto, cioè subentrate anche come tramite per un confronto con i genitori?
1: Quello è uno dei servizi di secondo livello che diamo come consulenza. Se nella chiamata o nella chat riteniamo che possa essere utile o ci viene chiesto, valutiamo un attimo insieme ad Alessandra, che è la responsabile, se passarla a un secondo livello.
2: Okay.
1: Però sì, sono stati fatti interventi di mediazione familiare, okay, in tal senso.
2: Quindi questo per dire che la Gay Helpline è la porta d'ingresso poi anche per altri servizi del
0: Tantissimi.
2: Gay Center.
1: Sì, esatto. Okay.
0: Si parla anche di case famiglie, ancora con pochissimi posti a disposizione, ovviamente si fa quello che si può.
1: Esatto.
0: E ti chiedevo proprio del passato, no? Mm-hmm. Insomma, chiaramente persona avvocata al dare, all'ascoltare, all'aiutare, e il fatto che ci fa ancora sorridere, no? Che vedendo, il primo ospite della nostra iniziativa di questo mese è eterosessuale.
1: Esatto.
0: E com'è stata questa cosa? Perché per me già narra tantissimo, rompe dei tabù, ride in faccia delle classiche
2: battute. I colleghi
0: battute.
2: Non ci credono, questo abbiamo capito.
0: Perché si parla tanto, no, di nicchie in cui è possibile entrare, in cui sei comunque guardato male se non ne appartieni, e se appartieni sei guardato male da quei luoghi in cui non appartieni. Aiutaci un po' a rompere queste barriere stupide.
1: Assolutamente. Considera che io mi porto dietro anche il fatto di essere vegano da 12 anni, quindi già quando vado a pranzo,
0: bene,
1: a
0: proprio
1: cena con gli amici, già è quello. Però sono contenti, mi chiedono sempre i dolci.
0: Sei abituato a essere preso per il culo, che bello.
1: Quindi l'esperienza iniziale è stata un po' anche quella del tipo, però io so che sono un elemento di disturbo in questa
0: realtà.
1: Ti sei
0: sentito tipo, sì, come si dice, quella che c'ho io, il disturbo, come si chiama, Sandro? L'impostore, ti sei sentito
1: esatto,
0: un impostore, aiuto dei gay senza essere gay?
1: Sì, ma per un breve periodo, perché durante la formazione una degli incontri richiedeva di alzarsi, dichiarare identità di genere, orientamento. Mi sono alzato, mi sono guardato intorno, ho detto ok, uomo cis, etero, ho sganciato la bomba.
0: Scusatemi.
1: Ma non è successo niente.
0: Pensa un po', che cosa incredibile.
1: Assolutamente, vero.
0: E arrivando alla formazione, ricordiamo che esiste la possibilità di avere formazione per singoli, per aziende, per figure,
1: sì,
0: professionali. Quindi cosa possiamo dire a chi magari come te sente di avere una capacità di ascolto, di poter essere d'aiuto a qualcuno e magari non ha trovato un luogo in cui indirizzare questa cosa?
1: Basta che continua a guardare il sito del Gay Center, perché credo ottobre-novembre ci sarà l'altro corso di formazione operatori e operatrici, dove si fanno due weekend di formazione bellissimi. Io già il primo giorno ho stretto rapporti e relazioni con tantissima gente, ma della serie, visti dopo due minuti, come si usa a Roma, no? Te posso dare del tue, ed è stato per me qualcosa di fantastico.
0: Nella difficoltà le emozioni belle però ci sono.
1: Ce ne stanno tante.
0: E qui, no, vai, se volevi dire qualcos'altro.
1: No, ce ne sono molte, perché tu poi vai a creare, parlo dal mio punto di vista, creare rapporti così stretti, sapendo che tu comunque in un certo senso non sei in quella realtà è bellissimo. Cioè, non ti puoi sentire più accettato di così. È impossibile.
0: Ed è il mondo in cui cerchiamo, insomma, il mondo in cui, esatto, che cerchiamo di definire verso il futuro. Ci si prova un pezzettino alla volta. Ma qui, Sandro, sganciamo l'altra bomba a questo punto. Le costellazioni familiari.
2: Ah, è vero,
0: il è tempo
2: bomba,
0: è tira.
2: No.
0: Beh, perché insomma, come dicevo, secondo me, io pur avendo, so di che cosa stiamo parlando, ho provato anche questa esperienza, è qualcosa che io difendo a spada tratta. Secondo me il nome è indifendibile.
1: Sì,
0: ecco, perché,
1: assolutamente.
0: Cioè, se sei una persona che hai paura del fantasy, che hai paura del perché ti dà...
2: Almeno ho pensato, non sono andato proprio lì, però vabbè.
0: Vabbè, insomma, spieghiamolo, per quanto la radio sia un ottimo strumento, ma abbia dei tempi che sono tiranni, che cos'è la costellazione familiare?
1: La costellazione familiare vuol dire andare a lavorare su quello che è il tuo lascito di famiglia, perché noi pensiamo di ereditare solo colore degli occhi, colore dei capelli, gusti e tratti fisici. In realtà... c'è tanto altro, c'è il campo morfogenetico, l'inconscio collettivo di cui parla Jung. La cosa bella delle costellazioni familiari è che gli approcci sono tanti. Si possono fare, come dicevo prima, facendo un albero genealogico, perché magari la persona è un po' più razionale e ha bisogno di vedere qualcosa di più scritto. Lo possiamo fare usando gli archetipi. Io per esempio uso gli archetipi, uso i tarocchi, uso le rune, uso tanti simboli che mi servono per tirar fuori
2: punti, diciamo,
1: punti quella persona, perché se ti devono raccontare non sempre ci riescono, ma se tu gli metti davanti un'immagine e gli chiedi secco che cosa ti evoca, oppure a quale componente della famiglia lo associeresti, e lì si apre una narrazione incredibile.
0: Sì, perché in termini spiccioli, per poter aiutare anche chi è lontanissimo da questo mondo, attraverso questa consultazione di alcune cose ignote, sì, in realtà, no, che cosa stiamo andando a vedere?
2: Poi in realtà io ho dovuto cercare su adesso Google, perché non mi sfuggiva il termine, però negli ultimi anni c'è stato anche grandi studi di quella branca della biologia che si chiama epigenetica, no? Che vanno a confermare di quanto in realtà l'albero genealogico poi possa influire sui nostri comportamenti attuali, odierni.
1: Tra epigenetica e fisica quantistica, che sta confermando cose che io da insegnante di Qigong ti dico i cinesi sapevano 2000 anni fa,
2: certo,
1: lo stanno confermando adesso, questo diciamo mi predispone molto bene, nel senso che se anche la scienza conferma queste cose,
2: certo,
1: vuol dire che stiamo parlando di qualcosa di solido, di reale.
2: Assolutamente, okay? Assolutamente.
0: È ovviamente un terreno difficile, sì, per i concretisti, per quelli che a malapena hanno iniziato a capire che forse la psicoterapia qualche cosa dice, perché comunque effettivamente la costellazione familiare può gettare dei dubbi, non solo per il nome, come dicevo, perché no... era strano fino a qualche tempo fa questo, sì, concetto di andare a pescare negli antenati che cosa, ma sì, ti pare che queste persone di questa famiglia hanno avuto tutte a distanza la stessa cosa, lo stesso incidente, la stessa esperienza, e in realtà sì. E poi quello che dicevi tu, proprio piano piano il mondo intorno, a forza di darti delle conferme grazie a scoperte o semplicemente persone che continuano ad andare in quella direzione, ci porta a dire no, guardate ragazzi,
1: guarda, se si vuole leggere qualcosa di concreto ma facile, approcciabile a tutti, la Schutzenberger, Memoria degli antenati. Lei era una psicologa che faceva costellazioni, ma giornate con 200 persone, okay, e ha raccolto tutta una serie di casi che dimostravano che il vissuto di quel bambino o di quella bambina era legato a un nonno o a qualcos'altro. Facile lettura, è il libro è piccolino e... da tante informazioni utili.
0: E quindi anche questa parte della tua professione sei riuscito a metterlo a servizio,
1: sì,
0: della Gay Helpline, o comunque degli utenti.
1: Comunque la Gay Helpline, oltre a rispondere di primo livello, alle volte mi affidano le persone per fare un percorso.
0: Chiaro.
1: Può tornarmi utile. Con una persona gli ho fatto, abbiamo tracciato insieme l'albero genealogico e lui si è reso conto di tante cose, però lui in quel caso era preparato perché aveva fatto psicoterapia, aveva lavorato su quel punto, però ha detto ok, però ho bisogno di un altro approccio adesso, perché altrimenti non vado avanti,
0: perché con la raziocinio riusciamo a arrivare solo fino
2: aveva
0: a un certo
2: già
0: punto.
2: Visto delle cose, quindi sapeva da dove partire,
1: assolutamente,
2: diciamo,
1: sì, sì.
0: Beh, fantastico, io ti inviterò di nuovo a Marrumore per parlare, sì, solo di questo quando vuoi. Un ultimo messaggio che vuoi
2: è
0: lasciare,
2: questo, la sindrome degli antenati,
1: la sindrome degli antenati.
2: Ve la trovate anche sulle piazze, cioè online,
0: so. andate se possibile,
2: andate prima su Vinted,
0: andate sulla dalla vostra piccola biblioteca di quartiere che
2: non vende niente.
0: Che se no chiude, esatto, per favore chiedetela là,
2: poi Vinted
0: e quelli cattivi se proprio non trovate qualcuno che ve lo presta, può essere questo. Io vi ridò i riferimenti in generale: Gay Center, chiaramente, sia gaycenter.it che su Instagram, la Gay Helpline. Però Germano, un ultimo messaggio prima di salutarci per questo mese che vedrà questa collaborazione tra il Gay Center e Radio Rock, ce lo vuoi lasciare anche tu?
1: Ma a me piacerebbe invitare altre persone etero come me a venire a fare il corso e a fare volontariato in questo tipo di realtà, perché dobbiamo entrare nell'ottica che non è perché non ci coinvolge la cosa non ci riguarda tutti. Non possiamo ignorare situazioni di questo genere.
2: Però possiamo tranquillizzare una determinata porzione del paese che voi con la Gay Helpline non convincete i ragazzi a diventare gay?
1: No, è no, un anno che ci sto, ogni tanto mi fanno le battute, ma sto programmando il matrimonio con una donna.
2: Quindi tranquillizziamo tutti.
0: Persino lui che ci ha contato tutti i giorni, pensate un po', ci parla.
2: Non lo è diventato,
1: no.
2: Ok.
0: Abbiamo avuto anche un insegnante qua che ha dovuto dire la stessa cosa, solo che lei ha iniziato dicendo proprio sono qua per re. No, non è vero, era una battuta. Germano, io ti ringrazio tantissimo,
1: grazie,
0: torna presto a trovarci. Sandro, te ne stai andando anche tu?
2: Eh sì.
0: Sarà molto traumatico continuare quest'ultima ora insieme, però vi ringrazio entrambi. Per quanto riguarda Sandro, lo ritroveremo domani. Per
2: sì.
0: quanto riguarda Germano, spero il più presto possibile. Ci salutiamo con questa Against Me, Two Trans Soul Rebel, bellissimo album interamente dedicato alla disforia di genere. Voi tutti gli altri restate lì.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
1: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
2: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
3: Vi piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Armando pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi. Valida anche acquistando online. Supermercati PIM, i Family Agora,
4: di risparmio. Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
5: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
6: Ah, ma quindi non è un'operazione?
5: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
7: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
8: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
9: ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock. Malrumore. Malrumore
10: on Radio Rock. 28 minuti sempre malrumore qui su Radio Rock, sempre giovedì 4 giugno. Tra poco finirà questa lunghissima giornata. Sono rimasta sola. Sarà molto difficile continuare dopo tutte le chiacchiere di quest'oggi. Quindi 3899 106 600, statemi vicini, soprattutto con le vostre richieste musicali. Intanto Dave Matthews Band. Radio Rock. Back in time.

Settle, i Kingfisher, che sembrano usciti proprio da Fisherman Horizon. Questa è una citazione per pochi, ma proprio come ieri mi aiutano a fare una cosa. Radio Rock Promotion. Proprio così, perché parliamo di Delta del Rio, no? Ve lo ricordate? Sono stati qui con noi ieri e saranno in concerto al Wishlist Club venerdì domani, 5 giugno. Sono passati 3 anni dall'EP Reorder, loro tornano dal vivo per presentare il disco As My Eyes Do in una serata gonfia di eventi, di opening act, di un sacco di cose davvero interessanti che si possono trovare. Anche il loro album As My Eyes Do sarà acquistabile in vinile la sera stessa domani. Apertura porte, quindi ore 21, live ore 21:30, ingresso 10 euro direttamente in cassica. In cassica? In cassica, in cassa. Delta del Rio, in concerto Wishlist Club, via dei Volsci 126, via Roma. E visto che ci siamo, e visto che l'album ieri ci è piaciuto tanto, ascoltiamo un altro brano che ancora non siamo riusciti a mettere insieme. Sono 9 tracce da cui scegliere, ho scelto la penultima, si chiama Surrender.

approfittando delle sonorità della novità dei Kingfisher, sì, mi sono ammorbidita e sono finita di nuovo dai Delta del Rio, in questo caso Surrender, tre voci che si intrecciano. Subito tutti preoccupati, tutti ormai. Momento romantico? No, momento doloroso. E pensate che strano, un'altra copiata bellissima arriva con un titolo opposto. Qui abbiamo il Surrender. Peter Gabriel ci dice invece Don't Give Up. È un brano molto lungo, un brano che vede un'intensità particolare. Non sempre possiamo goderci questi momenti nella frenesia della giornata. Ma sai che c'è? Sono le 20:21 e mi sembra tutto perfetto.

ripeto ancora una volta, don't give up. Peter Gabriel in questo caso, ma le voci erano due, l'altra doveva essere Kate Bush se non vado errata. Questo momento incredibile che abbiamo passato insieme, mentre c'è chi scrive: oggi avrei proprio bisogno di qualcuno che mi abbracci come nel video di questa canzone e mi dica don't give up. Beh dai, Radio Rock nel suo piccolo sta provando a fare anche questo in questo finale di Malrumore. Ora questa mezz'ora è andata così e si chiuderà così, ok? Poi vediamo dopo il break cosa succede, quale sarà il nostro salto indietro nel tempo, se sarà un'ultima mezz'ora in cui minare le mani e spaccare tutto, o se sarà una mezz'ora in cui continuare a fracassarci il cuore. Qui a Malrumore andiamo avanti tra questi due estremi. Intanto Damien Rice fino al break, Nine Crimes.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
2: La migliore musica rock tutto il giorno.
3: Very well. Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
4: Welcome to Violence.
5: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
6: Cerchiamo di recuperare dalla mezz'ora precedente, che sicuramente è un po' di conforto, ma ha dato anche qualche mazzata ai nostri poveri, poveri cuori. Torniamo in diretta per quelli che sono gli ultimi 27 minuti di Malrumore, lo facciamo con i Pink Floyd.

0: non poteva andare meglio. Starless, loro sono gli A Perfect Circle. Arriva il Miner Quotidiano così puntuale a recuperare un po' di quella che è l'emozione che abbiamo sanguinato in giro nell'ultima parte di questo programma. A Perfect Circle che proprio in questi momenti dovrebbero essere lì e pronti ad appropinquarsi al loro concerto londinese, iniziato il tour europeo e UK, per poi spostarsi domani a Norimberga, poi arriverà il tempo di Monaco di Baviera, Varsavia, Nickelsdorf in Austria, per poi arrivare al 13 giugno Ferrara, ci vedremo lì al concerto degli A Perfect Circle. E questo lo dico anche per la nostra Simona, che dice: ma ho acceso 4 minuti fa e ho appena finito, forse ancora no, di piangere. Ma senti che hai messo, l'immortacci tua, grazie, bello tirare fuori il vostro amore in questo modo. E non siete soli, cioè non sei sola, siete in tanti ad essersi emozionati nell'ultima parte di programma. Don't Give Up, Peter Gabriel, appunto un pezzo che ha segnato la mia vita. Grazie Pao, ma grazie a voi. E anche Flavio che diceva: mamma mia che bella questa canzone, credo per Damien Rice. Ma io nel frattempo, cerca che ti ricerca, sono riuscita a trovare il pezzo di film che mi ricorda questa canzone, perché dice, no? How do I, come sono arrivato qua? How do I find my way? Come trovo la mia strada? Amico caro, il problema qual è? Ce la potremo fare, eh?
1: Fammi un po' vedere, mia cara. Certo non è un cuore. Credi che sia un fiore?
2: Ma è una bambina.
3: Sì, e speravo.
2: Guarda in su, appropinquati.
0: Propinquati.
2: Non stracciare le
0: Io
2: dita.
0: Parlo come la regina dei cuori.
2: Riverenzo, apri la bocca un po' di più e di sempre.
0: Sì, maestade.
3: Sì, maestade.
2: E ora? Da dove vieni e dove sei diretta?
3: Cercavo di ritrovare la mia strada.
2: La tua strada?
0: La tua strada?
2: Tutte le strade qui,
0: qui sono mie.
3: Sì, sì, lo so. Ma stavo solo pensando che...
2: Fa la riverenza mentre pensi, risparmierai tempo.
3: Oh sì, maestade, ma volevo solo domandare.
2: Sono io che domando qui. Sai giocare a croquet?
0: Sarebbe bellissimo adesso iniziare a giocare a croquet tutti insieme, magari non con dei fenicotteri e degli strani porcospini, ma ci siete voi al 3899-106-600 che chiedete: per caso si può ascoltare Kingdom di Downstate? Ma chi vi ci manda?

ultimamente il nostro regno risponde al nome di Malrumore e mi avete seguita fino alla fine, quindi tutto torna. Anche le carte, perché dalla regina dei cuori passiamo ai picche, quelli di Marilyn Manson.

prosciugato il cuore e ne hai fatto una picche. Però c'è da dire, caro Mariolino, che non è vero. Nessuno ha detto finché morte non ci separi. Avevamo detto solo fino alle 21 ed effettivamente le 21 sono quasi arrivate, quindi è arrivato anche il momento di salutarci e lasciare tutto in mano a Matteo Strano con Bring On The Night. Ci ritroviamo domani sempre dalle 18 alle 21 per l'appunto sempre qui su Radio Rock tutti insieme con Malrumore. Ci salutiamo con i Pantera, che sennò chi vi sente, bacini e rock and roll!

Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
1: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
2: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, DeCecco olio extravergine di oliva classico da un litro, 4,79 euro. Valida anche acquistando online.
3: Supermercati PIM, di bei fermi lavora, di risparmio, di qualità.
4: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
5: Get into the best.
4: Radio Rock. Tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock. La serata di Radio Rock. Bring on the night.
6: On Radio Rock. Cari amiche, cari amici di Radio Rock, ben trovati di guardo a tutti voi da parte di Matteo. Anche oggi, come sempre, tre ore a nostra disposizione da passare fra qualche chiacchiera e soprattutto un bel po' di musica. Per iniziare la nostra playlist, direi che stasera partiamo in una maniera decisamente spedita. Iniziamo ascoltando i Prodigy.

insomma, è un giovedì sera, almeno qui su Roma è tornato a fare particolarmente caldo, direi che ci poteva fare al comodo iniziare anche la playlist con una scossa del genere e con questo sempre inquietante campanellino che si ascolta all'interno di questo classico dei Prodigy, che almeno io, devo dire, ho ascoltato davvero con grandissimo piacere, ricordandomi anche vecchi concerti della band, e che mi sembra un ottimo punto di partenza. Poi, come al solito, moltissime delle prossime canzoni, se vi va, le sceglieremo insieme attraverso i contatti che abbiamo a disposizione. Vi ricordo il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, il sito internet radiorock.it. possiamo anche vederci, sentirci e scriverci attraverso la nostra visual radio, attraverso la chat che ci mette a disposizione Radio Rock TV. Intanto un grande abbraccio a Sandra e Paolonia che vi aspettano domani per chiudere la settimana di Malam nel Rumore, stessa cosa che faremo anche noi, ma insomma abbiamo ancora questo giovedì sera da riempire di musica. Allora, se vi va di ascoltare qualcosa in particolare, qui su Radio Rock siete sempre gli assoluti benvenuti, fatevi sentire attraverso i contatti appena ne ricordati. Noi intanto dei Prodigy cambiamo decisamente stile musicale grazie a questa novità. Brand new music right here.

questa qui è di sicuro una canzone che ascolto volentieri in questo periodo all'interno delle nostre novità. Si intitola Evolution, tornano a farsi sentire i Nothing But Thieves. Probabilmente pensavo un po' una stupidaggine mentre ascoltavo il brano con voi, questi ragazzi inglesi magari passano per essere ancora oggi una di quelle band fra virgolette particolarmente nuove. In realtà i Nothing But Thieves debuttavano nell'ottobre del 2015 con l'omonimo primo disco e quindi sono già più di 10 anni che ci tengono compagnia con la loro musica. Tra l'altro in un titolo del genere che dice Evolution, che quindi sottolinea anche un'evoluzione personale, può stare abbastanza bene addosso alla band che nel corso dei vari album di sicuro ci ha anche proposto degli stili musicali un po' diversi. Qui direi che tornano a strizzare un po' di più l'occhio al rock. Di sicuro una formazione che insomma dal canonico rock non è che si è mai spostata più di tanto, e questa qui che apre per davvero la nostra playlist. Riascoltiamo qualcosa degli Smashing Pumpkins.

novità appena ascoltata con i Nothing But Thieves. Torniamo all'inizio degli anni 90, quando iniziava anche la carriera degli Smashing Pumpkins. Abbiamo ascoltato la prima canzone all'interno del loro debutto, I Am One, che andava ad aprire comunque quello che era già davvero un gran bel disco come Negish. Fra l'altro potete immaginare che nel corso degli anni sono uscite poi una marea di versioni del lavoro che arricchivano la scaletta anche con qualche cover. Curiosamente gli Smashing Pumpkins proponevano la canzone dei Blue Oyster Cult intitolata Godzilla, che anche ieri sera c'era capitato di nominare, così come la settimana scorsa, girando un po' per ripassare la discografia degli Animals, avevo trovato sempre una cover degli Smashing Pumpkins di un loro brano intitolato Girl Named Sandots. Non esattamente la prima coppia che ti verrebbe in mente, quella formata da Billy Corgan ed Eric Burdon, ma di sicuro bella versione anche quella degli Smashing Pumpkins. E a proposito di nomi un po' particolari, iniziamo le nostre chiacchiere stasera recuperando il messaggio di Vivi, che intanto oggi riesce ad ascoltare la trasmissione fin dai primissimi minuti e che poi ci racconta che sul suo posto di lavoro, la nostra amica ci segue dalla Repubblica Ceca e da Praga, ci dice: al lavoro abbiamo avuto un cliente che fa di cognome Coyun. Per sua fortuna questo signore non era né italiano. Sì, posso immaginare un po' di risate magari mentre stavate lavorando in compagnia di quella persona. Io poi che di cognome faccio strano, insomma, non è che posso fare troppo il simpatico su un discorso del genere, ma insomma, devo dire che ogni tanto anche cognomi o nomi del genere un po' né particolari, insomma, di sicuro contribuiscono ad alleggerirci un po' la giornata di lavoro. Questi qui invece, tornando alla musica, erano gli Alice in Chains.

No excuses da parte degli Alice in Chains. Mentre leggevo con gran piacere il bel messaggio che ci manda Marco attraverso Telegram, dice: ho staccato adesso da lavoro, queste qui sono giornate davvero molto pesanti, anche perché sto cercando qualcuno per andare ad Amsterdam all'evento per il 25esimo compleanno degli Epica. Sembra che sarà una giornata di musica particolarmente bella, l'orchestra, tanti artisti che hanno collaborato con gli Epica nel corso degli anni. Peccato però, continua Marco, che non conosco nessuno che ascolta la band, men che meno qualcuno che mi possa accompagnare fuori né dall'Italia. Qui poi le cose iniziano a farsi davvero interessanti. Ma voi a Radio Rock non potreste mettere su tipo una bacheca, così gli ascoltatori si organizzano in situazioni del genere? Oppure mi accompagni direttamente tu, tanto il concerto viene di domenica. E intanto ti ringrazio, Marco, per un pensiero così gentile, di sicuro giusto anche per il mio calendario di trasmissioni. Potrebbe essere un'idea quella di mettere su una specie di bacheca dove ci diamo, ci mettiamo dentro ovviamente anche noi speaker un po' di informazioni sui vari concerti. Fra l'altro ti dico, incredibile che proprio oggi mi racconti una cosa del genere, nel senso che in questa giornata, girando un po' sui social, mi è capitato di ricevere un paio di messaggi proprio da parte di ascoltatori di Radio Rock, che insomma di sicuro posso considerare né degli amici. Uno era appena tornato dalla live di Metallica che c'è stato proprio in questi ultimi giorni qui in Italia, mentre qualcun altro insomma sarà presente come me al concerto dei Cure che ci sarà a Firenze fra esattamente nei 10 giorni. E quindi, come detto, la tua idea quasi l'avevo anticipata senza poterlo sapere nel corso della giornata. Insomma, avete sentito, se qualcuno di voi sta pensando di andare ad Amsterdam a festeggiare gli Epica, ci si potrebbe organizzare così in diretta. Per quanto riguarda la proposta a tema, dammi giusto un paio di minuti per recuperare quel brano.

Mando un grande abbraccio a Simona, che so bene essere grande, grandissima appassionata dei Deftones, che quindi ci ringrazia per aver mandato in onda proprio questo brano. Ma figuriamoci, sempre un piacere ascoltare una band del genere. Io intanto pensavo ancora al messaggio di Marco, come ci si potrebbe organizzare per incontrarci anche sotto al palcoscenico delle nostre band preferite, che ne so, distribuiamo un po' di magliette di Radio Rock, magari noi qui dalla sede recuperiamo un po' di adesivi, li lasciamo in giro tipo pollicino, fino poi ad incontrarci possibilmente davanti al bar, così insomma magari ci conosciamo anche di fronte ad una birra prima di iniziare ad ascoltare insieme un po' di musica dal vivo. Sta di fatto che si parlava del 25ennale per quanto riguarda la carriera degli Epica, che devo dire qualche mese fa mi era capitato di mandare in onda spesso e volentieri, poi mi sono un po' distratto, abbiamo dato spazio ad un altro tipo di musica, ma a questo punto stasera li recuperiamo molto volentieri fino alla pausa delle 21:30.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
1: Delta del Rio Live al Wishlist Club. Venerdì 5 giugno, As My Eyes 2, Release Party. Una serata tra sonorità cantautorali, dream pop ed elettroniche e atmosfere intense e coinvolgenti. Opening act, Nulars e Simcat. Apertura porte ore 21. Inizio live, ore 21:30. Biglietto 10 euro direttamente in cassa. Venerdì 5 giugno, Delta del Rio in concerto. As My Eyes 2, Release Party. Al Wishlist Club. Via dei Volsci 126B, Roma.
2: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
3: You're listening to Ring on the Night.
2: La serata di Radio Rock.
4: Ring on the Night on Radio Rock.
5: Grande band per iniziare la seconda mezz'ora insieme. Ascoltiamo qualcosa di Rush. Questa qui era Closer to the Heart.
4: Radio Rock. Back in time.

Brava la nostra regia che anche ieri sera ci aveva proposto qualcosa di Rush. Sempre un grande piacere ascoltare qualcosa di questa grandissima band, Closer to the Heart, il titolo di questo classico. Soprattutto nei primissimi secondi della canzone si poteva ascoltare anche l'influenza che i Led Zeppelin hanno avuto sulla band canadese. Devo dire che poi soprattutto il primo disco di Rush poteva suonare in una maniera abbastanza vicino a quella della band inglese, per poi insomma ovviamente allargare anche decisamente il loro spettro sonoro. Qui intanto mi ringraziate per una prima mezz'ora dedicata, è vero, in gran parte a band legate agli anni 90, così come c'è Anto che ci chiede di ascoltare anche qualcosa di Ozzy Osbourne, tutte ottime idee da sviluppare poi nel corso della prossima mezz'ora. Intanto mi prendo due secondi per raccontarvi qualcosa di particolarmente interessante prima della prossima novità. Radio Rock Promotion. Perché se avete meno di 35 anni e avete voglia di lavorare nello spettacolo dal vivo, questa qui è un'opportunità di sicuro da tenere presente, perché con il progetto TIR di ATCL potete candidarvi per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati proprio ai mestieri dietro le quinte. Potete partecipare alla formazione gratuita e potete soprattutto candidarvi, mi raccomando, entro il 19 di luglio. Troverete il bando completo sul loro sito internet, che è www.atcl-tir.it. Il progetto è finanziato dalla Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27 e mi raccomando, fate un giro appunto su questo sito internet e recuperate un po' di informazioni, banalmente anche attraverso Google, che mi sembra di sicuro un'opportunità da non lasciarsi sfuggire se appunto avete meno di 35 anni e avete voglia, avete il sogno di lavorare nello spettacolo dal vivo. Brand new music right here.

bel singolo, questo qui intitolato New York, all'interno del nuovo lavoro dei Marmozets, che speriamo poter dire segna il nuovo inizio, un nuovo inizio per quanto riguarda la carriera della band, che qualche anno fa era partita decisamente bene, poi un periodo molto complicato, una pausa addirittura di 8 anni, prima di tornare a farsi sentire con questo lavoro che devo dire di sicuro divertente ed interessante un po' in generale. Questo qui non è il primo singolo dei Marmozets che entra all'interno delle nostre novità in rotazione. Sapete bene che se vi va di votare la vostra novità preferita potete farlo attraverso il sito internet radiorock.it. Intanto sono ormai un paio di giorni che nominiamo questa grande band senza ancora aver avuto modo di ascoltarla. Direi che stasera è arrivato il momento giusto. Questa qui era Godzilla e loro i Blue Oyster Cult.

Poi ieri sera qualcuno di voi nominava una delle tante cover che esiste di questo brano dei Blue Oyster Cult, giusto nella mezz'ora precedente, chiacchierando degli Smashing Pumpkins, nominavo anch'io la versione di Billy Corgan e compagni proprio di questa canzone, e fra l'altro sempre un piacere ascoltare qualcosa in originale da parte dei Blue Oyster Cult, visto che un terzo di voi proprio ieri sera nominava anche la versione dei Metallica di Astronomy. Fra l'altro, no, sono giorni in cui si parla di cover da parte dei Metallica, impegnati addirittura ultimamente nella loro versione, potremmo dire, della sigla di un cartone animato. Per continuare invece la nostra playlist, mi avevate chiesto di ascoltare anche questo signore qui, il buon Ozzy Osbourne.

Giornata pesantissima per la nostra amica Anto, ci scrive attraverso WhatsApp, ci voleva proprio qualcosa di Ozzy per chiuderla nella maniera giusta. Sì, di sicuro questo qui è uno di quegli artisti che riesce sempre a darci un po' di carica, no? Anche magari dopo una giornata particolarmente pesante. Fatto, mi ero incuriosito su quello che diceva la nostra amica, insomma, visto una giornata di questo tipo mi è venuto anche un po' di mal di testa e quindi decido di ascoltare con voi qualcosa di Ozzy. Forse un rimedio musicale del genere ce l'abbiamo un po' tutti. Io magari quando sono un po' giù, quando magari ho mal di testa, mi dedico anche a delle cose un po' più leggere, però ovviamente ognuno combatte queste situazioni con la musica che più preferisce. Non lo so, anche voi avete un rimedio di questo tipo? Vi va di segnalarci l'artista che vi dà una mano anche in momenti del genere? Nel caso 3899 106 e 600. Intanto, pensando ad Ozzy, ecco, ultimamente la Black Label Society ha tirato fuori una bella canzone, davvero un sentito tributo ad un personaggio di questo livello. Zakk Wylde e compagni, stasera li ascoltiamo con qualcosa di un po' più carico.

Personalmente di sicuro mi sono piaciute molto anche le ultime uscite della Black Label Society. Broken and Blind era il titolo di questo brano che recentemente avevamo ascoltato anche all'interno delle nostre novità in rotazione, dove appunto girava anche Ozzy's Song, cioè chiaramente dedicata proprio ad Ozzy Osbourne. E a proposito di metal, di canzoni metal dedicate a grandi musicisti recentemente scomparsi, giusto un paio di giorni fa tornavano a farsi sentire anche i Mastodon, che stanno giustamente ancora piangendo e ricordando un membro fondamentale della loro band come Brent Hinds. Devo dire che semplicemente a livello musicale sono molto curioso di vedere dove andrà a parare la nuova, fra virgolette, formazione dei Mastodon, visto che in questo brano debutta un nuovo chitarrista. Lui si chiama Nick Johnston, ovviamente anche lui chitarrista di gran bella livello, ma insomma andare a sostituire le idee e le intuizioni di Brent Hinds all'interno dei Mastodon non sarà davvero una cosa particolarmente semplice. Per fare le cose invece decisamente chiare, la band ha deciso di intitolare questo nuovo singolo Your Ghost Again.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Questo è Bring On The Night.
0: La serata di Radio Rock.
3: Bene, bene, evidentemente anche alla nostra regia piaceva la piega che ha preso la playlist, visto che dopo la Black Label Society, dopo i Mastodon, ci propone anche qualcosa degli Slipknot.

Devo dire, è sempre divertente quando la regia ci fa un po' scherzi del genere, forse in questo caso potremmo dire regali di questo tipo, perché insomma, continuiamo perfettamente con lo stile che avevamo trovato, ma anche grazie alle vostre proposte all'interno della mezz'ora precedente. Questa qui non ha bisogno, direi, di grandissime presentazioni, sono ovviamente gli Slipknot di Before I Forget. Nella mezz'ora precedente avevamo poi ascoltato almeno un paio di progetti che fin dagli anni 70 insomma, ci avevano dato grandi soddisfazioni in tema di musica, come i Blue Oyster Cult e Ozzy Osbourne, passando ovviamente anche per i Black Sabbath. E allora a questo punto la novità in onda alle 22 si ricollega proprio a quei due ascolti, perché sembra un po' incredibile da dire, ma giovedì 4 di giugno del 2026 in rotazione girano anche i Deep Purple. Brand new music, right?

questa qui è Arrogant Boy da parte dei Deep Purple, che devo dire è un ascolto di quelli di sicuro interessanti, e fa semplicemente piacere sapere che questa storica band è ancora in attività. Ci diamo appuntamento fra quasi esattamente un mese, il 3 di luglio di questo 2026 uscirà il loro nuovo lavoro. Diventa anche un po' difficile fare i conti, dovrebbe essere il 24esimo album in studio della storia della band, che parlando di band specificatamente rock, credo che possa iniziare ad essere anche un piccolo record. Adesso chissà se qualcuno è più bravo di voi è riuscito a dirmi con un messaggio qual è la band rock che ha tirato fuori più dischi. Forse fra live, bootleg e questioni del genere potrebbero venire in mente i Grateful Dead, che insomma proprio ieri sera abbiamo ascoltato, ma insomma 24 album in studio sono davvero una quantità assurda. Un saluto Eugenio che su Telegram dice: può piacere o meno, ma alla loro età tirano fuori un brano simile. Ma secondo me c'è anche da essere relativamente ottimisti per questa nuova pubblicazione dei Purple. Questo singolo, insomma, di sicuro anch'io lo ascolto volentieri. Onestamente anche gli ultimissimi lavori della band non sono stati per niente male, e questa è proprio una stupidaggine, insomma una previsione che è anche un po' inutile condividere. Però dando un'occhiata alla scaletta di questo nuovo lavoro, mi saltava all'occhio il fatto che sono tutti dei brani abbastanza corti. Probabilmente i ragazzi, i signori, hanno pensato ad un album di canzoni brevi, veloci, magari incisive come questo singolo. Come detto, fra un mese esatto staremo qui a commentare l'intera pubblicazione. Saluto poi anche Pau che dice: stasera andiamo abbastanza pesanti, allora io propongo gli Slayer con Season in the Abyss. Me la segno ben più che volentieri per il resto della nostra serata. Poi, caro Pao, vedo che nella tua immagine di profilo c'è un grande, grandissimo della musica come Mr. Frank Zappa, che è un altro di quelli che mi ha tenuto compagnia nel corso degli ultimi giorni e che quindi mi piacerebbe stasera ascoltare con voi. Per spezzare un po' il ritmo, ci godiamo questo strumentale che Jimmy Page aveva suonato davvero una marea di anni fa.

come detto, giusto un paio di minuti di strumentale per spezzare un po' il ritmo della nostra playlist. Fra l'altro, una cosa che mi piace sempre ascoltare è un pianoforte che suona in questa maniera. La chitarra, come detto, in questa LA Breakdown era di un giovane Jimmy Page. Insomma, sapete bene che quello che sarebbe stato il chitarrista degli Zeppelin prima di quel momento ovviamente decisivo nella sua carriera, era un musicista che aveva già suonato parecchio in giro per Londra in questo o in quell'altro progetto, e questo strumentale, appunto LA Breakdown, trova parte in diverse delle sue compilation. Se vi va poi di dare un'occhiata a musica del genere legata a quel periodo dell'Inghilterra, banalmente anche su Spotify troverete questa antologia che si chiama proprio The Blues Anthology. Veniva pubblicata nel 2006, ma insomma, come detto, il brano aveva ormai un bel po' di anni sulle spalle in quel momento. All'interno di questa compilation poteva mancare un altro eroe del blues inglese come Eric Clapton? Ovviamente no. A questo punto lui lo ascoltiamo insieme ai Cream.

Grande brano dei Cream che ha un titolo onestamente almeno per me un po' impronunciabile, quindi nel corso degli anni per me è diventata la canzone di Cream che parla di questi many fantastic colors, colori bellissimi, si vedevano anche nella copertina di questo grande disco che era ovviamente Disraeli Gears, seguendo un po' questa storia dei fantastici colori psichedelici e volendo ricollegandoci anche a quello che dicevamo prima, la primissima parte della carriera di Jimmy Page, ancora prima della sua entrata negli Zeppelin. Negli ultimi giorni mi è capitato di ascoltare quest'altra formazione inglese che girava verso la fine degli anni 60. Loro si chiamavano The Gods, non hanno avuto un grandissimo successo intesi come band, ma molti di questi signori altro che hanno avuto davvero una gran bella carriera, perché in ordine sparso, a seconda dell'anno che vai a controllare, all'interno della formazione dei Gods hanno suonato per esempio Mick Taylor, che poi è stato in compagnia di John Mayall, e ovviamente anche dei Rolling Stones, il bassista John Glasgow, che avrebbe poi militato nei Jethro Tull, Ken Hensley e un altro musicista che sarebbero poi andati a formare gli Uriah Heep, e per un brevissimo periodo ha girato nella formazione anche Greg Lake, che non ha registrato nulla in studio con i Gods, ma che poi insomma ovviamente abbiamo ascoltato soprattutto con Emerson, Lake e Palmer. Banalmente è sempre interessante dare un'occhiata alla prima parte, direi soprattutto degli anni 60 inglesi, quando questi giovanissimi ragazzi stavano mettendo un po' appunto la loro arte che poi li avrebbe resi davvero immortali. Qualcuno di loro raccontava che poi in realtà i locali dove si suonava musica dal vivo a Londra erano una manciata, gli studi di registrazione ancora né di meno, e che quindi insomma in un modo o nell'altro era davvero inevitabile arrivare ad incontrarsi. Sta di fatto che i Gods li ascoltiamo con Misleading Colors.

Ammetto che qualche giorno fa, ascoltando questa qui dei The Gods a tema colori, mi era subito poi venuta in mente anche quella di Cream che avevamo ascoltato prima. Subito dopo la pubblicazione di questo lavoro intitolato Genesis, eravamo nel 68, Mick Taylor aveva già ricevuto una chiamata da John Mayall per entrare nei Blues Breakers e anche Greg Lake era già in direzione King Crimson. Giustamente qualcuno di voi su WhatsApp ci chiede di mandare in onda qualcosa proprio dei King Crimson, figuriamoci, bene più che volentieri, dammi giusto qualche minuto di pazienza, perché di tempo, perdonami, perché avevo promesso anche qualcosa di Frank Zappa. Anche qui, volendo, mischiamo un po' le carte, siamo a New York nel prestigioso Fillmore, così si chiamava quel locale nel 1971, suonano The Mothers of Invention, suona ovviamente Frank Zappa e poi a un certo punto sul palcoscenico arrivano anche John Lennon e Yoko Ono, tutti insieme suonano una manciata di canzoni, insomma più o meno una ventina di minuti di concerto tutti insieme. Questa qui è la registrazione di quella serata del 71, ascoltiamo Well fino alla pausa delle 22:30.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
1: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
2: Rock 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Questo è Bring on the night.
3: Bring on the night.
2: La serata di Radio Rock on Radio
4: Rock. Che dicevamo prima, che stasera la nostra regia segue perfettamente la playlist. Ecco, gran parte della mezz'ora precedente l'avevamo passata nella Londra della fine degli anni 60. A questo punto il nostro robottino ci propone The Seeker da parte degli Who. Radio Rock, back in time.

anche in questo caso brava la nostra regia The Seeker da parte degli Who. Pensavo che senza neanche farlo apposta abbiamo fatto un po' un appello di molte cose inglesi decisamente importanti fra i 60 e gli anni 70. I Deep Purple, Jimmy Page lo abbiamo ascoltato, i Cream, quindi anche Eric Clapton, diversi musicisti all'interno dei The Gods, in compagnia di Frank Zappa, anche John Lennon. In questa mezz'ora, così come da vostra richiesta, ascolteremo anche qualcosa dei King Crimson. Allora, a questo punto pensavo di chiedervi chi manca all'appello di grandi musicisti inglesi di quel periodo. Magari Jethro Tull, so, di sicuro potremmo inserirli in playlist proprio dopo i King Crimson, non lo so. Volendo i Genesis, abbiamo nominato John Mayall, quindi in tema di blues. Insomma, se vi volete continuare su questa linea, fatevi sentire al 3899-106-700. Io poi i Jethro Tull li mando in onda sempre molto più che volentieri. Se vi va quindi di scegliere una loro canzone, trovate proprio il portone spalancato. Di sicuro la prossima novità ci riporta su una scena completamente diversa, così come con un sound completamente diverso. Questi qui sono i Five Finger Death Punch. Brand new music right here.

0: Eye of the Storm è il titolo di questo nuovo brano dei Five Finger Death Punch. Come detto, stiamo per ascoltare qualcosa di completamente diverso, ma trovate anche questa proposta all'interno delle nostre novità in rotazione. Sentiamo un po' che ci dice Marco attraverso Telegram. Benvenuto, caro amico.
1: Buonasera, dottor Strange, sono abbastanza
0: stanco. Buonasera, che è successo?
1: Ho lavorato tanto. Compleanno d'Emilio.
0: Ah, è vero, direttore.
1: Il disco di Prince.
0: Auguri.
1: Oltre alla rimasterizzazione di Parade. Diventerò sempre più povero.
0: Perché? Per
1: Spero
0: Prince.
1: Spero di morire prima, così non divento povero. Per colpa di Prince. Ti auguro una buona serata, ascolto piacevolmente la tua musica, grazie.
0: E figuriamoci, un abbraccio a te, caro il mio Marco. È vero, quando ci sono degli artisti che magari ci piacciono particolarmente e che hanno un po' questa tendenza a mettere le mani all'interno dei nostri conti correnti, cioè siamo noi che devoliamo delle belle cifre a questo o a quell'altro artista. Devo dire che te lo sei scelto bene, no? Da questo punto di vista il tuo eroe, caro il mio Marco, che chissà ancora quante cose di Prince dovremmo ascoltare, che stanno lì nascoste nei suoi archivi. Devo dire che mi ha fatto pensare che ci sono di sicuro almeno un paio di personaggi a cui ho devoluto una buona parte dei miei poveri averi. Per Jimi Hendrix, quando magari esce qualcosa, quando mi capita di vedere un disco che mi manca o un vinile, insomma, tendo sempre a mettere la mano in tasca, così come anche i Cure, insomma, i loro dischi a casa o appena... E insomma, qualche mese fa compravo il biglietto per il loro prossimo concerto italiano, anche lì stavamo fra gli 80 e i 90 euro. Va bene che ci sono altre belle formazioni da vedere insieme ai Cure, ma insomma anche alla signora Robert Smith mi piace pensare che almeno un paio di birre sono riuscito ad offrirgliele. Non lo so, avete anche voi qualche artista che amate seguire e che vi ha resi un po' più poveri dal punto di vista economico, ma di sicuro molto più ricchi dal punto di vista emotivo e culturale?

0: Si parlava prima di Greg Lake, qualcuno di voi giustamente ci chiedeva di ascoltarlo nei King Crimson. Allora, da sempre incredibile Epitaph all'interno di un disco che insomma di sicuro ha lasciato il segno. Quanto ultimamente avevamo riascoltato 21st Century Schizoid Man, c'era poi I Talk to the Wind e si arrivava anche ad un ascolto del genere. È molto sciocco quello che sto per dire, perché insomma è davvero impossibile stare a fare classifiche del genere, ma no, questa di sicuro la metterei fra le mie canzoni preferite in assoluto, e quindi stasera mi sono tolto la soddisfazione di ritrovarla in vostra compagnia. Sono arrivati intanto un po' di messaggi vocali al 3899 106 e 600. Sentiamo un po' che ci dite con le vostre voci, maestro. Che ci racconta?
1: Ciao Doc.
0: Ciao grande.
1: Ma rimanendo nei 70, un Judas Priest
0: vero,
1: di annatissima,
0: bravo,
1: lo abbiamo?
0: Assolutamente giusto, avevo fatto io un piccolo appello e insomma scioccamente mi ero perso i Judas Priest. E guarda, se sei d'accordo, io volevo mantenere, anche se insomma di sicuro cambiando scene e band, volevo mantenere un'atmosfera del genere, quindi Priest me li tengo per la mezz'ora successiva, così insomma li torniamo ad ascoltare anche delle cose un po' più veloci e cariche. Saluto intanto anche Roger, che aveva particolarmente apprezzato Epitaph, ma ti dico che anch'io ogni volta che ascolto quella canzone banalmente mi emoziono, mentre questo qui è Mauro.
2: Ciao Matteo, senti,
0: ciao,
2: per il compleanno della mia collega di lavoro preferita, anzi più che collega di lavoro, devo dire la mia anima gemella sul lavoro, senza peraltro implicazioni sentimentali o sessuali.
0: Ok, figuriamoci.
2: Sto preparando un regalo speciale per lei, mi viene in mente Friends dei Led Zeppelin. Settimana, ciao.
0: Tutto bello nel tuo messaggio, caro il mio amico. Io mi sono incuriosito particolarmente su questo regalo speciale. Ammetto di non essere particolarmente bravo a fare i regali alle persone a cui voglio bene, quindi non lo so, forse riusciresti anche a darmi una buona idea, ma non mi permetto di venirti a disturbare su cose così importanti e personali. Fra l'altro, bella chiamata, perché Friends degli Zeppelin, una delle loro canzoni che di sicuro non ascoltiamo spessissimo, insomma, come detto, continueremo a trattarci bene anche nella prossima mezz'ora. A questo punto speriamo che sia io ad azzeccare la scelta per chiudere questa qui. Ascoltiamo gli Opeth in versione dal vivo con In My Time of Need.

0: Beautiful, thank you.
1: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport. Vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
3: You're listening to Bring on the Night.
1: La serata di Radio Rock.
4: Bring on the Night on Radio Rock.
5: Insomma, a questo punto lo abbiamo capito, stasera la nostra regia non riesce ad uscire da un certo periodo della musica inglese, perché dopo gli Who mezz'ora fa arrivano anche gli Stones, proprio con quella canzone degli Stones.
4: Radio Rock, back in time.

0: come detto, continuiamo a fare questo appello dei grandi della musica inglese. Ovviamente anche gli Stones sono proprio sul podio di un discorso del genere. I Can Get No Satisfaction, laddove ci fosse il bisogno di recuperare il titolo di una canzone del genere. Poi mi avevate proposto qualcosa degli Zeppelin, qualcuno di voi giustamente nominava anche i Judas Priest. E insomma, mancano ancora un po' di nomi all'appello che magari vedremo di finire all'interno di questa ora che ci rimane prima dell'arrivo della mezzanotte, e quindi vale a dire prima dell'arrivo degli scolopendri notturni in diretta dalla loro tana. Continueremo poi la nostra playlist, anzi continuiamo la nostra playlist anche con questa novità. Dall'Inghilterra passiamo al Belgio del 2026, dove sono tornati a farsi sentire anche i Ginzu, e in questo periodo ascoltiamo in rotazione con Snow White.
1: Brand new music right here.

0: Snow White, potremmo citare addirittura Biancaneve in riferimento ad un titolo del genere. Questi qui, Ginzu, come detto, band che viene dal Belgio e che anche questa formazione ha conosciuto un periodo di pausa decisamente importante. Dico così perché all'inizio della nostra serata avevamo ascoltato anche i Marmozets e insomma anche loro si erano fatti aspettare davvero un bel po'. Nell'ottica dei grandi inglesi, saluto Damiano che ci propone di ascoltare a questo punto anche qualcosa di Peter Gabriel, che sta anche tornando, sta anche proponendo un po' di nuova musica. Se ben ricordo, qualcosina avevamo ascoltato, ma ormai un po' di tempo fa, e quindi vedremo di inserire ben più che volentieri anche lui in playlist. Probabilmente ti chiederò qualche minuto di pazienza, caro il mio Damiano, perché passando dai Led Zeppelin, poi magari ci concediamo anche qualche svisata all'interno delle nostre prossime scelte. Sta di fatto che Mauro ci segnalava un brano di sicuro molto interessante, molto bello, come questa Friends, che era la seconda canzone del terzo disco degli Zeppelin.
1: Thank you.

che mamma mia quanto tempo era che non riascoltavo Friends dei Led Zeppelin. Anche qui è davvero inutile e impossibile fare classifiche fra i primi quattro lavori della band, fra i primi quattro storici dischi degli Zeppelin. Qual è magari quello che vi piace di più? Devo dire che io ho sempre avuto un debole per il terzo, che alternava questo tipo di folk particolarmente affascinante a cose invece decisamente più rock. Tanto è vero che era già partita Celebration Day. Fra l'altro molto bello anche il motivo per il quale il nostro amico ci chiedeva di ascoltare il brano, il compleanno di una sua collega che poi nel corso degli anni si è rivelata anche una ottima amica. E devo dire, quella è proprio una fortuna, no? Quando sul posto di lavoro incontri persone del genere, insomma, di sicuro ti rechi a fare il tuo dovere un po' più volentieri. Prima di tornare su cose decisamente più rock, mi faceva piacere ascoltare ancora, tra molte virgolette, figuriamoci, qualcosa del genere, perché insomma direi impossibile mettere vicino agli Zeppelin più o meno ogni formazione né della storia. Però ascoltando sonorità di questo tipo mi sono tornati in mente anche loro, che sono americani e che si chiamavano Fleet Foxes. Qualche anno fa, insomma, probabilmente vi ricordate davvero di un grande successo per questa band che noi stasera riascoltiamo con Mykonos.

Dal punto di vista dei dischi in studio, i Fleet Foxes sono fermi ormai dal 2020, insomma speriamo che le cose stiano andando bene per i due ragazzi che in un modo o nell'altro guidano la band e che possano tornare a farsi sentire a breve, devo dire, una musica che non spessissimo magari ascoltiamo all'interno delle nostre playlist nella loro, ma una proposta davvero molto molto affascinante e riconoscibile secondo me. Insomma, stasera abbiamo recuperato anche questo singolo che usciva ormai nel 2009 e che era intitolato Mykonos, no? Se mi permettete una stupidaggine, visto che l'estate è ormai davvero alle porte, insomma ci può stare anche un pensiero verso luoghi del mondo e dell'Europa del genere. Da un posto decisamente più freddo rispetto a Mykonos arriva la prossima band, una di quelle formazioni che proprio in maniera dichiarata si ispira anche al rock anni 70, quindi volendo agli Zeppelin che avevamo ascoltato prima.

Questa qui era intitolata Bird of Paradise da parte dei Graveyard, bella formazione, un disco questo qui che usciva ormai un po' di anni fa. Giustamente qualcuno di voi, come il nostro Pavo, ci propone gli Sweet di Fox on the Run. Forse un po' perché stasera abbiamo parlato di grandi band inglesi e forse anche visto il nome della formazione che è andata in onda prima, come i Fleet Foxes, che è un nome che appunto non è che significa aver davvero nulla. I ragazzi dicevano di aver trovato quella dicitura perché lì ricordava un po' una cosa che magari si poteva fare nell'Inghilterra medievale, e quindi la caccia alla volpe, volpi particolarmente veloci, insomma, se volessimo definire un nome come quello dei Fleet Foxes. Non lo so, a questo punto vi chiedo, vogliamo dedicare l'ultima mezz'ora di musica proprio a quell'animaletto? Di sicuro molto carino, ma volendo anche un po' dispettoso. Non abbiamo tantissimo a tema volpe nella regia di Radio Rock, però insomma, qualche canzone di sicuro la si potrebbe trovare, a partire proprio dal classicone che ci segnala il nostro amico. Per chiudere invece questa parte di playlist, una novità: proprio la scorsa settimana usciva il nuovo disco di All Them Witches, che ci porta fino alla prossima pausa con questa canzone che il leader della band diceva di aver scritto in onore di suo nonno, che nel corso della sua vita si era dilettato anche a fare il pugile.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Questo è
7: Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
8: Bel modo per aprire anche quest'ultima mezz'ora insieme, davvero un grande, grandissimo classico di puro rock. Arrivano gli Scorpions di Rock You, Like a Hurricane.
9: Radio

0: Here I Am, chiudono questo classico in assoluto, gli Scorpions. Devo dire, una di quelle canzoni che ammetto raramente mi viene in mente di mandare in onda, ma che poi quando capita ascolto sempre con grande, grandissimo piacere. Si parte da qui, nell'ultima mezz'ora insieme, iniziamo ad intravedere nella loro tana gli scolopendri notturni. E a proposito di animaletti che amano fare le tane in dei posti un po' notturni, qui intanto si valutava un po' di canzoni a tema volpe, così come anche voi stavate suggerendo con un grande classico. Non lo so, se vi viene in mente qualcos'altro, 3899-106-600, io scartabellando la regia di Radio Rock, di sicuro qualcosa sono riuscito a trovare. Banalmente, no? C'è una canzone di Jimi Hendrix che potrebbe farci comodo per questi ultimi minuti insieme. Ci aggiorniamo dopo questa novità.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

You, dicono gli Arab Strap all'interno di questo gran bel brano. Pronto neanche a farla apposta, altro scherzo della nostra regia nel proporci questa canzone, questa band come ultima novità di serata. Loro qualche anno fa li avevamo ascoltati ancora una volta nella nostra programmazione con Fable of the Urban Fox, la favola della volpe di città, della volpe urbana, così ne potremmo dire. E quindi da una parte brava regia, dall'altro peccato, ci ruba una scelta che avremmo potuto ascoltare nel corso di questi ultimi minuti insieme. Intanto io con piacere vi ricordo che Radio Rock la potete sia ascoltare ma volendo anche guardare, e ci sono un sacco di modi per poterlo fare: scaricare per esempio l'applicazione gratuita e cliccare a quel punto su Radio Rock TV, troverete un comodo link anche sul nostro sito internet. Poi c'è Twitch, lì basta cercare il canale Radio Rock 106.6, e poi sul digitale terrestre nelle province di Frosinone e di Rieti potete sintonizzare direttamente la vostra televisione sul canale numero 180 per godervi in nostra compagnia le trasmissioni di Radio Rock. Per continuare la playlist, eccola qui la proposta a tema volpe.

Un saluto a Pau che ci proponeva questo classicone degli Sweet, Fox on the Run, che è una di quelle canzoni che ogni tanto si infila anche all'interno delle nostre playlist e che di sicuro si ascolta spesso e volentieri all'interno delle serie TV. Di questa cosa c'era capitato di parlarne qualche tempo fa in compagnia di Alex Righi, che per fortuna, volendo anche e soprattutto del sottoscritto, ci fa compagnia per un paio d'ore il lunedì sera. Ecco, lui diceva che giustamente ci sono delle canzoni che quando ascolti in una serie TV ti danno subito e in maniera particolarmente chiara l'indicazione del tempo, del momento della storia nella quale si ambienta proprio quella serie o quel film. Se ascolti Fox on the Run degli Sweet, sai bene che ti stai muovendo intorno alla prima metà degli anni 70, e quindi no, non c'è neanche bisogno magari di specificare la cosa a voce. Vedi, Pao dice: mi hai fatto tornare giovane, figurati, grazie mille a te per seguirci e anche per i bei messaggi che ogni tanto ci invii. Dicevamo di questa storia, di questa scelta tema Volpe, qui davvero è un gol a porta vuota, ma probabilmente la prossima era venuta in mente anche a voi.

una volpe diventa ovviamente una facile metafora da interpretare per quanto riguarda una ragazza particolarmente sexy, argomento del quale tendo ad immaginare che insomma Jimi Hendrix ne sapesse davvero un bel po'. Probabilmente al primo posto c'era la chitarra elettrica e altrettanto probabilmente al secondo c'erano le ragazze. La prossima band potremmo dire che è stato il progetto parallelo di una celeberrima formazione americana che è esistito soltanto per questo disco che usciva nel 2008. Il lavoro era intitolato Stop, Drop and Roll e loro si chiamavano Foxborough Hot Tubes. Magari qualcuno di voi ricorda una proposta del genere. Se vi va di provare ad indovinare 3899 106 e 600, devo dire che le cose si faranno secondo me abbastanza chiare appena il cantante si farà sentire.

Questa qui era intitolata Mother Mary, una proposta decisamente più garage, più rock and roll rispetto alla musica di solito proposta dai Green Day. Insomma, la voce di Billy Joe si riconosceva in maniera, secondo me, abbastanza chiara anche all'interno di questo progetto parallelo chiamato Foxborough Hot Tubes. In realtà all'interno di una carriera dove i Green Day ogni tanto si sono divertiti a mischiare un po' le carte in tavola e a proporre anche diverse sonorità, grazie magari anche all'utilizzo di alias di nome d'arte del genere. La prossima canzone sarà intitolata semplicemente Fox, da parte di una band che si chiamava, credo sia il caso di parlare al passato, Dogleg, formazione americana che aveva iniziato anche con il giusto passo la sua carriera e che poi invece ha interrotto il suo percorso in una maniera abbastanza rapida. Noi stasera ci salutiamo con quest'ultimo giro a tema volpe, che sembra incredibile da dire, in attesa poi di risentirci domani sempre intorno alle ore 21. Mi raccomando, adesso arrivano il gatto e la volpe, mi verrebbe da dire Edoardo e Matteo. Un grande abbraccio ai ragazzi della Scolopendra Notturna. Noi invece ci sentiamo domani, come sempre. Nel frattempo, se vi va, playlist e podcast disponibili sul sito radiorock.it.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock
2: Scolopend.
0: Scolopendroidi. La Scolopendra by Night.
1: On Radio Rock.
3: La Scolopendra by Night, l'alveare con le api quelle belle tosse.
4: È vero, tosse.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: giugno, siamo arrivati a giugno.
1: Siamo arrivati a giugno, ormai inoltrato, Dodone. 5 di giugno mannaia. Inoltrato, mannaia, mannaiona. Ancora tutto giugno da vivere dunque, ma c'è la Scolopendra by Night. Dodone, trasmissione in cui il cattivo umore viene invitato a partecipare a un safari fra le bestie feroci. E poi viene fuori un cosiddetto malfunzionamento meccanico nell'auto.
0: Vabbè, può succedere, insomma. Può succedere quasi mai.
1: Certo, responsabilità, no?
0: Ma succede al malumore qua.
1: Qui succede al malumore. Qui ci va bene. E ci va bene così, non abbiamo fatto niente. Non lasciamo solo che le cose accadano.
0: Allora, le grandi inchieste alla Scolopendra, caro Cellone. Classica inchiesta della notte.
1: Classica è sempre importante. Dove state andando e che cosa state facendo? New music, right?

0: Spitshine, signori Foo Fighters, con la loro novità da votare sul sito radiorock.it.
1: Foo Fighters.
0: E 13 minuti su Radio Rock. Caro Cillone, oggi è stato il giorno in cui la nuova legge sull'energia nucleare è passata alla Camera.
1: Ah, vedi, vedi, stiamo andando avanti.
0: Cosiddetto decreto Picchetto Fratin.
1: Beh, allora siamo a posto.
0: 155, sì. Si parla di avere i primi reattori operativi nel 2034-2035.
1: Dietro all'angolo.
0: Non proprio domani mattina, ci vorrà un po'. Diciamo, poi c'è tutto un delirio in cui a un certo punto parlano anche di questi reattori modulari.
1: E cioè?
0: Questi fantomatici reattori piccoli, piccoli.
1: Santo Dio, della grandezza
0: di un campo di calcio, Matteo, da installare un po' dove cazzo ti pare.
1: Ah, così, capito? Anche...
0: di questo parla Picchetto Fratin. Peccato che non esistano al mondo, cioè ancora non sono stati costruiti da nessuna parte, però intanto vedono un futuro possibile anche con questa tecnologia che al momento ancora non esiste, diciamo.
1: Vabbè, perché Picchetto
0: lui ci spera.
1: È un famosissimo sognatore, Picchetto Fratin. Decreto dal nome Picchetto Fratin naturalmente ci fa sentire tutti subito in una botte di ferro. Vengono stabiliti, Dodone, i criteri direttivi che l'esecutivo deve seguire nel redigere i decreti. Attenzione, garantire i massimi standard di sicurezza, Dodone. Protezione della salute, sempre anche della salute. Semplificare i procedimenti autorizzativi, prevedere misure di compensazione e beneficio per i territori ospitanti gli impianti. Noi naturalmente sapere che tutto questo avrà luogo in questo meraviglioso paese, naturalmente questo ci rende assolutamente tranquilli, ma ci fa dormire delle notti a sognare questi reattori nucleari che funzionano alla grande,
0: che funzioneranno entro il 2034-2035, ma non si sa bene dove, perché ancora non esistono, diciamo, dei siti specifici.
1: Mancano i siti
0: dove anche la popolazione abbia in qualche modo accettato di ospitare un reattore nucleare. Questo ancora non c'è.
1: Ricordiamo anche che ci sono stati due referendum, Dodone, nel 1987 e nel 2011, referendum abrogativi che hanno in entrambi i casi cancellato delle norme che avrebbero permesso la costruzione delle nuove centrali nucleari.
0: C'è da dire che ci sono stati quei referendum subito dopo Chernobyl e subito dopo Fukushima.
1: Un po' sull'onda emotiva, diciamo, un tantino.

0: Udodone, questa è Apostrofi su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. Mezzanotte, 22 minuti e 12 secondi, Lodone.
1: Tutto vero, caro Cillone, vi stiamo chiedendo dove sta andando, cosa state facendo in questo preciso momento, qualsiasi cosa sia, anche se siete dei tombaroli qualsiasi.
0: Ma assolutamente, anzi, in particolar modo. Peraltro avevamo un signore che frequentava il cimitero, un nostro ascoltatore carissimo.
1: Signore sepoltore.
0: Sepoltore. Sto cercando la palletta del cane per fare qualche tiro sull'armadio, dice Davide. Un saluto e un abbraccio a tutti i vicini di Davide. Ma come sappiamo, insomma, nei condomini queste cose vengono assolutamente accettate come normali inclinazioni, come passioni degli altri.
1: Sì,
0: ognuno ha la propria passione.
1: Sono molto apprezzate, anzi.
0: Molto apprezzate. E poi viaggio per casa, dice Anna, senza una meta, dimenticandomi ripetutamente cosa devo fare e perché il corpo mi abbia portato in una determinata stanza.
1: E nei momenti di ansia faccio i chilometri dentro casa.
0: Anch'io. Io do molto, credo di averlo detto anche in altre occasioni, con le telefonate.
1: Ah, è vero, anche durante le telefonate.
0: Veramente durante le telefonate
1: si scappa via.
0: Se mi lasci andare, arrivo veramente dove normalmente non arriverei. Ecco, un buon modo per farmi viaggiare, in questo caso a piedi, però a piedi, perché se salgo su un aereo me ne accorgo, mica so cretino. Potrebbe
1: follia,
0: essere
1: follia quella,
0: farmi
1: quella follia.
0: Telefonare, farmi chiamare da qualcuno e parlare per ore. Sto tornando a casa e ho una fame, dice Lorenzo, che non farò in tempo a salire a casa. E dovrò farmi gli pneumatici in padella sul motore caldo. Beh, ottimo.
1: Non male,
0: non male, è ottimo, meglio del burro.
1: Dove state andando? Cosa state facendo? Raccontatelo alla scolopendra. Noi qui fino a luna.

0: Siri Fuzz, questa era Say Hello. Dodone su Radio Rock, dove c'è la Scolopendra, Scolopendra by Night, anche in questo ormai venerdì 5 di giugno, Say Hello. Dodone, cosa che fanno tutti, non esistono persone che non salutino, amate da tutti, fra l'altro.
1: Dove state andando, cosa state facendo? Questa è la domanda della notte, scrive Cesco.
0: A Cesco!
1: Primo turno notturno del nuovo lavoro di mia moglie.
0: Aspetta.
1: Porto in giro il bimbo in auto per farlo dormire. La notte è lunga.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Scena incredibile.
0: Ma non ho capito, quindi la moglie è a lavoro.
1: Nuovo lavoro.
0: È un nuovo lavoro. Turno di notte, lui è a
1: per
0: casa.
1: Per far addormentare il bimbo Matteo, lo porta sulla tangenziale est con l'automobile.
0: Ma è una cosa che in
1: abbracciamo,
0: cui...
1: Cesco.
0: Abbracciamo.
1: Scelta saggia.
0: Scelta saggissima. Peraltro. Passare la notte in auto ad ascoltare la Scolopendra, naturalmente, lo dice, l'abbiamo detto mille volte, è una cosa che il Messia aveva, ma lo diceva anche all'epoca: prendete la macchina e andate a guidare sulla tangenziale.
1: Non ci vuole niente.
0: Ovviamente, per fare addormentare questo meraviglioso figlio, si mette veramente a dura prova il clima, l'ambiente, cioè. Ci sono un sacco di emissioni per far addormentare questo bambino che noi amiamo, che noi amiamo.
1: E poi la voce di Teppa, senti.
2: Bella, Scolopendra. Io sono tornato a casa dopo essermi visto la prima dei Masters. Che figata.
0: Fino a 3 redattori sono stati picchiati per questa storia, Dodone, perché qualcuno della Scolopendra ha detto: cosa diavolo è i Masters? E c'è stato un profondissimo studio. Pare si tratti di Masters of the Universe. Ah, Dottore, adesso è tutto chiaro, vero?
1: Ah, bellissimo.
0: È bellissimo.
1: L'importante

0: Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Stai ascoltando?
0: Stai ascoltando la scuola.

0: raccontatelo al 3899 106 e 600 su Telegram e su WhatsApp. Signori, System of a Down.
1: Radio Rock, back in time.

0: Loro sono i System of a Down e questa era Hypnotize, che ci porta all'ingresso dodone della seconda ed ultima mezz'ora di Scolopendra per questa notte.
1: Sono autocensurato.
0: Eccolo qui.
1: Senti che capolavoro questo messaggio.
0: Fammi sentire.
2: Ecco, io vi accolgo così. No, vabbè, aiutateci.
0: Per cosa diavolo?
2: Va bene, chiudo i finestrini. Bene, io niente, vi volevo semplicemente dire, sono uscita dal lavoro e sto in mezzo al traffico. C'è
0: 38,
2: un traffico terribile.
0: Qua
2: per prendere, per andare alla Nomentana, Corso Italia, c'è un traffico terribile, perché spero, cioè, che stiano facendo solo dei lavori.
0: Più un altro claxonetto.
2: Ma perché il traffico pure di notte? Io ne la faccio più, ho staccato adesso, sono stanca, voglio andare a casa a dormire. Vabbè. Comunque, tutto ciò, domani, che è il 6, quindi sarà il mio compleanno.
0: Attenzione.
2: E niente, mi raccomando, io mi aspetto degli auguri da voi, ecco, me l'ho detto. Anche se non sarò magari collegata, io voglio gli auguri.
0: No, è la questione, va bene, però. Scusami,
2: un bacione, spero di arrivare a casa in un orario decente.
0: Ma questo non è impossibile, però, scusami, no? Noi ci prepariamo, facciamo tutto quello che dobbiamo fare, e lanciamo, spariamo in aria, quello che facciamo di solito nei compleanni, certo. Gare di cavalli, gare di carri di cavalli. Però se non sei collegata, lotte tra animali, pure divertenti.
1: Certo.
0: Alcune anche scontate,
1: dei cappellini simpatici.
0: Leone, la classica, no? Leone marino contro gallo. È ovvio che vince il leone marino, però la facciamo lo stesso per i compleanni.
1: Per
0: cioè,
1: vedere come va a finire, magari
0: certo,
1: stavolta cambia.
0: Ce la colliamo anche perché ci stanno pure le scommesse. Quanto campa il gallo? Allora, noi tutte queste cose
1: poco,
0: che facciamo,
1: rega, poco.
0: Veramente poco, ve lo assicuriamo. Non ha mai superato, vabbè, non ve lo diciamo, non vi spoileriamo nulla. Però devi assolutamente essere collegata. Questa è la splendida Micaela, vero? Una splendidissima.
1: Aspetta, andiamo a verificare.
0: Se la memoria non mi inganna.
1: Signora
0: Micaela, tu devi assolutamente essere sintonizzata. Allora, in quel caso, però, ti faremo gli auguri con tutto quello che abbiamo.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

0: tutto quanto passerà.
1: Aldair, la novità di Piotta, da votare come energumeni sul sito radiorock.it.
2: Tutto vero, Dodone, quando ci è fatta la mezzanotte 43 minuti. Stiamo continuando a chiedervi di utilizzare il 3899 106 e 600 per farci sapere dove state andando e che cosa state facendo. Avanti con i vostri dati.
1: Allora, aggiornamenti sulla vita di Mauro.
2: Questo è fondamentale. Questo è fondamentale.
1: Se è un po' migliorata, non lo so.
3: Vediamo. Che sto facendo, ragazzi? Ho acceso la radio adesso proprio per sentire voi.
2: Oh, cosa
3: perché stavo ascoltando un audiolibro. Per addormentarmi, anche se so praticamente so 2 giorni e 2 notti che dormo di sé, non faccio altro che dormire. O dormi veglia o dormo. D'altro canto sto tra oscillo tra le 200 e le 300 gocce di Xanax al giorno. Santo che Dio. Ci crediate o no, che gli ascoltatori ci credano o no.
2: No, speriamo però di
3: no, è questo, tant'è, sono tossico.
2: Purtroppo
3: non me ne frega niente. Ogni tanto mando a fanculo qualcuno, perché quando serve io c'ho la faretra piena di vaffanculo.
2: Si sente.
3: E quindi
2: si sente.
3: Questo non stavo facendo assolutamente niente. Sono 2 giorni che non faccio un cazzo, che dormo e basta, e ne la faccio più, credetemi, è stancante, è veramente stancante.
2: È vero,
3: un mal di collo, un mal di schiena, ce la faccio più. Domani assolutamente devo fare qualcosa.
2: Oh. Dai, Mauro,
3: magari
2: dai.
3: A cazzo di cane, senza motivo, ma la devo fare.
2: Ma soprattutto...
3: Ciao da Mauro, ciao dal vostro amatissimo Mauro.
2: È amatissimo, a parte che è amatissimo, è verissimo.
1: Aspetta, ancora il traffico.
2: Continuare il traffico di Michele, che giustamente intanto continua. Ma certo, ma a parte amatissimo, appunto è vero, e lo sai benissimo. Ma che insomma, ma fai le cose, soprattutto se sono a cazzo di cane, e sono universalmente riconosciute anche da tutte le religioni monoteiste come le migliori, quelle che danno più soddisfazione soprattutto all'anima, al cuore.
1: Ma assolutamente, anche una passeggiatina totalmente a cazzo di cane,
2: totalmente
1: nel quartiere, osservando così le cacche di cane.
2: Le cacche di cane sono bellissime,
1: le cose che ci sono nel quartiere, e si sta un po' meglio, si sta
2: un po' meglio, si fa così, e ci si mette l'impegno, ci si mette l'impegno di farla a cazzo di cane la passeggiata, caro il nostro amatissimo Mauro. E non ci fare preoccupare, Mauro, perché lo sai che qui ci sono due poveri stronzi che ti vogliono bene, e lo sai.
1: Cos'è?
2: Così, perché beh, certo,
1: sei incastrato tutto, Matteo.
2: Ma sì, ma perché così, ma perché sì. Ma perché è giusto così, sì, Dodone.
1: Ti posso dire una cosa sincera, non lo dico perché adesso è un modo di metterla meglio, è più bello,
2: ma certo,
1: è molto più bello.
2: In questo momento stanno tutti lì a sentire che cazzo sta succedendo,
1: qualcosa di brutto.
2: Adesso che fanno?
1: Speriamo che gli succeda qualcosa di brutto.
2: Ma sì, magari uno casca, mi sa che deve fare tanto male, magari casca, gli parte una bestemmia, ci divertiamo tutti insieme.

I wanna feel this porcelain.

0: Golden Witches, questa era Charles William, Dodone, qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra by night. Anche la nostra classe dirigente lo fa, cazzo di cane, a parte il PD che non esiste, come il Molise, Dodone, scrive il nostro Marco. Ma c'è una cosa importantissima che ci ha fatto ricordare oggi che il PD esiste, come, perché la notizia del giorno, Dodone, non è, non so, la lettera aperta di Zelensky a Putin, l'Italia, appunto, come diciamo prima, che rigetta le basi, getta le basi per l'energia nucleare, ma la fuoriuscita di Pina Picerno dal Partito Democratico.
1: No,
0: è una cosa,
1: cazzo,
0: cioè,
1: Matteo,
0: questo ci mette in discussione tutti
1: questo
0: ci
1: è un problema,
0: questo ci
1: problema.
0: Porta tutti quanti a leggerci dentro perché non ci siamo accorti del dolore di Pina Picerno. Tra l'altro ho anche sentito dire, non so, dovrei approfondire, ma ti lo dico subito, Done, io non ci credo, che sembra che questa scelta sia legata in qualche modo al fatto che la signora Picerno possa continuare a sedere nel Parlamento Europeo. Ma io non ci credo assolutamente, devo assolutamente approfondire questa storia, perché voglio capire questa menzogna da dove sia venuta fuori. E a questo punto, Dodone, è un problema, è veramente un serio problema. Dove andrà Pina Picerno? C'è Futuro Nazionale di Vannacci che accoglie veramente tutti, io ci penserei.
1: Anche lei era stata attaccata, se non sbaglio, dal giornalista della TV russa.
0: Sì. Picerno, sì. Mi suona, credo.
1: Aspetta,
0: di sì.
1: Aspetta, forse ce l'abbiamo. Sentiamo.
0: Ce l'abbiamo, ti prego.
1: Non
0: ti
1: so
0: prego.
1: Se questa,
0: ti prego. Vabbè, qualsiasi sia.
2: Sua bocca puzza di tirania. Isto vorta vagnaia tirania. Вот что ты должна понять, жалкая, ничтожная тварь, нарушившая все принципы европейской демократии.
0: Questo è esagerato qui. Qui è veramente esagerato.
1: Vedete, dice tutto da Pina Picerno.
0: Con chi ce l'ha qui?
1: Però ce l'ha con Pina Picerno.
0: Ce l'ha con Pina Picerno qui. Sì, ce l'ha avuta anche con Pina Picerno. E beh, abbiamo sentito poi anche l'attacco che era stato fatto, incredibile, anche alla nostra straordinaria premier. È successo anche questo, Dodone, in questo paese, ma non solo, anzi, in caso di dire, in questo mondo, bellissimo mondo.

0: Radio Rock, ancora un po' di Soloviev.
1: Sì, ti prego.
0: Della prego. Russa che parla in italiano, ancora un po'.
2: Ilario Piannerelli.
0: Ilario. Ilario Piannerelli. Ilario Piannerelli.
2: На Рай 3, завтра будет эфир пропаганды Владимир Соловьев. Человек Путина, пацан семье, ставь какой телеканал Россия. Это нормально? Кто-нибудь вмешается?
0: Человек Иларио Пьянерелли.
2: На что моментально подключается тяжелая артиллерия? Вице-президент Европейского парламента Пино Пичерно. О включении Соловьева на телеканале Рай.
1: Santo cielo, santo cielo, che bellezza, mamma mia. Da ascoltare veramente per tutta la notte, Dodone. Salutiamo noi il nostro splendido e meraviglioso 14 volte vincitore del premio Dennis.
0: A questo punto, sì.
1: Stati dati altri 10 solo in questa serata. Signor Dennis, che ci invita per delle occasioni mondane.
0: Sì, purtroppo mondane. Lavoriamo anche domani.
1: Lavoriamo anche domani.
0: Però grazie, Dennis.
1: Dennis, grazie. Però grazie. E ne terremo assolutamente conto e riusciremo prima o poi a venirti a pizzicare da qualche parte mentre commetti, insomma, i crimini di cui l'Italia sa tutto.
3: È un'altra volta. Vedi, come Edoardo, vedi, non mi parte perché io, essendo fan di Edoardo, poi dopo tu che sei Cappone, end of episode, finisce la trasmissione. Marjan Satrapi e Orecappone.
1: Ah, vedi.
3: Tu che sei Cappone, offerto da il malfunzionamento dell'auto, del malumore. Cosa state andando? Dove state facendo? Sto cercando la palletta del cane per fare qualche tiro sull'armadio.
1: Sì.
3: Viaggio per casa senza una meta, dimenticandomi ripetutamente cosa devo fare perché il corpo mi abbia portato in una determinata stanza. Come sempre mi succede una roba brutta. Io penso di essere vecchio, invece no, vedi. Sto tornando a casa, una fame che non farò in tempo a salire a casa e dovrò farmi gli pneumatici in padella sul motore caldo.
1: Scrucci.
3: Primo turno notturno del lavoro di mia moglie. Porto in giro il bimbo in auto per farlo dormire. La notte è lunga.
1: Molto
3: io sto tornando a casa dopo aver visto la prima dei Masters. Che figata! Ecco, io vi accolgo
1: adesso
3: così. No, va bene, adesso aiutateci. Vabbè, chiudo i finestrini. Io sono uscita dal lavoro. Traffico terribile. Perché il traffico pure di notte? Voglio andare a casa a dormire. Domani, che il 6 sarà il mio compleanno. Mi raccomando, io mi aspetto degli auguri da voi. Anche se non sarò collegata. Ma come? Anche se non sarò collegata, voglio gli auguri da voi. Se ti colleghi, se no, ti attacchi. Matteo Cillario sostiene la tesi. Non te preoccupa, Sao. Tutto quanto passerà. Ho acceso la radio adesso proprio per sentire voi. Stavo ascoltando un audiolibro per addormentarmi. Anche sono due giorni che non faccio altro che dormire. Oscillo tra le 200 e le 300 gocce di Xanax al giorno. Tant'è, ogni tanto mando a fanculo qualcuno che quando serve c'ho una faretra piena di vaffanculo. Come il giardiniere che l'ha mandato a fanculo qualche giorno fa, quello che gli aveva pure il lavoro. Sono due che però in nero, lo stronzo. Sono due giorni che non faccio un cazzo, che dormo e basta. È stancante, un mal de collo, un mal de schiena. Domani devo fare qualcosa, magari a cazzo de cane senza motivo, ma la devo fare.
1: Sì.
3: Dopo la Madia, Pina Picerno fuori Pino dal Picerno. Partito Democratico. Pino perché Picerno. Non ci siamo accorti del dolore perché? Di Pina Picerno?
1: Guardiamoci
3: che andrà
1: dentro.
3: Con Renzi? No, con Forza Italia.
1: Ma
3: che
1: no,
3: strano,
1: ma
3: no?
1: No?
3: Tu che sarà Cappone torna forse sabato, ma prima hashtag NFGS oggi al primo posto. Ne gusti quelli che è il mio ex capo? Imbattibile. Credo di non averlo mai visto senza occhiali scuri. Ed era uno che poteva tranquillamente arrivare a chiamarti Biondo.
1: Come i veri uomini.
3: Buonanotte, ascoltatori. Ma soprattutto ascoltatrici Radio e Rock, il momento in cui bisogna riguardare Persepolis è quello che vorresti non finisse mai.
1: Vedi Fabrizio, bravo, sempre attento.
0: Sempre molto attento, signor Fabrizio.
1: Quanto è bravo.
0: Allora, noi si torna sabato dalle 15 alle 18 qui su Radio Rock.
1: Prese podcast sul sito radiorock.it.
0: Dovesse avanzare il tempo.
1: Ma non fate gli stronzi.
0: Mai.

Avete ascoltato la Scolopendra by Night on Radio Rock. Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Brand new music right here.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: la migliore musica rock tutto il giorno.
1: Very well. Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: C'è

cerchi adrenalina pura. Rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: tonight.
1: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
2: They play the best music.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right.